0: che legame c'è tra l'adorazione e il seminario? Vabbè, questa è una prova. Bene, e sempre a proposito di questo, è necessario che il vescovo, faccio riferimenti, ci creda. Ma un momento, bisogna che anche il parroco ci creda. Cioè, laddove si fa l'adorazione eucaristica, il primo a essere convinto deve essere il parroco. Perché se la gente vede che il parroco prega, va. Se il parroco non ci va, la cosa comincia a zoppicare. E qui vi faccio un esempio, vi posso fare anche nome e cognome. Un caro amico sacerdote, certo Don Giulio di Bologna. Siccome sono bolognese, mi picco di dire che c'è qualcosa di buono anche a Bologna. Diciamo. C'è questo Don Giulio che 4 anni fa, o meglio, prima del Covid, mi sembra, si lanciò, dice, io faccio la fui. È un parroco di una parrocchia di periferia, una grossa parrocchia. Ha fatto tutti i turni di adorazione, ha chiamato i suoi parrocchiani, è riuscito a trovare le persone, e lui ha detto, noi iniziamo, e ha messo il Santissimo Sacramento sull'altare, non una cappellina laterale, la parrocchia, Santissimo Sacramento, uno stensorio grande così, e poi le luci accese, giorno e notte, di giorno forse no, ma di notte, portoni spalancati, e luci tutte accese. C'è questo Santissimo continuamente esposto e ci va la gente e ci vanno anche le parrocchie vicine e lui dice io non ho fatto niente se non crederci, tant'è che lui fa un turno di notte, niente di eroico, si sveglia una settimana, si sveglia alle 2 di notte, va a fare un'ora di adorazione, poi trova un capito, va bene? Però la gente vede che è il parroco. Bene, un sabato andai da lui a Bologna a fare una giornata tra la mia comunità e vidi come vive questo parroco. Cioè, lui mette il Santissimo lì, parte che c'ha sempre la tonaca lunga, vestito da prete, è giovane, parroco giovane, da prete, e lì cosa fa? Quel giorno c'era un torneino di calcio, e quindi lui tutto il pomeriggio non faceva altro che andare a vedere il torneino di calcio. Poi c'erano i genitori dei bambini, come va, come non va, baci e abbracci. Poi c'erano le donne che svornavano piadine una dietro l'altra, sai, siamo a Bologna, e si può cosa fare, gli scornano piadine, gli uomini di in questi tavoli, salutava tutti così loro, scambiavo le parole, poi andavo in chiesa, c'è il Santissimo, beh, sull'altare, gente attorno, vedete in chiesa, con la sola parola del rosario, cominciava a dire il rosario a voce alta. Ave Maria, piena di grazia, e la gente in chiesa pregava. Finito il rosario, andava di nuovo dai bambini, abbracciava le famiglie, i giovani fidanzati. Guardate, io mi sono detto, questa è la parrocchia. Questo è il padre, cioè è il padre. È il padre che passava dalla chiesa alla piadina, dalla chiesa al campetto, dalla chiesa alla famiglia. Andavo sempre in chiesa, c'era il giro, in modo che non c'era scollegamento, ma voi capite da che cosa? E poi mi diceva un'altra cosa, quando facevo incontro di fidanzati, prima finito l'incontro li mandavo a casa e finito l'incontro, adesso invece dico no, andate, passate in chiesa, andate a ringraziare il Signore, andate, fate un po' davanti al Santissimo, e mi capita che io passo dopo un quarto d'ora sono ancora lì. Ma prima non mi era venuto in mente di dire andate a pregare, perché il Signore c'è anche poi del tetto il tabernacolo, non c'è più che sia esposto. Ma non ci andavano, o meglio, il parroco non li montava. Adesso invece il parroco li manda, dice a volte ci stanno pochi minuti, altre volte stanno. Allora dice, io ho capito che chi comanda in parrocchia è il Signore. E da quando ho capito questo, fa tutto lui. Lui mi dice, io sono più... parlo più tranquillo dell'uomo, non faccio niente. Perché li mandano qui la gente. Fatto, non è vero, anche qui. Bene, allora mi sono detto, questo è il tipo del parroco. Ma il parroco che ha scoperto l'adorazione, e pensate, se poi finisco con Don Giulio, se no faccio l'apologia di Don Giulio, siccome iniziò prima del Covid, anche durante il Covid lui lasciò giorno e notte. Ricordate, c'era un periodo che non si poteva neanche uscire di casa. Bene, in quel periodo lì andavano lo stesso di notte a fare l'adorazione e c'è una coppia che raccontò, ci beccò la polizia alle 4 del mattino, ci fermò, dice scusate voi dove andate? A fare l'adorazione. E il poliziotto dice ma voi siete quelli di Don Giulio? Sì, andate, andate. Capite? A un certo punto c'è anche il buon senso. Quindi vuol dire questo qui ebbe, non ha avuto nessun timore. Se andate a Bologna, ora, adesso c'è il Santissimo, l'altare, e c'è gente in continuo. Bene, ma perché non lo facciamo? Allora prendiamo a Milano, o meglio, vediamo a capire che cosa succede quando noi facciamo l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento esposto. Dunque, non succede che noi realizziamo il fatto della presenza di Dio tra noi, perché Dio ci ha lasciato il suo corpo. Va bene? Qui c'è il corpo di Dio. Adesso è lì dentro. Se lo tiro fuori, è sempre uguale. Ma io realizzo che Dio non è andato nel cielo, non è sparito, non è scappato via. Quando è sceso al cielo era per rimanere con noi, perché l'ha detto lui. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Io lo metto lì e comincio a dire, qui c'è il corpo di Dio, qui c'è Dio. Guardate che dire questo è una follia. Se io dico a uno che non crede che un uomo, padre di famiglia con 5 figli, passa un'ora al giorno, ogni tanto, in chiesa, davanti a un qualcosa, senza dire niente, non è razionale questo, non fa niente di buono, non fa niente di... È un atto che non viene capito se non conosco e se non so quello che faccio. Cioè, se veramente qui c'è io, capite che dovremmo tutti prostrarci a terra immediatamente. Qui c'è il corpo di Dio. Ed è una presenza, quella di Dio, che non è ferma, non è immobile e non è muta. Perché non è come la presenza che c'è tra di noi. La presenza tra di noi è esterna. Io vedo dei corpi, ma non riesco a entrare nell'interno. Attenzione a cosa scrive Don Divo Bazzotti, che voi ben conoscete. Gesù muore ed è nell'atto in cui muore, sulla croce, viene meno la sua condizione passibile, cioè toccabile. Ma in quel momento la natura umana è invasa dalla potenza della gloria divina. Ora Gesù in quell'atto eternamente rimane. Rimane per sempre in quell'atto in cui muore ed è investito dalla gloria di Dio, cioè un atto di amore totale. La morte in Cristo non è una fine, ma è l'atto supremo della vita. Cioè è una, Cristo adesso lì dentro il tabernacolo è morto e risorto, ma è in atto di donarsi, in atto di darsi. Non è fermo, perché se stiamo di fronte a noi due, io posso star fermo con una statua e non mi dono, non riesco a comunicare a voi. Invece il Signore non è così. È una presenza che si comunica e io devo entrare in questo perché è un'affermazione solenne della presenza di Dio nel mondo. Io credo che tu sei presente. Ma la cosa interessante è che mentre affermo Dio, lui afferma me. Cioè io esisto come persona perché mi amo. Io ho la dignità di persona perché Dio mi ha creato e mi ha voluto. Io esisto e lui mi vuole. Questo nelle altre religioni non c'è. Non c'è. Nelle religioni asiatiche, buddismo, islamismo, eccetera, esistono delle divinità forse, ma l'uomo non c'è. Io sono un aggregato di cellule e quando muoio ritorno nel nulla o addirittura mi reincarno in una cavalletta. Io adesso non so che fascino può avere la religione che propone la reincarnazione perché non ho finito il mio ciclo di purificazione, devo nascere con la cavalletta. No, io sono un uomo e uomo rimatto. Vedete che il buddista davanti alla divinità non esiste. Ma neanche l'Islam. No, signori, Allah, quello che chiamano Allah, non mi conosce. non sa che io esisto, non ha rapporti con me, addirittura nemmeno in paradiso. Cioè, io vado in paradiso e Dio non lo vedo.
1: Ma che paradiso è? No, se leggete il Corano, adesso non è, vado a trovarmi taglio la testa se dico qualcosa di simile, ma
0: se legge il paradiso nel Corano è un'esperienza terrificante. Lasciamo stare. Comunque sta di fatto che Allah non mi conosce. Quindi, va a finire che per essere io conosciuto in quanto persona mi devo mettere davanti a Dio, perché Dio mi dice io ti amo e amandomi mi costruisci, mi costituisci, mi fa essere, ma non essere un uomo, mi fa essere un uomo di carne, un mesonnale, mi fa essere un uomo amato, ma io lo faccio soltanto se vado davanti a Lui, cioè se riconosco la sua presenza, se affermo la presenza di Dio con l'atto di fede, quel momento mi dice siamo in due. Non so se capite questo fatto. Quindi la solitudine nel cristianesimo è assolutamente bandita. Quindi quando io sono davanti a Dio, do a Lui la possibilità di creare in me la mia identità, la mia personalità. Ecco la bellezza, la presenza di dell'uomo
1: che è tuo. Mi basta questo, l'affermazione dell'atto di fede. Tu sei. Bene, questa è comunicazione. Tu sei, io credo, a me basta. I mistici dicono, a me basta che Dio sia Dio. Oppure voi volete qualcosa da Lui. Diciamo, volete qualcosa da Lui, che mi dia qualcosa. Allora chiedo, e bisogna chiedere, Gesù dice bussate e troverete. Ma prima di quello che Lui ti può dare, a me basta che sia Lui, come diceva Marzotti. E avete presente un certo autore ebreo, adesso cito un ebreo, un certo Eschel, scrive, l'elemento decisivo non è l'esperienza mistica che consiste nel sentirci vicino a Lui, non è nella sensazione. L'elemento decisivo è la certezza che Egli mi è vicino, anche se la sua presenza mi rimane velata, al di là delle mie emozioni. Decisiva non è l'emozione, decisiva è la convinzione. L'emozione è una componente importante, ma non è la fonte della preghiera. Quindi, io sono a fronte a Dio, e Lui è di fronte a me. Chi è di fronte a me? Colui che ha vinto il peccato con la sua morte. E quindi, di fronte a me, comunicando, ma anche se io non me ne accorgo, non sento, io dentro non ho stati emotivi, ma sono sicuro di questo, se io vivo in Lui, Lui vive in me. E qui si fa un'esperienza che possiamo paragonare a un abbraccio tra due persone. Siete mai abbracciati con una persona?
0: Sì.
1: O non abbraccio di quelli miseri.
0: L'abbraccio, scusate se faccio un esempio banale, ma è un'esperienza. Quando è fatto bene, l'esperienza è importante, cioè voglio esprimere, quando abbraccio una persona, ma stretta, vicino a me, la prendo e l'attacco al mio corpo, in due occasioni, quando c'ho la massima gioia e quando c'ho la massima pena. L'abbraccio mi si fa così tanto per fare, non è un abbraccio. Massima gioia, che ne so, cosa può essere una massima? Ne abbiamo così poche che lo sappiamo e che fate sì. Massima gioia, vinto un premio, che ne so, vi danno il primo premio. Oppure la solita gioia banale che io dico quando si andava allo stadio, scusate l'esempio, pessimo, banano, che per un ragazzino andava allo stadio, quando il Bologna vinceva al 90° minuto con il Juventus, cioè mai, però succedeva che se per caso non si è successo ci davamo degli abbracci, con il vicino mai visto, mai conosciuto, abbracci con una gioia spaventosa. È banale questo, ma pensate appunto una grande vittoria. La notizia che è di una grande guarigione. Bene, ti abbracciamo pure due innamorati. Ecco, vediamo più bellina, vai, lasciamo stare il calcio. Due innamorati buoni, ecco, di quelli a moto, di quelli fatti bene, che si abbracciano profondamente. Cosa vogliono dire?
1: voglio essere uno con te. Le braccia servono per te di qui. E il dolore?
0: Quando io vado da una mamma che ha perso un figlio, cosa posso dire? Tanti discorsi? No. Sto zitto. E magari se sono una persona amica, una donna, vestiamo meglio, vai, un uomo, insomma, comunque, una persona che ha una gravissima sofferenza, io lo abbraccio, mio amico, stop, ecco, lo abbraccio, mi dico niente. Sto accanzi, se dico sciupo, si può sciupo. Però il fatto di abbracciare vuol dire condivido nel profondo quello che tu stai vivendo, lo faccio mio. Siamo uniti, siamo uno, nell'abbraccio ci facciamo. Bene, sapete che questo succede quando io faccio l'abbraccione? A me sempre succede. Non sento niente, non è che Gesù esce con le braccia dal Santissimo Sacramento. No, no, no, il mistero. Però io dico, tu sei presente. Appena so che lui è presente, c'è immediatamente il riscontro della mia presenza davanti a lui. Mi sento unito a lui, so di essere unito a lui, so di ricevere l'abbraccio di Cristo. Ah, ragazzi, qui non diciamo l'abbraccio dell'amico, del figlio del fornaio, qui riceviamo l'abbraccio di Gesù Cristo, figlio di Dio, che vuole essere uno con me. A me costa questo, e non c'è neanche il senso del peccato. O meglio, io sono un peccatore, ma guai se dicessi non sono degno di essere abbracciato da te. Sapete cosa diceva Teresa di Gesù bambino? Se anche avessi commesso tutti i peccati del mondo fatti da Adamo ed Eva fino a oggi, li avessi fatti tutti io, sono ben tanti, non esiterei un attimo a far cosa? A gettarmi nelle braccia del Signore. Sì, Signore, lei diceva proprio questa espressione. Lei, suora, a gettarmi nelle braccia del Signore, non esiterei un attimo, perché Gesù è venuto per i malati, e non per gli sati. Gesù è venuto per l'abbraccio, per la comunione, per il dono di sé. Tutto questo sul piano spirituale, tendiamoci. Ma se noi lo teniamo a distanza, non gli facciamo piacere. Teresa di Gesù bambino diceva, io non ho nessuna virtù, sei tu la mia virtù. Io non voglio una perfezione, io voglio vivere in te. Perché il paradiso è questo, sapete. Il paradiso è un atto di adorazione perpetua. Voglio vivere in te. Anzi, addirittura non cerco neanche la mia santità. Ascoltate cosa dice Don Ludovico Valsecchi. Volere la santità è un'imperfezione. Perché in fondo è volere noi stessi. Volere la nostra perfezione non è altro. La nostra perfezione invece non è altro che amore. E implica la dimenticanza di noi stessi. Allora va bene? Voler essere santi, voler essere perfetti, attenzione che non sia per voi stessi. Per dire sono santo, sono perfetto. E ci credete. Invece il vero onore è la dimenticanza di sé. È lui. E guardare lui, stare con lui. Io cosa sono? Peccatore, non peccatore, tanto non ci credete neanche voi, non che facciate dei gran proclami, sono peccatore, non sono degno, non sarei. Sì, è vero che non sei degno, ma basta dirlo. Gesù è venuto per te. Quindi io non sono, diciamo una volta per tutte, va bene? Io non sono degno, lo dice anche la canzone. Oppure, noi tutti qui non siamo degni, va bene? Non lo diciamo più, basta. Detto una volta per tutte. E Gesù mi dice, io sono venuto per c'è un ostacolo. Questo ostacolo si chiama diavolo. Guarda cazzo. Il demonio non vuole proprio questo. È vero o no? Se in parrocchia c'è la salsicciata, la gente è così. Se il padre mi dice c'è paura della relazione, ci va nessuno. O come mai? Perché la salsicciata, che la comunione, la parlata, eccetera. Ma io ti propongo unione profonda col Signore. Il demonio, per non farci vivere questo, ci, come dire, conduce e ci tenta, cioè cerca di toglierci la realtà di Cristo, come Dio, con le distrazioni, cioè ci fa credere che tutto il resto sia più importante.
1: guardate, se non è vero questo, scusate se lo dico anche dei preti, perché io faccio parte di questa categoria, padre, facciamo un'ora di adorazione. È più importante fare la carità, ma chiaro che facciamo anche la carità. Facciamo un'ora di adorazione, è importante. Vedete? Non che il parco sia il diavolo, però in questo momento il più importante mi toglie, mi distrae dalla presenza di Dio. Il diavolo mi vuol togliere dalla presenza di Dio e far credere che tutto il resto sia più necessario. Molti che hanno, mi conoscono un po', sapranno che quando dissi a mio bambino mi faccio monaco, gli viene un bel infarto, le vedeli per lì, ma non realizzò il fatto del monaco, se all'inizio c'era distinzione tra monaco prete e frate. Quando capì, cominciò a cercare di fare questa cosa qui, di stogliermi. C'è altro di più importante. C'è il matrimonio, bellissimo, ma bambù, però no, non lo faccio. C'è questo, c'è quell'altro, c'è i frati che danno da mangiare i bapponi, almeno fatti frate, vero? Tutto tranne la presenza di Dio. Quando gli dissi, vado a ridere la presenza di Dio, lui disse, povero figlio lì, povero. Conoscete un certo Léon Blois, uno scrittore francese un po' caustico, e all'Ottocento la scrive: il nostro secolo è avidissimo di notizie, per la verità non ne chiede di grandi. Cioè il nostro secolo è avido di notizie, ma non grandi. Sembra anzi avere una marcata preferenza per le notiziole. Attenzione, qui non c'erano gli smartphone, qui si chiama nell'Ottocento. Dice, l'uomo ha spasmodico bisogno di notiziole, vuole le notizie insulse. L'annuncio del fatto più irrilevante lo turpa e lo fa impazzire. L'ultima festa di Cola di Rienzo o l'ultima prostituzione di Augustolo sono ricordate tutti i giorni in 10.000 giornaletti pubblici. Un assassinio condizionato, uno scandalo di costumi ignobili, l'apparizione di un romanzo lapettice in un becero giornale scatenano il delirio universale della foga. Per quanto invece riguarda la vera notizia, la notizia in eternum, cioè il Vangelo, il secolo non se ne cura affatto. Questa notizia ai suoi occhi è un'anticaglia archeologica. Vero o no? Ma se venisse al mondo d'oggi, con tutte le notiziole che ci danno i famosi smart, perché io non sono molto tecnico, ma io non ce l'ho, non lo possiedo, forse sono dei pochi in Italia che non hanno smartphone. Mi dico, padre, mi dia sul numero di cellulare. Non ho cellulare. Nell'anno porto parte. Una bellissima. Come fa? Ma non vivo. Faccio. Esisto. È terribile. Perché poi qui è una... Altro che notiziole di Léon Blois del 1800. Siamo affamati di che cosa? Di che cosa fa il re Carlo d'Inghilterra, di cosa mangia a colazione e quanto pesa e cosa ha fatto ieri quando è uscito di nascosto di casa. Tutti curiosissimi, dove è andato Carlo d'Inghilterra uscendo di nascosto di casa? Alla prossima puntata ne parleremo, però domani tutti a leggere tutte queste cose. Ma succede così, anche dico voi siete bravissimi, ma è il diavolo che sta dietro tutto questo, perché se ci pensate sono cose di cui non ci interessano niente. Quando non c'erano i mezzi di oggi, ma nessuno pensava cosa faceva il principe d'Inghilterra, non sapevo neanche che esistesse un principe d'Inghilterra. Io devo pensare alla mia famiglia, ai miei figli, bambini, a coltivare il grano, sta dietro le galline e del genere. È vero? Adesso ci riempiono di questo, quello è importante. Allora nostro Signore va in seconda, terza, quarta, quinta, sesta fila. Gesù piano piano sparisce, non diventa più importante. Bene, allora, se questo è vero, se non è Dio la cosa più importante, diventa la cosa più importante le mie esigenze, quello di cui ho bisogno. Io vivo per soddisfare le cose di cui ho bisogno. Ecco allora la bestia dell'Apocalisse al capitolo 13. Guardate, qui la concorrenza è spietata, tra Gesù Cristo eucaristico e la bestia, perché o dell'uno o dell'altro sia. Dice l'Apocalisse capitolo 13, allora la terra intera fu presa di ammirazione e andò dietro la bestia e gli uomini adorarono il drago e fu permesso di fare guerra contro i santi e fu dato potere sopra ogni stirpe, lingua, popolo e nazione. Poi vidi salire dalla terra un'altra bestia, costringeva la terra e gli abitanti a lavorare la prima e operava grandi prodigi. Per mezzo di questi prodigi, la bestia sedusse tutti gli abitanti della terra, tranne voi. Guardate, i sedotti ce ne sono parecchie. Tu da dire che stiamo a vecchio, dico, sì, va bene, possiamo credere. Ma tu puoi credere, vai in chiesa. Dicono no, ma qui non è andare in chiesa o andare in chiesa. È di chi sei o di chi non sei. Questa mattina ho fatto un convegno sulla santità dei bambini a Genova. Una mamma ascoltata con le orecchie, che ha una bambina morta 10 anni, calabrese, mi ha detto, mia figlia, prima di morire un anno prima, disse questa espressione, scusate se sembra forte, ma disse questa espressione, mamma, io mi sono venduta a Gesù. Ora, detto vendere, un termine un po' forte, che può lasciare un po' interdetti, detto da una bambina, morta in concetto di santità, ma il linguaggio dei bambini è diretto. Ma io dopo che ho sentito questo, io un po' ho detto, sì signora, è una frase forte che esprime un possesso. Io appartengo a Gesù. Un adulto direbbe, io appartengo a Gesù. Ma poi mi è venuto una via, ma volesse il cielo che tutti fossimo venduti a Gesù, volesse il cielo. La bambina in diretta, prima di morire, ha dichiarato a chi appartiene. Bene, andato, possiamo così... O adoriamo la bestia e non dite no, io non adorerei mai, perché la bestia non si presenta come corna e coda. Pensate alla tecnica, la tecnologia, la scienza. Tutti si inchinano tanto che sono nuovi dopo il mio. Una volta mia mamma diceva, ah, questo succede così. Ma chi l'ha detto? No, ma l'ha detto la televisione. E anche l'ha detto quel tale uomo in TV. L'ha detto la televisione, quella la scatola è quadrata. Ma mamma, la televisione è una cosa che si accende si spegne. Ah no, l'ha detto la televisione, cioè diventa vero. Oggi allora diventa vero quello che lo dice, che ne so, un comitato mondiale della sanità. Non entro nei termini, voglio fare chissà quale polemica, ma lo dice? Ah, è vero, se tu osi dirlo, forse non è così. Sei subito un nemico dell'umanità, un nemico. Quindi vedete che i dogmi ci sono ancora, ma ci fanno credere che i dogmi sono altri, sono quelli dettati dal mondo. Ebbene, tutte queste altro non sono che distrazioni. Voi guardate la televisione, guardate vari programmi, vero o no? Italy, se ho ben guardato, sì. La paura per la guerra, la non guerra, l'Iran, il non Iran, eccetera. Distrazioni. Signore vi direbbe, stolto questa notte stessa ti verrà chiesta la vita. E tutto quello che hai dove lo diventerai? Guardate che le distrazioni c'erano anche al tempo di Gesù Cristo. A che cosa disse Gesù? Non affannatevi. Cercate prima di tutto il regno di Dio. Cercate prima di tutto. Tutti il regno. È che allora le distrazioni ce n'erano, ma erano poche. Adesso sono sicuro di dire il vero dicendo che il demonio è andato molto su questo campo. Cioè cerca la nostra attenzione in tante maniere. Sapete che voltare la faccia è difficile? Resistere alle tentazioni è difficile. Resistere alle notiziole è difficile. Noi siamo dei monaci e siamo lì... posto bellissimo, voi conoscete, no? Seppignano, ma non nel Sasso, non abbiamo TV, non abbiamo radio, non abbiamo giornali, internet per vedere come funzionano i treni, ma qui ti sbaglio sempre, cosa sempre i treni sbagliati. Va bene. e per il paradiso terrestre. Ogni tanto vengono delle persone e dicono: come state bene qui, voi monaci scegliete senza i vostri inverni. Non è mica giusto, noi stiamo là in mezzo alle fabbriche, voi qui nel silenzio. Una signora mi disse questo, voi... Continuava, allora disse: signora, fatemi so, si fa la monaca anche lei. Cioè, se qui è tutto così bello, facile, è tutto così, noi invece, perché sono così bocche le vocazioni dei monastici? Vado a dire a mio mappo, vado da mio padre a chiedere se è contenta. Ma questo per dire come la gente aspira a questo, ma poi si fa risucchiare. Cercate, prima di tutto, il regno di Dio, non l'opinione pubblica mondiale. E non è facile, perché ciò che non è Dio non salva, non serve, non serve che non salva. E se non salva, dove si va? Nelle dipendenze. Oggi il mondo giovanile è molto dipendente, incapace di una libertà personale, incapace di esprimere se stesso. Chi non vive queste dipendenze e diventa dipendente di Dio, diventa un adoratore, riporta il mondo nella verità. Questo fu il primo apostolato di un certo curato d'Ars. Mai sentito dire? Famoso. Il santo curato d'Ars arrivò nella parrocchia di Ars e il primo giorno celebrò la messa. Sapete quanti c'era la messa? Quanti andarono alla messa il primo giorno? Uno. Sbagliato. Ma c'era qui. Zero. C'era nessuno. Cosa fece il curato d'Ars? Andò forse a dire: qui non viene nessuno, che parrocchia mi hanno mandato, mi disastro, il vescovo, eccetera. Cominciò a fare colaldinaggio, andò a chiamare gente, no. Andava a chiesa, giù alle 4 del mattino, ci stava fino alle 7, 3 ore di adorazione. Cioè stava in ginocchio e in silenzio. Ginocchio e silenzio. Tretta. Quello che ci voleva. Pian piano la gente cominciò a dire: ma sapete che il parroco sta tutto il tempo la mattina in chiesa? Chissà cosa fa? Anzi, una volta andò parrocchiando davanti da lui con la faccia, gli mise la faccia davanti, e però dopo la fine pian piano la gente cominciò a stare, andare in chiesa, vedevano che era un santo, ma non fece nessun apostolato. Il suo apostolato era la celebrazione della messa. Come celebravo messa. E stette in ginocchio, e stette in silenzio, ed è proprio quello che manca oggi. Stare in ginocchio, vero? Più sempre stare in piedi. Adesso ho tolto anche le panche, pure non so se ci sono dei parchi, ma ci sono delle chiese. A Bozzano, andai in una chiesa, moderna, tanto per cambiare, c'erano le sedie come quelle del cinema, che come si chiama? La parte sonda che si tira su e giù. Quando ci fu la consacrazione, io sbagliai, perché dissi: dovreste mettervi in ginocchio. Fu un disastro, perché queste sedie si chiusero tutte, la gente si mise in ginocchio, ma era più buono di alzarsi in piedi, perché erano delle sedie stranissime. Ma io dentro di me dissi: ma chi ha fatto queste sedie qui in chiesa? Ma quelle belle panche di una volta, che c'è la panca e si mette in ginocchio, e ma c'è bisogno di fare delle sedie del cielo. E il silenzio, il diavolo non lo sopporta, non lo sopporta, ed è difficile il silenzio. Il diavolo lo sopporta, ma non lo sopporto nemmeno io, vero o no? Provate a stare un'ora in silenzio, fermi, fissi davanti al Santissimo. Dopo 5 minuti mi viene l'orticardia, perché dice: no, mi distraggo, devo andare via, devo fare questo, che utilità c'è? Tutte le altre cose sono più importanti, tutte le altre cose sono più necessarie. Il silenzio ci spaventa. Sapete perché si spaventa? Lo dico io molto semplicemente. Il silenzio ci spaventa perché abbiamo paura che Dio ci parli. Perché quando l'anima sta in silenzio, avete presente l'abbraccio che vi ho detto? C'è anche la parolina. Quando noi stiamo in silenzio, Dio parla. Dio è parola. ma non parla, non sei tu lo cucioni, parla alla mia anima. E siccome quando Dio parla può succedere qualcosa di pericoloso, meglio che parli io. Allora, comincia a parlare, può succedere qualcosa di pericoloso, meglio che parli io. Allora,

gli nasce un figlio. Mica è finita qui. A 110 anni, proprio vecchissimo, decrepito, Isacco ne aveva 10, adesso piglia, ma è sul monte, mette lo su una catasta e tagliagli la gola. Ma forse ho sbagliato divinità, perché uscire di terra va bene, per fare un figlio a 100 anni va bene, uccidere il figlio no, non va bene, difatti non lo uccidi, però ci va. Allora, a fronte di questo, Mosè, guarda, avevo 80 anni, oh, attenzione, 80enni, 90enni, se si sono. Avevo 80 anni, era uscito dall'Egitto, era sposato con prole, era in poltrona, leggeva il giornale, i nipoti gli portavano le pantofole, appare Dio e gli dice, vai in Egitto e tira fuori il popolo dall'Egitto. Infatti Dio non ha fatto che dire, buono, andarò nei usci, là, non so parlare. Sono balbuziente, bellissimo, per cui cosa c'entra se balbuziente, alla fine a forza di insistere, va. A fronte di questo, uno dice, ma quando Dio parla, bisogna stare attenti, perché poi devo farlo. E non è che Dio parla e faccio finta di non averseli detto. Allora, qual è il linguaggio di Dio? E Dio lo capiamo durante l'adorazione. Ma sapete che io durante l'adorazione io sono un fenomeno? Ho un sacco di intuizioni. Se devo preparare un incontro, non mi metto a fare un'adorazione per prepararlo. Ma mentre sono lì, mi vengono fuori dei pensieri uno dopo l'altro. Cosa succede? Torniamo al discorso dell'abbraccio. Cioè, io sono lì, sto in silenzio, il Cristo mi abbraccia, l'unità dell'essere, va bene? Ma quando due innamorati si abbracciano, quando voi all'epoca, con le vostre innamorate, eccetera, se vi scappava qualche parola abbastanza dolce, durante questo abbraccio, perché avete la bocca proprio vicino all'orecchio, magari, come gli avessi detto una bella parola in quel momento preciso, e Dio la dice. È tutta una metafora, è tutto un linguaggio antropomorfico, intendiamoci. Ma se io sono lì e vivo questa comunione, in questo abbraccio, in questo, la parola mi arriva. Io le sento, ma non le sento, appunto, fai così, fai da là. Io le sento perché me ne accorgo. Gesù non è venuto per farmi star bene, Gesù è venuto per salvarmi. E quindi questa parola che egli mi comunica, che egli mi dice, è semplicemente, io sono in te e tu sei in me. Io ti amo e io sono amato da te. Bene, se mi distraggo, ritorno in questa comunione e dico, Gesù figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Gesù figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Bene. Ivo Bersotti dice che l'adorazione è un atto di carità, non c'è una carità più grande, proprio perché do a Dio di comunicare con me. Gli ultimi due punti, l'azione sul prossimo e l'azione esorcistica. L'azione sul prossimo, mentre salzo l'adorazione eucaristica, c'è anche un'azione sul prossimo. E ve lo spiego, l'ho capito leggendo quello che dice Gesù a una certa suor Costanza Zauli. La conosce? Di solito la conosce nessuno. Sta in morte del 54, sta in... Oh, la Costanza Zauli, scusate, perché il nostro Signore c'ha una bella fantasia anche. Aveva le visioni del Signore, è in processo, anzi è venerabile. Abitava vicino a casa mia. Quando era della vita attiva, lei parlava con Gesù. Una volta le apparve Gesù padovero. Per strada, lei era andata a fare, non so, una commissione in via Rizzoli. Chi di voi conosce Bologna, via Rizzoli è la via del centro. Costanza Zauli stava prendendo l'autobus. Gli appare nostro studente lì vicino. E lei, un pochino timorosa, ma la cosa più clamorosa è che quando arrivò l'autobus e la Costanza Zauli salì, salì anche nostro Signore sull'autobus. Sicché lei dovette dire a Gesù, senti scusa, ma non puoi salire sul nao, perché se no mi costringi a parlare con te, e la gente vede che parlo con nessuno, ma come fa? Quindi parlava così, c'era vinta di pulirsi la parte superiore.

0: dell'Africa, ma Gesù mica se ne andò da un autobus.
1: No, guardate, sono robe particolari. Vabbè, allora lasciamo stare l'autobus. Però Gesù, attenzione cosa dice. A questa costanza o in apologia dell'efficacia dell'operazione. Dice, se si conoscesse quanto sia fruttuoso questo apostolato nascosto, che per vie segrete della grazia opera meraviglie di conversione, di santificazione, ed impegna la mia onnipotenza. Una sola anima, intimamente unita al mio cuore, braccio, si fa canale di torrente di grazia e di misericordia per la Chiesa e per il mondo. E può svolgere ancora molto di più di molti operai apostolici un vero apostolato di straordinaria ampiezza. Allora qui è già un mistero. Gesù dice a questa Costanza Zauri, stai qui, fai la lavorazione, ti preoccupare. Mentre la fai, tu sei come il torrente che apre, come si dice, il chiavistello, apre la chiamica, apre il buco. La chiusa lì. Bene, allora, quello che è dalla parte, passa e va. Nel mondo intero, io non vedo niente, non sento niente, non mi accorgo. Ma se questo è vero, Gesù dice grazie di conversione e di santificazione. Quindi io non vado a predicare, non vado a dire niente, ma la grazia passa attraverso il mio atto. Allora vieni da dire, ma Gesù ha bisogno di me per arrivare a quella persona? Sì, ha bisogno di me. Perché siamo tutti legati, siamo proprio mistico. Gesù aveva bisogno del Cireneo per arrivare in cima alla croce? No, perché Dio può far tutto, ma ha voluto avere bisogno del Cireneo. E noi siamo quel Cireneo. Nel senso che la passione la vive Gesù al 99%. Ma il Cireneo ci mette quell'1%. Allora io sono certo che quando vado davanti al Signore e faccio un'ora di adorazione, qualcosa succede dove? Magari nel tuo studio, magari nel tuo ufficio, magari nella tua banca, magari nel tuo, non so dove sei, o in tutti voi, che ne so, man mano che ci conosciamo, ma beati quelli che mandano dei ragazzi e delle ragazze delle comunità contemplative a fare questo mestiere, perché non lo fa più nessuno, cioè a vivere davanti al Santissimo in silenzio, proprio come dei pesci lessi, perché se venissero pure a vedersi direbbero è tutto tempo perso. Ma siamo tutti legati gli uni agli altri, per cui se veramente uno compie questo atto in Cristo, questo si diffonde misteriosamente. Dice Dostoevskij, o Starets, con tutto come l'oceano scorre e comunica, tu tocchi in un punto e il tuo gesto si ripercuote all'estremità opposta della terra. E questo è vero sia nel bene che nel male. Quindi nella preghiera, nella comunione, io sono vicino a voi. Questo vuol dire che quando prego e faccio la relazione, io dico, Signore, o salvi tutti, o non salvare nemmeno me. Chi è che disse questo? L'Antico Testamento. Mosè. Vi ricordate quel giorno in cui Dio disse, sono stanco del popolo, voglio sterminare tutti. Cosa dice Mosè? No, io non sono d'accordo. Se vuoi sterminare tutti, io mi metto con tutti. Stermina anche me. Come finì l'episodio? Dio non sterminò nessuno. Allora, facciamo così. Quando preghiamo, quando siamo nell'adorazione, fate presente i tuoi, va bene? I tutti. Per esempio, vi faccio un esempio di un mio meccanico di bicicletta di quando avevo 10 anni. Andavo al mare vicino a Venezia. Oh, a Venezia, vabbè, sono anche bravi, ma sto meccanico ne tirava giù buca dopo l'altra, bestemmiata in continuazione. Sicché quando noi bambini ci bucavano la bicicletta, avevano bucato la bicicletta, ci toccava andare da sto meccanico. Per noi era una pena, perché ascoltare, stavamo di 10 minuti, ma era un continuo. Io me lo ricordo ancora. Poi cos'è successo? La vita è passata, sono entrato nella vita religiosa, monastica. Oh, questo meccanico me lo sono completamente dimenticato. eclissate. Mi è tornato in mente 3-4 anni fa. E io mi sono detto, ma un momento, adesso io dico la messa tutti i giorni. Faccio un'ora di adorazione tutti i giorni. Sto in una volta alla settimana, tutti i giorni. Un'ora di adorazione. Sto in questo silenzio che vi ho detto. Abbraccio e tutto il resto. Mi è venuto in mente sto meccanico e mi sono detto, ma io quest'uomo l'ho incontrato. Ma quest'uomo io lo conosco. Dio me l'ha messo sulla strada. Posso ignorarlo, posso dire peggio per lui, ma che ne so se da bambino anche lui ne sentiva pintare. Dio me l'ha dato. Allora da quel momento io dico, signor Rabbi Rubinetto, non so se tu vas, se è salvo, se è in purgatorio, dove tu vai, dove non è. Ma l'ho conosciuto. Quindi lo faccio per esempio. Poi alla fine gli voglio anche bene. Ebbe nel cuore quella faccia che aveva, me la ricordo, mi era letto, mi dava pena, ma adesso io sono debitore perché devo, come dire, l'ho conosciuto, devo portarlo laddove l'uomo è veramente felice, ma chi può farlo se non me? Meglio, lo fa nostro Signore, ma in quel momento io sono il cireo che dice vai da quest'uomo. Ce ne avete voi dei personaggi simili che vi hanno fatto soffrire in passato? No, siete tutti immacolati, bravi, la vita vostra è tutto un suono di arte, di violini. Bene, se ci sono persone che vi hanno fatto soffrire, anziché avere rancore che fa la fortuna dei psicologi che vi chiedono 50 euro a volta, quando va bene, ah, perché una volta una ragazza diceva, ah, io vengo più in chiesa, vado dallo psicologo. Sì, è finalmente uno che mi ascolta. Quanto ti piglia? 70 euro, mi sembra. E si guarda, vieni da me. Io ti ascolto. Ti chiedo solo 50 euro. Ci guadagno. Ma allora, se tutto sta ad essere ascoltato, non è quello. Andiamo veramente dal Signore, che è quello che risana tutte le situazioni. Ma sapete che voi potete portare, collaborare, portare in cielo coloro che vi hanno fatto soffrire, che aspettano da voi il perdono, che aspettano da voi la preghiera, che aspettano da voi l'adorazione, ma chi ci va è Gesù, non siete voi, noi siamo i poveri uomini, ma io aprendo la porta, permetto col mio perdono, che il perdono arrivi a quest'uomo, di modo che domani in paradiso sarà veramente una festa, con tutti coloro che ci hanno fatto soffrire, con tutti coloro che ci hanno fatto del male, li vedremo in paradiso se noi lo vogliamo che siano salvati. Se invece voi dice no, è giusto che questo paghi, sia un fermo, e allora la nostra adorazione diventa sterile. L'adorazione invece apre il cuore, perché apre il cuore di Cristo sul mondo in me. Andiamo all'ultimo punto. Aspetta un attimo, perché i racconti di un pellegrino russo dice che l'adoratore è l'uomo più utile della terra. È l'uomo più utile del mondo, qui siamo a Milano. L'uomo Faber, ma mio babbo appunto era di qua tra l'altro, e tanto per essere milanese ma lombardo, per essere chiaro. Dice il monaco, dice il pellegrino russo, il monaco che vive nel silenzio non si trova in uno stato di inattività, ma è al centro dell'azione più di colui che vive nella vita sociale. Chi vive nel silenzio contribuisce al progresso spirituale e alla salvezza dei suoi fratelli con un'efficacia tanto maggiore e più alta di quella di ogni singolo benefattore che vive nella gente, alla gente. Perché quella è una carità privata materiale che vive nel mondo, ma è limitata a uno stretto numero di persone, mentre colui che opera bene nel silenzio, scoprendo nuovi metodi per il perfezionamento della vita spirituale, fa il bene ai popoli interi. L'ultima notazione. La vera adorazione che noi facciamo in questo modo scaccia il diavolo. Molto semplice lo scaccia, perché lo dice Gesù nel Vangelo di Marco, nelle tentazioni, quando Satana gli mette presente le tre tentazioni, gli dice tutti i regni del mondo sono miei, se mi adori te li do. Ma se Satana dice che i regni del mondo sono suoi, domanda chi glieli ha dati? No, perché Satana parte senza regni all'inizio, in cielo, Lucifero. Poi diventa Satana. Ma dove li piglia i regni? Chi glieli dà? Sono miei, dice. Chi glieli dà? chi è che sa la risposta? Noi? Ti disculi? Sì, noi. L'uomo è peccato. Peccando, noi consegniamo la creazione a Satana, cambiamo padrone. E Satana dice, ti do tutti questi regni se tu prostrato mi adorerai. Oye, qui c'è il concorrente che vuole essere adorato. Cosa dice Gesù? Vattene Satana. Allora ogni volta che io adoro, silenzio un'ora, Gesù continua a dire, che come adoro Gesù, non adoro mica Satana. Gesù cosa dice a Satana? Vattene, vattene. Allora, quando io adoro Gesù, lì, Sata, non c'ho. Allora, scusate, ma non è una bella pubblicità questa. Satana non c'è. Il Signore mi attraccia. Apro le porte per raggiungere la misericordia del mondo intero. Porto il paradiso ai bestemmiatori che non avete tanta voglia, ma comunque lo portiamo. Poi, finire. Il Signore mi dà la sua divina presenza e mette nel cuore le sue parole. Ma cosa voglio di più? Lo dava anche Lucio Battisti. Cosa voglio di più? Perché allora è così difficile? Che siamo noi che resistiamo. Allora io sono venuto qui a dire. Gesù alla Samaritana dice il Padre cerca questi adoratori. È giunto il tempo in cui chi adorerà vero Dio lo adorerà in spirito e verità. Allora, lo Spirito è lo Spirito Santo. E la verità chi è? Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Allora Gesù vuole questi adoratori. Vi assicuro che potreste anche non fare altro, avreste già fatto tutto, perché poi fa tutto il Signore. Allora, torniamo all'inizio. Questo Don Giulio fa questa adorazione in parrocchia. La parrocchia è rifiorita, la parrocchia è rinata. Vengo a sapere che a Milano non c'è neanche un luogo dove c'è l'adorazione perpetua a 24 ore. Allora io vi dico, dovete provare. Tutte le cose che vi ho detto non è un lancio pubblicitario. È un'esperienza che io faccio precisamente dal 16 settembre del 1985. Tutti i giorni, un'ora. Quindi è un'esperienza che faccio in continuazione. Dio Varsotti ci ha insegnato a fare un'ora di adorazione tutti i giorni stando in silenzio. Stando in silenzio, non dicendo, come lì, prima ci si annoia, ci si distrae, sì, tutto quello che volete. Il tentatore vi dirà non andarci, non ascoltare, non iscriverti, c'è il foglio là, non iscriverti, ti viene la paralisi alle dita, alle mani, ti viene i neuropatismi, stai attento perché poi ti cade una tona in testa, guai se l'hai. Bene. Vincete tutto questo. Io vi assicuro, sulla base dell'amicizia e della comunione personale, che tutto questo viene vinto. E alla fine l'anima respira veramente il suo Dio, perché l'uomo ha bisogno di Dio. E per avere questo incontro con Dio ha bisogno di entrare nel suo silenzio, ha bisogno di chiudere i pensieri. Un'ora di adorazione tutti i giorni. Ma siccome siamo generosi, siamo buoni, ci accontentiamo di un'ora di adorazione alla settimana. Va bene? Non ditemi che non avete un'ora alla settimana. Qui è veramente da provare, perché se poi non va, tutte quelle che ho detto sono tutte chiacchiere, le parole, o stanno, non ci andate più. Firmate il mito un contratto. Ma io vi assicuro che il volto della parrocchia, il volto della chiesa e anche il vostro stesso volto cambia destino, perché il Signore desidera, Lui, donarsi a ciascuno di noi. E ha bisogno di questo nostro silenzio. Quindi diventiamo il silenzio per l'esercito di riparatori silenziosi di cui il mondo risolga. Il diavolo vuole pubblicità, rumori, sensazioni, eccetera. Contro i megafoni di Satana, questi adoratori silenziosi, ma pensate, adoratori notturni silenziosi, ma che potenza, ma che vittoria! Diventiamo invincibili come i bambini, che nella loro semplicità vanno direttamente a Dio, come vi ho detto. Esempi di bambini sani, ce ne sono tanti.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire mille volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e
1: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quarto incontro, la gola, seconda parte.
1: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Passiamo alla seconda parte della sfida della gola, cercando di andare a un aspetto un pochino più costruttivo, perché l'ascoltatore non si deprima nella semplice analisi della tristezza della nostra povertà. Ecco, però il punto, ripartiamo da dove eravamo arrivati, la gola induce l'uomo a vivere per il proprio benessere e ci aliena dalla realtà, perché il cibo diventa anche strumento di identità, cioè mi riconosco nei momenti appaganti, ricordando, come abbiamo già detto, che la gola non riguarda il semplice mangiare, ma tutto quel mondo di piacevolezze di cui uno si può circondare, sociali, corporali, mentali, e che sono quelle cose in cui uno prende piacere e finisce in realtà per abusare del proprio corpo. La gola, larvatamente, è un suicidio. È il modo per non essere. Fuori dal reale, il goloso cerca di non essere se stesso ed essere solamente nella situazione orgasmica, piacevole, gradevole. Lo stesso salutismo, tutto questo mondo di ossessione per il proprio benessere, è un rifiuto della difficoltà della propria vita, è una idolatria del benessere, un'idolatria dello stato di piacevolezza e di appagamento. Tutte queste cose stanno sgretolando che cosa? Ma lo diremo ancora meglio un po' più avanti, ma stanno sgretolando la nostra capacità di amare. Perché se io sono uno schiavo del mio comfort, se io sono una persona che sopravvive solamente se si appaga perché deve scappare alla tensione, ma come entrerò, per esempio, nella paternità? Essere padri, essere madri, vuol dire entrare in una serie di scomodità che sono le esigenze di un cucciolo, di una bimbetta che bisogna crescere, a cui bisogna dare amore, è così. A meno che io non faccio diventare pure questo un sistema d'appagamento, per cui farò diventare il figlio, che per se stesso sarebbe uno strumento d'amore, un luogo di amore, un luogo di in cui ci si trascende per servire l'altro, no, deve essere autoappagamento, autoaffermazione, per cui il figlio diventa il centro dei nostri interessi in una maniera nevrastenica, per cui stiamo lì che non possiamo fare altro che occuparci di lui, sottolineare la sua esistenza e tutte queste cose qua che portano a una famelica maternità che divora l'esistenza dei figli in funzione della propria insicurezza, in funzione del proprio appagamento. Ecco, insomma, ci rendiamo conto che tutto può essere pervertito, tutto può essere storto. Dov'è il punto? La realtà è che il nutrimento è necessario. Cioè, noi abbiamo bisogno di mangiare. Sopravvivere richiede di mangiare. Ed è per questo che qui distorcere la funzione della necessità dell'alimento, così come è la necessità delle relazioni, così come è la necessità della costruzione delle cose, anche del rapporto buono con se stessi, farlo diventare esagerazione, farlo diventare centro dell'essere, questo è il sistema di distruggere la vita delle persone. Allora, vediamo un pochino. Se la gola cancella la sobrietà e rende incapaci di contatto con il reale, cosa ci sta rubando? Lo abbiamo già iniziato ad accennare, ma noi dobbiamo prendere coscienza di che cosa ci sta succedendo. Ci sta succedendo che mentre attraverso tutto il sistema di piccoli e grandi appagamenti di ogni tipo con cui sopravviviamo alla difficoltà del reale, diventiamo incapaci di vedere il bene presente nella realtà, incapaci di relazioni. Siamo centrati sul nostro stato fisico, interiore, sul nostro appagamento. Cioè cosa succede? Che noi diventiamo incastrati dentro il problema del nostro ego e del suo foraggiamento, non rendendoci conto che stiamo sottraendoci all'amore, alla relazione. Pensiamo semplicemente a un matrimonio in cui uno dei due coniugi, quando non tutte e due, sia centrato sul proprio benessere. Quale sarà la vita del coniuge? Che spazio avrà la vita del coniuge? Solamente quella che è in funzione dell'appagamento di colui che è avviluppato, incastrato dentro il sistema della sopravvivenza per via della gola, dell'ingordigia. Allora, qui dobbiamo capire che il digiuno non è un'opera meritoria, ascetica, di qualche santo, di qualche brava persona che è tanto capace di sacrificio. No, no, il digiuno è necessario per amare. Non è possibile entrare nelle relazioni senza entrare in alterità e in combattimento con la freccia verso se stessi, il usare tutto in funzione del proprio io. Io ho bisogno di negare questa pulsione, o meglio di governarla. Cioè, prendendo la necessità del cibo, perché dobbiamo senza ombra di dubbio mangiare, la facciamo diventare una inconsapevole ideologia dell'essere. E questo ci porta a non vedere più l'altro, a credere che sia giusto cercare in ogni situazione il proprio appagamento. Quindi la gola ci renderà ansiosamente capaci di cercare in tutto il nostro spazio di appagamento, e questo ci ridurrà a degli enormi infantili, degli enormi bambini.

allora dobbiamo iniziare il nostro combattimento per non perdere la realtà. Questi continui momenti di piacere che cerchiamo attraverso, appunto, gli atti di ingordigia, sono evasioni, sono questa mancanza di sazietà che ci porta fuori dal reale. Allora, una volta che siamo entrati in questo meccanismo, che abbiamo già abbondantemente descritto, noi dobbiamo un po' capire cosa stiamo perdendo di grande. Abbiamo già accennato che il problema fondamentale è l'amore, cioè la gola rende centrati sul proprio ego e distratti sull'ego altrui, sulla relazione con Dio, col prossimo e anche sulla sana relazione con se stessi. Il meccanismo che abbiamo descritto è un meccanismo, ripetiamo, autodistruttivo, perché peraltro all'appagamento non c'è mai fondo e siccome è fuga dalla realtà procura senso di frustrazione, ovvero sia dopo che uno si è preso una bella sbornia, si è preso, fatto una mangiata spaventosa, si è preso un tempo di distrazione totale, è stato 8 ore davanti alla televisione a guardarsi la serie televisiva a ripetizione che si vuole vedere, tutte queste realtà così alienanti, poi dopo uno si risveglia e c'ha la vita che sta lì ferma, che aspettava da prima, che batte il suo piedino e ci dice: beh, e qui adesso cosa facciamo? Il problema che hai lasciato sta lì, che nel frattempo forse è pure peggiorato, nel frattempo è diventato pure più grave, più tardo nei suoi tempi di soluzione. Ecco, questo tipo di realtà amara porta a cercare ancora più appagamento, perché la frustrazione è ancora più grande, se fuggivamo da un dolore ora il dolore è diventato doppio. Vediamo un po' come possiamo noi affrontare tutto questo. È chiaro, l'assassino è il maggiordomo, l'abbiamo detto sin dall'inizio di tutto questo discorso. Il digiuno, ma cosa vuol dire il digiuno? Se il digiuno noi lo concepiamo come frustrazione, noi lo inseriamo come un elemento non costruttivo ma distruttivo. La nostra anima, già abbondantemente intontita dal sistema dei piaceri di oggi, rifiuterà questa proposta, a meno che noi non scopriamo che sin dalle origini il digiuno non si pone come negatività ma come affermatività, come propositività. Vediamo un pochino. Nella tentazione del deserto Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che vuol dire? Gesù non oppone al problema dell'appetito il non mangiare per non mangiare, cioè il digiuno per il digiuno. Non è esatto. Il digiuno effettivamente nella vita spirituale non è assenza secca, desertica, vuota di cibo, ma è in ricerca di altro cibo. Non di solo pane vive l'uomo. Cioè, qui siamo di fronte a qualche cosa che potrebbe tranquillissimamente essere interpretato anche in questa chiave. Quello che mi stai proponendo è poco, è solo pane. Cioè io cerco qualcosa di più grande. Nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, Gesù ai discepoli che gli propongono di mangiare mentre lui sta dialogando con una samaritana, cioè sta evangelizzando, sta annunziando il Padre, il nuovo culto, Gesù dice: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compierne l'opera. È interessante. Noi non possiamo vincere il combattimento della gola con la semplice negazione. Abbiamo bisogno della affermazione. Cioè, il problema è che il goloso perde la realtà. Il digiunatore si tuffa nella realtà e entra in qualcosa di più bello di ciò che la tentazione gli sta offrendo. In un certo senso si tratta di mangiare meglio, mangiare di più, attraverso una negazione
passare però ad una necessaria affermazione, perché il nostro essere ha bisogno di cibo. Noi non possiamo vivere una semplice dinamica frustrante, non è possibile, non ce la facciamo, siamo troppo poveretti per farcela. Di fatto non è questo quello che Dio ci chiede. Dio ci chiede di mangiare di meglio, non di solo pane vivrà l'uomo. È un esempio che noi possiamo anche antropologicamente comprendere. A tutti sarà capitato di mettersi a fare una dieta, magari dopo un tempo appunto di disordine alimentare, di alienazione, di fuga dal reale. Bene, che succede in questo caso? Cosa abbiamo a che fare con questo tipo di realtà? Che si inizia con un momento amaro. La dieta all'inizio è pesante, uno non la vuole fare, gli sembra di non mangiare niente, gli sembra che tutto è vietato, tutto è delimitato a cose che magari non gli interessano, non gli piacciono, o almeno all'inizio pare così. Ma abbastanza velocemente appare un altro appagamento, il benessere. Cioè il fatto che, curiosamente, mi davo benessere attraverso il cibo, ma il benessere che ho dal fatto che il mio corpo inizia a essere meno appesantito, il mio sangue meno affollato di ospiti ingrati e non voluti, e il mio cervello funziona meglio e mi muovo molto meglio e sono molto più contento, mi sento meglio, inizio a provare un piacere. Inizio a provare il piacere di prendermi cura di me stesso. Non è più intontimento, è cura. E a questo punto inizio a rendermi conto di tante cose che ho intorno. Normalmente, quando una persona, per esempio, ha fatto questo tipo di operazione dell'iniziare a prendersi cura del proprio corpo, inizia a comparire nella vita di questa persona tante attività in più, tante altre cose da fare. Tante cose che si fanno molto meglio, il gusto di stare molto più lucidi sulle cose. Ecco, questo esempio, attenzione, perché non è che adesso qui si sta sentendo una trasmissione della Radio Vaticana per essere esortati a fare la dieta, perché sarebbe un po' divertente, ma la realtà è che questo è solamente un esempio. È molto più serio e molto più grande ciò che avviene a livello del cuore, del profondo, dell'essere. Se la cura della propria alimentazione è partita dal narcisismo estetico, ci darà piacere estetico e ci darà un appagamento maggiore sotto il punto di vista estetico corporale. Ma se invece questa cosa è partita come una relazione con la realtà e come un mettersi in discussione per crescere nel cuore e crescere nell'amore, compaiono tante cose importanti in più. Uno si inizia a rendere conto di quante occasioni perde, di quante cose belle può fare, e inizia una crescita molto più seria. Dobbiamo capire che Gesù non è che rinuncia a mangiare perché vuole essere integerrimo, no, vuole mangiare altro. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè Dio che parla, Dio che si relaziona al mio cuore. Inizio a capire che combattere contro le tentazioni della gola vuol dire aprire lo spazio al mio rapporto con Dio e avere Dio che può parlare con me, perché non sono ristupidito dal corpo, il mio corpo è lucido e Dio inizia a alimentare il mio cuore. Percepire lo Spirito Santo, percepire la parola del Padre nel cuore, iniziare a percepire la liturgia con profondità, leggere la scrittura e sentirsela rivolgere al proprio cuore è una soddisfazione grandiosa, meravigliosa. E però è relazione, è realtà, ci farà guardare gli altri con altri occhi, ci farà vedere le situazioni con un'altra positività. È proprio qui il punto. Qui si tratta di iniziare a capire che il goloso è quello che non arriva alla meta dell'amore, mentre colui che combatte contro il demone dell'ingordigia è colui che arriva fuori da se stesso all'altro con la maiuscola o minuscola.

focalizziamo quindi questo combattimento che Cristo fa per noi. Dov'è che noi possiamo focalizziamo quindi questo combattimento che Cristo

di Gesù, contro l'intelligenza di Gesù, contro il corpo di Gesù. Ed ecco che c'è una scena spesso sottovalutata nel momento in cui, nella passione secondo Matteo, a Gesù viene offerta una bevanda inebriante. È il momento in cui viene offerto aceto mescolato con fiele, e cioè un tipo di bevanda che, secondo la composizione che cambia un po' secondo i codici, perché di fatto è una bevanda un po' stramba, che compito aveva? Era il compito di ristupidire il condannato a morte. Il crocifisso era una persona sottoposta a una tortura mostruosa, dove, come tutte le torture più raffinate sanno fare, era posto contro se stesso, fra il dolore della inchiodatura a un legno e il bisogno di respirare. Basti pensare al corpo che deve respirare ma è appeso per i polsi in maniera verticale, per cui tutto il peso del corpo sta lì, ma questo vuol dire uno schiacciamento del torace naturale per il pendere dai polsi, e quindi per respirare il condannato a morte per crocifissione doveva far leva proprio sui polsi. Insomma, se vado avanti nella descrizione c'è da commuoversi profondamente del dolore di Cristo. L'uso della crocifissione in Gerusalemme era stato, diciamo così, segnato da due richieste che erano state fatte: quello dell'uso di un perizoma che coprisse la nudità dei crocifissi, che altrimenti nella tradizione romana venivano umiliati in una crocifissione completamente priva di qualsiasi indumento, e con l'offerta di questa bevanda inebriante, una bevanda che intontiva il condannato, sicché sì, stava sulla croce, però perlomeno era poco consapevole. Gesù assaggia la bevanda, capisce di cosa si tratti e la rifiuta. È interessantissimo. Cioè, Gesù aveva bisogno di bere, era stato flagellato, aveva perso molto sangue, doveva avere una sete spaventosa per tutto il sangue che aveva perso già, ma capisce di che tipo è la bevanda che sta per assumere e si astiene. E questo è proprio il digiuno, cioè è proprio il combattimento contro che cosa? Sarebbe stata una bevanda appagante, consolante. Ora noi possiamo dire una cosa, ma un povero disgraziato che sta per essere crocifisso non ha diritto a essere sottratto al dolore? È un narcotico quello che gli stanno offrendo. Rappresenta tutto il mondo della narcosi, della tossicodipendenza, di tutta questa abitudine di tanti giovani di vivere intontendosi continuamente con droghe leggere che però in realtà rendono infantili, rendono immaturi. Gesù è di fronte a una droga che gli permetterebbe di non patire quello che sta per patire, ma non ne ha il diritto, povero uomo? Non ha diritto di essere aiutato da questa terapia del dolore? Diciamo così, Gesù rifiuta, perché pensiamo una cosa, pensiamo al fatto che se Gesù avesse preso quella bevanda avrebbe perso conoscenza, avrebbe perso lucidità e non avrebbe detto parole di questo tipo. Sentiamole un po', queste parole sono 7. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. O Dio mio, perché mi hai abbandonato? O ancora, in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. E ancora, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ancora, donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. O ancora, oh sete. E ancora l'ultima parola, tutto è compiuto. Beh, pensiamo al Vangelo senza queste parole. Pensiamo alla morte di Cristo senza queste parole, pensiamo alla morte di Cristo senza l'esplicito decreto del perdono, pensiamo alla croce di Cristo senza il grido di angoscia che esprime tanto bene tutte le nostre angosce, pensiamo a Cristo che muore in croce e non ci consegna, non ci regala la sua dolce madre e non ci regala a lei anche, pensiamo
a questa consegna di se stesso a Dio, nelle tue mani, col Signore. Insomma, ma possiamo fare senza di questo, no?

0: il dolore è un luogo che molto spesso rappresenta l'apice dell'amore. Dare la vita per qualcuno, amare qualcuno, implica lucidità. Non potremo mai compiere la nostra opera più grande da rimbecilliti, da intontiti. Qui si tratta di capire una cosa: il combattimento contro la schiavitù degli appetiti è il combattimento della nostra nobiltà, della nostra grandezza, della nostra capacità di amare.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quarto incontro, la gola, seconda parte.

Benvenuti con noi, chi ascoltatori, di questo momento furlan. E partiamo con Friul Talmont, e l'indevan con una chiacchierata su cerniere, lingue e paesaggi di confin. Dopo, la poesia furlana contemporanea. Da poi continui col momento della conta, che ha savietat pai picciui e pai grains. Buona ascolta a tutti!

Friul Talmont. E scomencim voi il programma col momento della nostra storia di emigrazione per presentare un talk di bieleccia letteraria e che, partendo dall'opera di Ivo Andrić, un scrittore bosniac, si dice così per Furlan di un calè della Bosnia, che sarebbe la Bosnia, al conta che dal secondo vocent i nostri svons emigravin in chieta che nazion. Di particolare interesse è la conclusione. Il TOC al finis con una definizione della nostra identità di indi frontiera, una vora centrata e significativa. Tanche indi confin, luog di tanti lenghis, che in fevelin quatri, in region, in fra miece oriente e occident, fra mare e chiera, indi valor tibiada dalla storia. Inte spaginis di Ivo Andrić, la epopea dai marangons furlans, libars di scugnilà. Anche il romanz Il puin sulla drine, al pitture i nestri svons che acerivi in fortune in Bosnia. Ale il titolo di un articolo che Agnul Floramo ha pubblicato sulla patria del Friul e al disco sì. Non sono in tanti a sapere che un furlan alientre in te conte maravose di Ivo Andrić, Il puin sulla drine, sarà cor la opere di narrative più intense e importanti del nuvcente europeano. Si tratta di un libro che non sporta in una dimensione temporale, che si slunge in tai secui in che region di frontiere estreme che è le Bosnie meridionali. Là che il flum drine, a Visegrad, al divit, all'intrece, al misclice, lengis, religions, accens, humors e identitas. Una storia lunghe tant che il stes puint, tirat su in tal secol XV, parvolè dal gran visir Mehmed Pasha Sokolovic, un frutin bosniac rapid dai turcs che al fase una grande carriera sodai ottomans. È proiettato dall'architetto Rade, un'opera maravigliosa e grande, vignuda iu in tal 1914, quanche età che la vuere che col sangue e col dolore escre il nuvcent. Una metafora, si capisce, superbe e grandiose dall'uman. 400 anni di vite, dunque, là che paesaggi, musis, voi, biografie, personaggi, a passi in parzore di che gobe di claps e di piere, contan la loro storia e contansi al lettore. Un affresco di mil colors che la bravura dall'autore arrive a trasformare in profums, nostalgies, ricuars e chiangs, come se la storia, che grande, non contasse più in uie, devandi che il glimuc, dut intorteat, là che il fil al ventindut di ogni vite, di che più umile esclete dal contadino o dall'ari, a che più importante e riveride dal pascià stesso. Mes par mes, secul par secul, i ainsa passi in parzore e sot dal puin sulla drine, tant che la soaghe. La inte lavore, si innamore, si insumie di un mon che al podaresse anche iesi differen. E mure, spere, e blesteme, e pre, si bandone al riviel, e strenge la man in talinquintri de pas. Centenars di personaggi a passi in so dai voi in magaz dal lettor, e in che sdrume, un di lor al conte l'anime de nestre tiere furlane. L'Uchiatin ai fin dal vocent, quanche la Bosnia era ormai diventata un protettorato de Austria-Ungherie, dal 1270 vot, in teostarie di Zaria, tirade su proprio d'onge dall'ar dal puint non lontan de place dal paese. Andrić non spieghe che sul princolà de sere, quanche vie palborghi paronse i sotan si sparnici in vie paitrois dal mont, ogni dun sulla sua strada di chiase, in che ostarie tu puoi dischiatare a quel che al vul bevi la sorazion, scambiando schiacaris cui si è i coparis e consumanti il sottim contan c'è che alla dentri dal cur, e glotin c'è che i permet la monede che alla in te sacchette. In tai chiantons plus curs, che i che abevin racchia e che a tasi.
si gustin il cidinor e attegnin la tace devan dai lor voi tanche une reliquie. Il stomi brusat, il flat infrusignat, ignes disfas. E restin sentas, a bevin spietan di morì ben plan, di par di, schiafoian la lor pene in tal butiglion. Chi tu puoi dischiata a Sumbo il singer, che di 30 anni in cal, compagne cula sopive ogni fieste dal pais. Ma di poc tim, di quan che il mon si è voltat dal chiaf ai pis, alle anche arrivat Frank, il furlan, cula so armoniche. Un omp magri, ros di chiavei, con un rinchin di aurte orele diestre, un marangon bulo e brav, un lavorador cence pascio misure, ed un chiesti mad di duc, ma anche amant de musiche e dal vin. Il suo pubblic alle chel dai operaris che avegnin dal forest, e anche dai soldats austriacs, slovens, croats, dalmatins, bohems, galizians, tirolesi, furlans. Il spieli di un mon che in curt si sares sfantat come il puint al sum des bombardis e dai canons. Ogni tan lo compagne un sunador di gusle, un strumento a quarde de tradizion balcaniche, un montenegrin muar di fan, cence nanche un non di riguardà, obleata a domandà la carità par sore vivi. E anche Saha la singare, une che bev conduc, cence in chiocasi mai. Oms e feminis come lor, prons al chiante al giù, a son sempre stas dal pais e sempre a saran, nos conte Andrich. Originai e tortolei, fis di une umanità che a schiampe di ogni lecce di tutte le scostrizions. Quanche un di lor al mur, al ven sempre sostituì di un altri, a lui compagni, e il lor destin al sarachel di facori vie il team dai oms, rendin mancul penose la vite des generations secul par secul. Frank il furlan al reste une figure straordinarie, appena pitturate ma plene di sentimente e di passion. Propit come che l'altri personaggi che si chiate in tune altre pubblicazioni di Ivo Andrich, titolate Croniche di Travnik. Si tratta di Giovanni Mario Cologna, Culugne, un miedi che al lavore pal consolat general de Austrie, di pari venezian, par gnocont furlan, sometut al domini di Vignesie, nasciut in Epirus, e di mari dalmatine. Cussi si definisce in tune chiacarade che è una confession. Questa è il destin di no altri slevantins, che osin il polvar de humanitat, osin la intersezion ien fri oriente e occident, c'en c'è mai a partigni a uno o a che l'altri, e ti bias di duci doi, o fevelin dutis lis lenghis, ma nessun nos riconos la nestre, o sin lis vitimis dal destin dei oms, o sin indi frontiere, o sin la linee che diviti il mar de tiere, in continue trasformazion. Une confession di perfet furlan, nomo.

0: training in devanta sentì il dottor Fabio Boltin, la dinist, a riguardo al documentario che l'ha realizzato insieme a quella dottora Montico, titolat Cerniere, sul territorio, l'ambiente, l'art e la lingua, dal Pordenonese, verso il confin col Veneto, territori di Cerniera, a Pont. Dulà che i paesi di transizione, fra che regione e la nostra, e anche veladis di confin, con prevalenza moda al Furlan, moda al Veneto, oppure con insieme a tutti i idioms, come che i vincitori pontadi passadis. La prima parte del videodocumentario ha interesse la bassa Pordenonese, la seconda rappresenta il territorio a nord della Pontebana.
1: Ecco, allora, in queste puntate, dal punto di vista geografico, ad alta, vin nerd, con le sue particolarità, con le sue sonorità, anche uniche, si può dire, e te plane e te pene montane, vin di tutti vari comuni, in particolare, pensi al caso del comune di Caneva, no? Che è un caso, un lavoro interessante, perché è un emblema in qualche maniera, può dare sin di, perché lì dentro convivi in propri, al massimo grado, può dire forse, gli dos identità svenitis e furlanis, no? Perché a son disin, vi faccio fare come qualche esempio di Peraulis, qualche dune di marche di derivazione venite, altre di derivazione invece furlane, che venendo pradis indifferentemente. Alle proprie ne misclicianze continue di codice, mi stai che ta stesse fevele proprio, che è più del livello strutturale, chiaramente è più venite che furlane, ma gli elementi furlans che sono avvenendo prats in maniera indifferente da int dal paese. E allora un casca si cita sì, disin così. Sono tanti speraulis chiaramente furlanis dentro le fevele di Caneva, sono veramente tanti. In altre situazioni, come si diceva, sono proprio queste alternanze, persino al caso di deo o det.
0: In italiano, dito.
1: Come che si dice, una banda in una forma venite, di altra banda una forma furlane. Le in dal paese adopera indifferentemente le due formis. E così anche pendo o penth, par di pingue, par italiano, no? Denso anche. O anche mo fos e fossal.
0: Calzaressi il fosso fossato.
1: Sentis ben che fossale è una forma chiaramente furlane, la che fosse invece più venite. Anche che si forme sa venendo pradis, indifferentemente a uno che altre, senza ponersi domande, sono formis consideradis completamente equivalentis.
0: C'è viso chiatat al vostri viaggi, dalla vostra esplorazione, dal punto di vista ambientale, naturalistico?
1: Un po' di dire su questo progetto che ha curato l'assessorato all'identità culturale, è che sicuramente è stato un viaggio, un lavoro biel dentro naturis sflandorosis. Abbiamo fatto riplesis di tante persone, spazi che sono 36 persone che comparissi dal documentario, ma di tanti lux biel, lux storics, lux naturalistics. Abbiamo fatto ripresis de aghe sedite all'unciel come anche le televence, e anche che sono state riprese che non sono andate in grande soddisfazione dal falis, proprio perché non è neanche di ogni dì arriva a poter fare queste riprese, sarebbe anche una testimonianza che arriva a tutte le in dal nostri territori e non dome le sbielecce naturalistiche che non vin a disposizione e che tante volte non li scalcoli in come camere teresi in 10 calcoladis, perché che magari si più usata a pensare ai robibili che sono troppo al mondo e non è chiaro che scavino sottiasi che sono anche tanti li sono di più qualche volta.
0: I vestiatate in chiamò territori di Aga, dunque, con bielecis che i vindi valorizza dalla chiera dal Pordenonese.
1: Sì, è l'ambiente di Aga, perché è tagliate continuamente tutto il bandis di Aga, è quasi una isola, per dire così, no? Perché sta proprio sulle aghe, effettivamente. E le aghe a fase di perdute di pont, di gionte, di confin, ma di leam proprio tra le identità dei popoli che vivi in queste tiare.
0: Perché che una volta, anche le strade sono erin sviluppate come in DDVE, i flums, gli aghis, erin visi importanti, commerciali e di trasporto, e dunque di contatto.
1: Di fatto, sempre divisarsi dal fatto che, per esempio, a Pordenone, come che sa, era fin un po' di tempo in ora all'aeroporto, no? E allora eri in tanti scambi con Vignesi, e di fatto il Venit che si è impostato a Pordenone, e come ho per dire la verità a lei a Monde in difficoltà, allora un Venit che il risentiva un evore proprio dal veneziano, perché è motivo qui, perché era la lingua dei scambi commerciali, e dunque la classe mercantile aveva attaccato dopo Pralu, e dopo si era partito in avanti questo tipo di Venit, più tipicamente proprio veneziano. I barchi si arrivavano dell'Ivence e vieni su dopo all'Ontocut dal Medune, ma dopo passavano all'Uncello e arrivavi da Urda che come era il domo di Pordenone, no?
0: Lì all'era il Puart.
1: Sì, perché dopo se si va più in su il fiume si strense più di più, perché a Sindogni anche di là che il Nas, proprio perché il Nas è Pordenone, se non si è, allora chiaramente sì, non è navigabile più in là, insomma, ecco.
0: Si fermi in chi per voi e concluderin la chiacchierata la volta a Caven. Grazie, dottor Fabio.

0: dulci or di Christian, calconta la bielecia dal nestre Friul, i fevelin di ladris. I ladris son la fonda dal nestre iesi, dalla nestra identità. Son fatis di riquars, di imaginis, di suns, di affies, di nons, di int, di lux. Como la chiesa, la cassienas, la cassia vivo di picciui e di giovins. Che resta così viva dentro di noi, come se fosse cumo, quasi un barco, vier sull'eternità. Alle chistca nos dis la poeta Pierina Galina, che è in chivui, a moment furlan.
1: Il cil in chiase alle propite un omaggio alla chiase di Chamin, dove hai vivuto 35 anni.

pal barcon il cil in chiase me. Cui noi o cul soreli mi chiarinè come un muro stimit. I poi in lontananze e son attens come soldas al front. Pitturas in tuna querel d'ome sumiat. E il colà dal dì vi odù di chiase me mi spalanche la voe di vivi parsi.

0: Louk Dalcour, alle par Pierina Chiamin, paese dalla bassa Sopcodroi, che alla in mo i cidinors di una volta, e insieme con chei al resta in sot, tal'anima.
1: E io resti a Chiamin, ai sempre dedicate a questo paese, dal Medio Friul, da ogni Codroip.

tu mi peis, tu mi clamis, tu mi tenis in brac come un arbul cula fueute che avulsu alla vie, lontan. Volares abbandonati, volares là dolà che dutta le comut apartade di man, dolà che li puartis si tocin, dolà che ducius a sentin dut, dolà che i murs a fevelin. A Ciamini invecit, il cidinora le paronda laiar dai pinsirs, degnot plene di odors e di lusignis innamoradis. Ciamin, muribont di gioventut, come un vieli cule schene drette, tu respiris li vos de citat, ma no tu ti pleis. Parchel tu mi tegni speade, e io oresti.

0: E cumò l'autun di chiamin, una pinelada di colors vivs.
1: E poi in sierade, e poi appunto in autun, sempre di chiamin.

si colorin di gial di panole. E l'aier a le vivaros di pulvins che a svualin e a siniciulin, contents di essiculi.

Quadris furlans è una poesia che presenta in vers immagines nostranis travanades di emozions, di sentiments, di memories e nostalgies, di amor, che non si sa poi se il paesaccio le for o alle dentri di noi.

Quadris furlans. S'inciopè de la malinconie in tomba rascan in grisignit. In te cove de aghe pinsis profumas di lagrimis e sossedin. Col filistrin dal tim e ricame rosis de vierte la fueute. Du lassi poi e la man che a volares roba une virgule di infinit, al colà dal dì anche un ramat sec di morar al rive adore avai. S'inciopè de la malinconie in tumbarascan in grisignit. Siniciulin, si ciarinein ligotis in talcidinor cal glot il timp frutin. Guselis di soreli daur e corean si tirin su al respir dalaiar. L'ombrene e zuie qui colors a come dalis fresis dalis fueis. Tiere furlane, crote tutti mostris, cun ciavei ruspios e salvadis. Tiere furlane, pontis di acciarti spacchin la schene, eppur tu notus bassis i voi.

0: Escoltin la conta di voi, dalla voce della poeta e scrittora Pierina Galina.
1: La biele frutte e l'unviar. All'era una volta un re, all'era sposate, all'era un evore content, e alveve une fie un evore biele. Però, purtroppo, all'era stat vedul, e a si è risposat con d'une femmine che aveva une fie un evore brutte. La matrigne maltrattava la fie dal re, e in tune giornate d'unvier aia ordinà di là tal bosc a chiappa su fraulis. La fantaccina era disperade, era sicura di non poter chiattà fraulis in unvier. Quand che arrivate tal bosc, ha vedut che tutta l'era glacciata, così gli scoppiade avai. Allora ha veduto arrivà l'invier in persone, all'era un omon grosso e peloso, e aia domandat, parce vai tu, biele frutte? E ie aia spiegat, e l'invier aia dato un escovute, e aia dite, scovimi so dai peis. Te lo ha fatto, e di colp, a son saltas for, doi cestings plens di fraulis. Oh, la fantaccina è dute contente a ringraziat l'unvier e a tornare là dalla matrigne con i fraulis. La matrigne si è fatta spiega come cassiere procurade che fraulis, e qualche di dopo ai domande, partimi e i pierciui, se no tu fasi così io ti pesti. La fantaccina è tornata disperata in tal bosc e ha tornata a chiatà l'unvier, che aia dite di scovai in cemossa ti pis, e aia donati in cambio un biel sac plen di pierciui. Po alla acciarinade e alla fate in cemò plui biele. Qualche di dopo la matrigne ai dis alla fantaccina di partai ue, e la puarina è tornata tal bosc. Lì ha chiatato in chiemolo un vier che gli ha dato une ceste di ue, e dinche volte alla ciarinade e alla fate de ventance moplo i biele. La matrigne, vio din le cussi biele, ha volut manda anche a Sofia tal bosc. Ai lade, e anche ie ha chiatat che l'om grand e pelos, e lui aia domandato la statulant, e ie aia dite, io, i vuoi viodi, si pos diventa anche io biele come messour. Allora l'unviera ia dite, scove so dei miei peis, ma ie, dute superbe, ia rispondut, che ie era una principesse e a novares fat la serve propite a di nessun. Il risultato della sua superbie all'estate che l'unviera la fate diventa anche moppi brutte. E quand cafevelave dalla sua bocche ai vignevi in four addirittura cross e zavis.
0: Veso capir l'antifona frutings e in che no grain si vindi capila è l'umiltà, la modestia che non fa sbiei e ben acces, no la superbia che è bruta come li javis. E così vin imparat c'è mod che in furlan a si dis rospo, alle un termine femminile, java.

Santa Caterina da Genova, 1447-1510. Nel secolo XV Genova è una delle più belle, più ricche e più infelici città del tempo. Bella per il suo mare e i suoi colli selvosi, ricca per i suoi commerci e per le folle cosmopolite dei mercanti, infelice per le guerre intestine che la dilaniano e la insanguinano senza sosta. Le fazioni cittadine si contendono il potere dogale e le grandi famiglie inventano sempre nuove alleanze, chi con i D'Angiò di Francia, chi con gli Aragonesi del Regno di Napoli, chi con i Visconti o gli Sforza di Milano, anche se a dominare Genova sono quasi sempre i francesi. Gli alleati combattono, saccheggiano e impongono le loro leggi, poi le famiglie vincenti eleggono il loro doge, mentre le altre si organizzano per nuove congiure e nuove ribellioni. La vita ecclesiale non è comunque in migliori condizioni, sia perché l'esilio avignonese dei papi ha lasciato dietro di sé delle rovine spirituali, sia perché il grande scisma d'Occidente ha indebolito gravemente la cristianità, nella quale si avvertono già i prodromi della ribellione protestante, sia perché l'arcivescovo di Genova è spesso coinvolto nelle infami lotte per il governo della Repubblica e perfino nella stessa dissennata gestione del potere dogale. Per colmo di sventura, a metà secolo i turchi conquistano Costantinopoli e i genovesi, assieme alle altre repubbliche marinare, perdono improvvisamente le loro più ricche colonie e vedono inaridirsi la fonte dei loro commerci. Quando ciò accade, Caterina ha 7 anni. Cristoforo Colombo è invece nato da pochi mesi. La piccola appartiene alla nobile casata dei Fieschi. Il loro palazzo principale fronteggia il Duomo e le costruzioni secondarie quasi lo circondano, mentre il palazzo di Vialata, al palazzo si accede salendo 100 gradini tra siepi di rose e di gelsomini. Nel loro albero genealogico già si possono leggere i nomi di alcuni papi e di circa 400 tra cardinali, arcivescovi e patriarchi, oltre ad ammiragli, guerrieri e pirati. E il papa di Caterina, che muore nello stesso anno in cui nasce la bambina, ha ricoperto, sia pure per un breve periodo, la carica di viceré di Napoli. Madonna Caterinetta, così la chiamano, è molto bella e ha un carattere impetuoso. Viene educata secondo le migliori tradizioni nobiliari, studia i classici latini, ma anche Dante, Petrarca e Jacopone da Todi, oltre ai migliori autori spirituali e mistici del tempo. Ma che cosa spinge questa creaturina a disprezzare quasi spontaneamente agi e ricchezze e ad innamorarsi di Cristo povero e sofferente, fino ad offrirsi per partecipare alla santa passione del suo Gesù? Molti cristiani provano un forte disagio quando sentono parlare di santi che fin dall'infanzia o dalla prima adolescenza sembrano impazienti di assaporare l'amaro calice della passione di Cristo. Ma simili vocazioni che ci sorprendono e quasi ci scandalizzano possono essere comprese solo a una condizione: che prima si rifletta con ogni serietà a un triste spettacolo che sta ogni giorno sotto i nostri occhi, quasi in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di questo: gli uomini, tutti, vorrebbero ricevere e dare amore e sentono d'essere fatti per questo, e tuttavia riescono quasi sempre a infliggersi reciprocamente sofferenze inenarrabili, spesso per futili motivi. E ci sono epoche nelle quali il dolore senza scopo è davvero troppo e la sofferenza di migliaia di vittime, alle quali è stata tolta anche la dignità di dare un senso al proprio patire, grida al cielo la sua inutilità. Ed è allora che vengono al mondo creature
il cui cuore sembra preparato appositamente da Dio per soffrire. Ma si tratta di una sofferenza diversa, che il mondo non conosce più. È la passione stessa di Gesù, che riaccade nelle membra e nel cuore di uno o una discepola che lo ama infinitamente. Non ci si può meravigliare che un credente o una credente senta l'incoercibile desiderio di fare compagnia a Gesù agonizzante, quando le strade o i campi di battaglia o i covi dei malvagi e oggi perfino le mura domestiche sono disseminati di corpi martoriati dall'odio cieco o dalla inutile crudeltà. Come Dio ha risposto alle nostre colpe e ai nostri delitti con la pura e innocente passione di suo Figlio, così continua a rispondere con la passione di anime e corpi innocenti e cristianamente innamorati alle innumerevoli violenze che lacerano le nostre società. Se di qualcosa dovremmo meravigliarci è che questo non accada più spesso. Meravigliarsi cioè del fatto che in epoche di indicibili violenze come la nostra i giovani cristiani possano bamboleggiarsi e lasciarsi affascinare da agi, frivolezze e pigrizie. Caterina Fieschi cominciò da ragazza a decidere di patire per Cristo e con Cristo, ma immaginava una sofferenza liberamente scelta, magari all'ombra protettrice dei chiostri. Non pensava che la sofferenza più amara le sarebbe stata inflitta dai suoi stessi parenti, che la costrinsero per interessi di famiglia a uno squallido matrimonio. Le leggi di allora non consentivano ad una ragazza alcuna ribellione. Così nel 1463 Caterina andò sposa a Giuliano Adorno. Per secoli i Fieschi e gli Adorno si erano contesi il potere con tutte le armi in loro possesso. Ora la politica e il calcolo comportavano una tregua e la sedicenne Caterina era il prezzo pattuito. Tanto lei era conosciuta per la sua bellezza, innocenza e dolcezza, tanto lui era famigerato per la vita sregolata e il carattere violento. Quando Giuliano non era intento ad ordire congiure e ribalderie, si poteva essere sicuri che si affannava a intrecciare relazioni galanti e a sperperare denaro nel gioco, dilapidando il patrimonio. Di Madonna Caterinetta non gli importava molto. I primi 5 anni di vita coniugale furono così amari e desolati che la ragazza appena sostentava la vita, così si esprime l'antica biografia. La ragazza non riscuoteva molta comprensione, nemmeno da parte delle amiche, che la rimproveravano di non sapersi conquistare il marito. Ci voleva altro che innocenza e virtù. Doveva imparare a splendere nei salotti, a sfoderare tutte le sue arti di seduzione. Così Caterina si diede alle cose del mondo, dice il cronista, a fare come le altre, precisando tuttavia non però in cose di peccato, e divenne l'idolo delle feste mondane. «Ome meschina», scriverà poi nel suo dialogo spirituale, «me meschina che in poco tempo mi trovai in tanti peccati e ingratitudini sulle spalle che mi vidi senza rimedio e senza speranza di uscirne. Venni poi a tal segno che io mi dilettavo nel peccato e Tezia me ne vantava, perché io non voleva più solo cose terrene, tutto il mio gusto ed amore e tutta la mia dilettazione erano solo di cose terrene, tutto il resto mi puzzava, non ne potevo parlare, mi erano in tanto fastidio che quello che per il passato mi era soave mi pareva ora cibo amarissimo». Le amiche pensarono dunque d'aver avuto ragione. Certe modestie, certe austerità non sono altro, dicevano, che mancanza di occasioni. Ma quando un'anima si è veramente innamorata della passione di Cristo, sia pure per una volta sola in vita, Dio non la abbandona.
Dopo 5 anni passati a stordirsi nei salotti, nelle feste e nelle tentazioni, Caterina si sentì secca e grave, inaridita e appesantita. Quando non resistette più, andò a gettarsi ai piedi di un confessore, ma non fece nemmeno in tempo ad accusarsi che subito ricevette una ferita al cuore di un immenso amore di Dio, con una vista della sua miseria e degli suoi difetti e della bontà di Dio. Non riusciva nemmeno a parlare. «Padre», disse al sacerdote, «se vi piacesse, l'asseria volentiera questa confessione un'altra volta». Tornò a casa, immersa in uno sconfinato dolore. Aveva una tanto estrema contrizione di cuore, delle offese fatte a tanta bontà, che se non fosse stata miracolosamente sopportata, sarebbe aspirata e crepatole il cuore per tanto dolore e tamore. E fu allora che le uscì dall'anima quel grido che sarebbe diventato per i posteri la sintesi del suo programma di vita: «Oh amor mio, mai più peccati». Il cammino spirituale che Gesù le fece percorrere fu di una serietà impressionante. Da principio, per un certo tempo, restò atterrita al pensiero delle colpe che sembravano sommergerla. Sembrava una bestia spaventata, dice il cronista con impressionante realismo, ma lo spavento si tramutò presto in amore bruciante. Un giorno, essendo essa in casa, le apparve nella vista interiore Gesù il Cristo incarnato, portando la croce, tutto insanguinato da capo a piedi, che pareva che dal suo capo piovesse sangue per tutto dove andava, e le fu detto interiormente: «Vedi tu questo sangue? È sparso tutto per tuo amore e per soddisfare e spiare i tuoi peccati». Se a noi questa immagine di Cristo tutto grondante sangue per ogni dove può sembrare troppo truce, troppo doloristica, dicono certi teologi, dobbiamo nuovamente ricordare che erano tempi in cui era facile vedere corpi feriti di spada o di pugnale barcollare e dissanguarsi per le strade di Genova. Volle confessarsi il 24 marzo 1473, vigilia dell'Annunciazione, e in questa festa volle ricevere l'Eucarestia per ricominciare a vivere come nuova creatura. Per 4 anni durò in lei il ricordo dei peccati, gemeva e si abbandonava a durissime penitenze, poi si sentiva attirata dall'amore a riposarsi sul petto di Gesù. Ma questa esperienza d'amore le provocava una sofferenza ancora più profonda. Non era più il ricordo delle singole colpe a tormentarla, ma una coscienza dolorosa della propria condizione di creatura originariamente segnata dal peccato, infinitamente indegna, e non c'era umiliazione che le sembrasse sufficiente. Poi il ricordo dei peccati le fu tolto, scomparve come nebbia al sole, e la sua coscienza divenne netta e pura e tutta piena di Dio, ed ella fu assorta nell'amore sempre più intimo e totale del suo sposo divino. Cominciò a comunicarsi ogni giorno, anche se ciò allora era considerato una stranezza e quasi uno scandalo, dato che i cristiani migliori si comunicavano solo 3 o 4 volte all'anno. Come riuscisse a comunicarsi tutti i giorni, aveva qualcosa di miracoloso, ma le cose si mettevano sempre in modo che ella ci riusciva. «O Signore», diceva Caterina, «mi pare che se fosse morta per riceverti, risusciteria». Sembrava sprofondare sempre più in Dio, eppure diventava sempre più attiva e generosa. Più tardi, nel suo dialogo spirituale, e la stessa racconterà la voce che Dio le aveva fatto sentire interiormente per chiederle una disponibilità assoluta: «Voglio ancora che sempre che tu sarai cercata per fare opere di pietà, che tu li vada, e così agli infermi, ai poveri, dove tu fossi dimandata, e che mai non ricusi, e farai tutto quello che io ti darò per istinto, cioè di nettare le brutture che vedrai, e quando sarai dimandata, Ezian, se tu fossi a parlare con Dio,
lascia subito tutto e vai a chi e dove sarai domandata e non guardare mai a chi ti cerca né a cosa vai a fare. Si fece dunque così disponibile e così obbediente ad ogni richiesta che il cronista commenta: se fosse stato possibile che una formica le avesse detto che fosse andata a fare alcune opere di misericordia, subito lei ci sarebbe andata. Nella autobiografia, stesa nella forma anonima di un dialogo spirituale, lei stessa si descrive come una donna affaccendata che andava per la città curando poveri e non temeva di venire a contatto con le più ripugnanti miserie, et trovava diverse creature brutte, di diverse brutture, di pidocchi ed ogni altra bruttura, con puzze quasi intollerabili, e anche trovava di quelli che dicevano parole terribili e disperazione, tanta era la calamità e necessità in cui erano, ed ad entrare in quelli luoghi era come entrare in una sepoltura, che ogni umanità se ne stremava. Eppure lei li toccava per dar loro qualche refrigerio e tal'anima e tal corpo. Sembrava che lo spirito la spingesse nelle braccia di ogni essere miserabile, annotava. Intanto Giuliano Adorno, il marito che disprezzava la sua giovane sposa e l'aveva praticamente abbandonata a se stessa, aveva spinto all'estremo la sua folle prodigalità. I palazzi erano stati venduti o affittati, le ricchezze si erano volatilizzate, anche la dote di Caterina era stata da lui consumata, ma la folle prodigalità. I palazzi erano stati venduti o affittati, le ricchezze si erano volatilizzate, anche la dote di Caterina era stata da lui consumata, anche

Un lungo e brutto sogno, Giuliano guardò finalmente la sua sposa. Il fascino della femminile bellezza del corpo e soprattutto dell'anima di lei lo piegò ed egli decise di condividerne la santa avventura. Scelsero assieme un'abitazione collocata nel territorio del grande ospedale di Pammatone, che in quegli anni aveva incorporato tutti gli ospedali cittadini minori, in modo da essere vicini al luogo del loro santo lavoro, e ambedue cominciarono a dedicarsi alle opere di misericordia, e questo nuovo connubio durò 20 anni. Nei primi tempi Caterina scelse di essere una serva tra le altre. Poi la sua costanza e dedizione la segnalarono all'attenzione dei responsabili dell'ospedale, che la elessero rettora. In pratica toccava a lei governare l'intero istituto ospedaliero, anche dal punto di vista economico, e risolvere ogni questione giuridica o morale che fosse. Toccò perciò a lei affrontare la più grave peste del secolo che flagellò Genova dagli inizi del 1493 e durò per più di un anno e mezzo. Come al solito, tutti i sani e i benestanti si diedero alla fuga, nobili e autorità compresi, e Caterina si prese cura anche del lazzaretto, anzi lo edificò dal nulla nel terreno attiguo all'ospedale all'aperto, facendo tendere enormi padiglioni fatte di vele di mare. Il quadro di Caterina che bacia una pestata è celebre. Meno celebre è il motivo di quel bacio. Essendo nell'ospedale una donna gravemente inferma di febbre pestifera, la quale stette 8 giorni in transito senza parlare, Madonna Caterina, spesso visitandole, le diceva: «Chiama Gesù». E non possendo quella proferire la voce, muoveva però i labbri, per onde si congetturava che il chiamasse come poteva. E quando Madonna Caterina gli vide la bocca piena di Gesù, non possendosi contenere, la baciò con grande affetto di cuore, e per questo ne prese la febbre pestilenziale, talmente che fu per morire, e sanata che fu, tornò al servizio dell'ospedale con grande cura e diligenza. Fu una specie di respirazione a bocca, come si fa quando c'è immediata necessità di dare l'alito vitale a chi sta soffocando. Ma Caterina sentì di dover compiere uno di quei pazzi gesti d'amore che i santi compiono d'istinto, senza calcolarne le conseguenze. Insufflò perciò nella malata il suo respiro, quasi per permetterle di pronunciare l'amato nome vivificante di Gesù. La sua carità si estendeva ad ogni sorta di bisogno sociale e si prendeva cura dei mendicanti, dei viziosi malvissuti, dell'infanzia abbandonata. «Signore, io ti voglio tutto», pregava Caterina. «Oh, dolce Signore, se io credessi che di te mi dovesse mancare alcuna scintilla, io certamente non potrei vivere». E veniva presa dal dubbio che l'eccessiva attività potesse distrarla dal suo unico e puro amore per Dio. «Io voglio amare soltanto te», gli ripeteva in ardente preghiera, e si quietò solo quando sentì Gesù dirle: «Chi ama me, ama tutto quello che io amo». Fu così che attorno a Caterina si realizzò pian piano un movimento. Uomini e donne, religiosi e chierici, nobili e borghesi, letterati e umanisti, medici e notai, bottegai e popolani, accorrevano a lei, l'aiutavano nella carità e la riconoscevano come madre guida spirituale. E quando il gruppo si riuniva attorno a lei per ascoltarla avidamente, l'anima di Caterina si effondeva in colloqui spirituali, in impeti d'amore, in estasi travolgenti. Ci verranno così tramandati alcuni scritti che i discepoli trarranno quasi dalla sua bocca e che sono considerati capolavori di letteratura mistica: il Trattato del Purgatorio e il Dialogo Spirituale. La dottrina del Purgatorio, che quasi tutti conoscono in maniera generica, appare di solito ai cristiani ovvia e perfino necessaria, e tuttavia di difficile comprensione. Ovvia perché non facciamo fatica ad ammettere che molti di noi arriveranno davanti al giudizio di Dio non così nemici da essere dannati, ma neppure così amici e familiari da essere subito beatificati.
troppo desiderosi di Dio per essere da Lui rifiutati, ma anche troppo impuri

per essere subito degni del paradiso. Ma quando poi cerchiamo di immaginare, di descrivere questo stato intermedio che noi immaginiamo necessariamente come un luogo e un tempo di purificazione, allora anche i santi ondeggiano. Qualcuno ne parla come di un inferno temporaneo, qualcuno ne parla come di un'anticamera del paradiso. In tutti e due i casi il purgatorio perde un po' di serietà. A molti sembra infatti che non ci sia molto da temere o molto da amare, sia che si tratti di una condanna comunque destinata a finire, sia che si tratti di sopportare una lunga anticamera. Ebbene, Caterina cominciò a parlare del purgatorio solo per spiegare ciò che l'amore di Dio provocava in lei in questa terra e che lei sperimentava nell'anima, nel cuore e nel corpo. Era come se Dio le avesse concesso di sperimentare già qui, anche se in maniera limitata, la logica inesorabile che regge il purgatorio. Ed è importante cercare di capire questa dottrina, perché in essa risiede il dono più grande che Caterina Fieschi abbia lasciato alla Chiesa. L'uomo dunque è fatto per il paradiso e porta in cuore un irresistibile istinto di felicità, dice Caterina, tanto più che il paradiso non ha porta alcuna. Chi vuole entrare lo può fare, perché Dio è tutto misericordia e resta con le braccia aperte verso di noi per riceverci nella sua gloria. Purtroppo, a trattenere duramente l'uomo e a impedirgli dopo morte di raggiungere la patria desiderata, c'è la ruggine dei peccati commessi. A questo punto, però, l'anima è in una situazione insostenibile. Da un lato sente d'essere totalmente fatta per l'amore infinito che la attrae a sé violentemente, dall'altro lei stessa preferirebbe mille inferni piuttosto che comparire davanti a Dio con una qualsiasi macchia di non amore. E così l'anima sperimenta l'amorevole fuoco. Da un lato non c'è felicità paragonabile a quella di un'anima in purgatorio, tranne quella dei santi in paradiso, ed è una contentezza paradisiaca che tende a crescere sempre di più. Dall'altra, ella sente una pena così atroce, è un fuoco così terribile che possono essere paragonati solo a quelli dell'inferno. Sono parole di Caterina. La pena è infernale, ma l'anima la riceve come misericordia, perché le pene non hanno peso rispetto a quello che la ruggine, a quella ruggine che le impedisce l'amore. Si verifica addirittura un paradosso. Quanto più l'anima si purifica, tanto più cresce non l'amore ma la pena. A mano che vede più vicino il suo fine ultimo, Dio, e la pena diventa più grande, più atroce. In purgatorio, inoltre, l'anima non riesce a pensare niente, a volere niente, a distrarsi in niente, non può soffermarsi nemmeno sulla sua situazione o sulla durata della pena, è totalmente fissa nell'amore che la brucia e la purifica, è inchiodata all'amore, felice di vivere in pena e gioia il progetto divino. Qual è il valore di questa esperienza e di questa dottrina? Il valore teologico possiamo intuirlo con queste domande: è possibile o no fare un discorso sul puro amore di Dio che sia più severo, più urgente, più inesorabile del discorso che di solito facciamo sulla giustizia divina, sul suo terribile giudizio, sul timore e perfino della pena, della dannazione, così come l'immaginiamo nell'aldiqua? L'amore non è forse duro come la morte? Duro come l'inferno, come dice la scrittura? Non dovremmo deciderci a togliere al discorso dell'amore e della divina misericordia quella patina dolciastra e condiscendente che ha le sue più profonde nascoste radici non nella pura fede ma nella nostra complicità col peccato? Il valore esistenziale che poi ne deriva sta in questa particolarissima vocazione che il cielo assegnò a Caterina: vivere in terra proprio quella specie di amore che Dio le mostrava rivelandole i segreti del purgatorio. Amore netto, diceva, lo definirà, amore senza ruggine alcuna, amore inesorabile. Ed è per questo che nel crogiolo bruciante della sua caratteristica esperienza ogni distinzione in ciò che attiene all'amore sembra fondersi. In primo luogo quella che separa l'amore di Dio dall'amore del prossimo. E fu nella carità verso i miseri,
che Caterina bruciò tutte le sue energie. Tra i discepoli che presero a frequentare durante la terribile peste del 1493 si distinse un giovane 23enne che doveva diventare il dolce figliolo spirituale di Caterina, Ettore Vernazza. Il suo nome non è oggi molto noto, nota è però l'opera a cui egli diede origine sotto la guida della sua santa madre e maestra, quella compagnia o fraternità detta più tardi oratorio del Divino Amore che doveva dare il via in Italia alla vera riforma cattolica. Fratres, questa nostra fraternità non è istituita per altro se non per radicare e piantare in licori il Divino Amore. E i primi confratelli furono per statuto 40, 4 preti e 36 laici, e dalla loro operosa unione presero a diramarsi altre compagnie finalizzate alle diverse opere di misericordia. Fu a partire dalla fraternità fondata da Caterina Fieschi ed Ettore Vernazza che la carità sociale divenne opera di personalità carismatiche, che si sentivano chiamati a rinnovare la Chiesa non con la polemica e il dibattito teologico, ma con un rinnovato amore al mistero dell'incarnazione e con l'assunzione missionaria delle necessità ecclesiali. Ammalati negli ospedali, mendicanti, appestati, incurabili, orfani, trovatelli, donne perdute, carcerati, galeotti, condannati a morte, vecchi abbandonati, pazzi, schiavi, moribondi, furono non solo assistiti ma onorati come Cristo stesso. Così a Genova sorse il primo redotto di Santa Maria degli Incurabili, un ospedale atipico destinato a curare i malati di mal francese o sifilide, un male nuovo e spaventoso che non si sapeva come curare. Accadeva così che i malati venissero abbandonati sui gradini delle chiese o nei vicoli bui in attesa di una morte priva di ogni conforto. In breve la fraternità del Divino Amore fece sorgere un ospedale degli incurabili quasi in ogni città d'Italia, a Venezia, Vicenza, Verona, Brescia, Roma, Napoli, Palermo e anche in altri paesi europei. Il più celebre fu quello di Napoli. È già quel nome con cui vennero popolarmente chiamati gli incurabili indicava che la consapevolezza di non saper curare la malattia non fermava l'impeto della carità di chi voleva e doveva curare l'uomo. Intanto Caterina era divenuta una creatura ardente d'amore. Ne sentiva gli effetti perfino fisicamente, tanto che il suo corpo sembrava abitualmente bruciare di una febbre misteriosa. Anzi, lei era convinta che nel suo cuore ardesse un vero fuoco che la faceva spasimare e ne avvertiva le fiamme. Supplicava: Signore, io ti prego che tu mi doni una goccia di quell'acqua che già desti alla Samaritana, perché non posso più sopportare tanto fuoco che mi brucia tutta. Ed era convinta che l'inferno si sarebbe mutato istantaneamente in paradiso se vi fosse caduta una sola goccia di quell'amore che aveva dentro. I suoi trasporti mistici erano sempre più intensi, ma ciò non le impediva di attendere alle più normali occupazioni. Raccontava in terza persona: aveva questa santa anima tanta unione col suo Dio che spesso diceva: se io mangio, se bevo, se vado, se parlo, se taccio, dormo, veglio, vedo, odo, penso che se sono in chiesa o in casa o fuori, se sono infermo o sana, se morissi o non morissi, in ogni ora e momento del corso della mia vita, tutto voglio che sia in Dio e per Dio e dal prossimo per amor di Dio. Perciò aggiungeva ancora: aveva questa santa anima tanta unione con Dio che si meravigliava quando sentiva qualcuno dire: io ho perduto Dio, e diceva: che cos'è perdere Dio? E non lo poteva intendere, perché lei non lo perdeva mai. Gli ultimi 9 anni della sua vita fu preda di una strana malattia che i medici non riuscivano a diagnosticare. Le prescrivevano farmaci su farmaci, anche perché non mangiava ormai quasi nulla, ma Caterina, sorridendo, diceva: la mia non è malattia che abbia bisogno di medicine. E quando parlava della sua vera malattia, l'amore, gli ascoltatori piangevano. Dicevano che ascoltando le sue parole vedevano il paradiso e guardando il suo corpo martirizzato vedevano il purgatorio. In accordo con la missione che Dio le aveva donato, ebbe una lunghissima agonia dove si alternavano tormenti indicibili per la lontananza di Dio e momenti di gioia paradisiaca per la sua imminente presenza. Sembrava di vedere incarnata proprio quella dottrina che lei aveva così bene tratteggiata. Delle sue atroci sofferenze diceva:
siano benvenuti in me ogni passione e ogni tormento, se questo è il dolce progetto di Dio. Altri giorni invece viveva in un alone di allegrezza e di sorrisi, come un anticipo di paradiso, e diceva che la morte che avrebbe risolto quel dramma straziante era dolce, graziosa e benigna. Morì in una bianca celletta dell'ospedale e i suoi discepoli che l'attorniavano testimoniarono con una gran pace, tranquillità, soavemente spirò da questa vita e se ne andò al suo dolce amore.

Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.

0: Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio. Nel Cristo è rinnovato l'uomo, creato a tua immagine. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio.
1: Tu sei la nostra vita, Signore.
0: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio. Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito. Dai lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia, a tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
1: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: A Dio, fonte di consolazione e di grazia, fiduciosi diciamo.

0: Donaci, o Signore, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

17 settembre la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. Proseguendo nelle sue catechesi sui santi vissuti nel XVI secolo, al tempo della dolorosa scissione della cristianità occidentale, quando una grave crisi politica e religiosa provocò il distacco di intere nazioni dalla sede apostolica, con la frattura protestante, Benedetto XVI ha presentato nell'udienza del 23 febbraio la figura del grande teologo e apologeta San Roberto Bellarmino, 1542-1621. Pochi ricordano, a causa della sua lunga permanenza a Roma, che il santo era nato a Montepulciano ed era nipote per parte di madre del Papa Marcello II. Gesuita, formatosi a Roma, Padova e Lovanio, fu dapprima professore in quest'ultima università prima di essere chiamato a Roma per tenere un corso di apologetica da cui nacquero, ricorda Benedetto XVI, le Controversie, opera divenuta subito celebre per la chiarezza e la ricchezza di contenuti e per il taglio prevalentemente storico. L'interesse per l'apologetica non era casuale. Si era concluso da poco il Concilio di Trento e per la Chiesa Cattolica era necessario rinsaldare e confermare la propria identità anche rispetto alla Riforma protestante. Con Bellarmino l'apologetica acquistò, o meglio, riacquistò, dignità di disciplina universitaria, ma il santo sapeva che doveva rivolgersi anche alle persone più semplici. Agli anni 1597-1598 risale il suo catechismo, Dottrina Cristiana Breve, che fu il suo lavoro più importante. A riprova dell'importanza che la Chiesa dell'epoca attribuiva all'apologetica, nel 1599 fu creato cardinale e nominato arcivescovo di Capua. Mantenne la sede diocesana, dove peraltro si distinse per il grande zelo per soli 3 anni. Roma aveva bisogno di lui come guida teologica della Curia e della Chiesa, ruolo incontrastato che svolse per quasi 20 anni, occupando insieme molti e prestigiosi incarichi vaticani. L'apologetica deve far fronte in ogni tempo a nuove sfide, ma alcune rimangono sempre uguali. Per questo gli insegnamenti apologetici di Bellarmino non sono affatto passati di moda. Le sue controversie costituirono un punto di riferimento ancora valido per l'ecclesiologia cattolica sulle questioni circa la rivelazione, la natura della Chiesa, i sacramenti e l'antropologia teologica. In esse appare accentuato l'aspetto istituzionale della Chiesa a motivo degli errori che allora circolavano su tali questioni. Tuttavia, Bellarmino chiarì anche gli aspetti invisibili della Chiesa come corpo mistico e li illustrò con l'analogia del corpo e dell'anima, al fine di descrivere il rapporto tra le ricchezze interiori della Chiesa e gli aspetti esteriori che la rendono percepibile. In questa monumentale opera, che tenta di sistematizzare le varie controversie teologiche dell'epoca, egli evita ogni taglio polemico e aggressivo nei confronti delle idee della Riforma, ma utilizzando gli argomenti della ragione e della tradizione della Chiesa, illustra in modo chiaro ed efficace la dottrina cattolica. L'apologetica, però, ha bisogno anzitutto di un metodo. La più importante eredità del santo, ha detto Papa Benedetto XVI, sta nel modo in cui concepì il suo lavoro. I gravosi uffici di governo non gli impedirono, infatti, di tendere quotidianamente verso la santità con la fedeltà alle esigenze del proprio stato di religioso, sacerdote e vescovo. Da questa fedeltà discende il suo impegno nella predicazione. Essendo, come sacerdote e vescovo, innanzitutto un pastore d'anime, sentì il dovere di predicare assiduamente. Sono centinaia i sermones, le omelie,
tenuti nelle Fiandre, a Roma, a Napoli e a Capua, in occasione delle celebrazioni liturgiche. Non meno abbondanti sono le sue exposiciones e le explanaciones ai parroci, alle religiose, agli studenti del Collegio Romano, che hanno spesso per oggetto la Sacra Scrittura, specialmente le lettere di San Paolo. La sua predicazione e le sue catechesi presentano quel medesimo carattere di essenzialità che aveva appreso dall'educazione ignaziana, tutta rivolta a concentrare le forze dell'anima sul Signore Gesù, intensamente conosciuto, amato e imitato. L'apologeta può talora dover adottare toni forti, ma l'essenziale è che la sua opera sia animata dalla vita interiore e dalla preghiera. Il santo offre dunque anche un modello di preghiera, anima di ogni attività. Il pontefice, Benedetto XVI, ha richiamato un'opera non molto conosciuta di Bellarmino, De Ascensione Mentis in Deum, Elevazione della mente a Dio, dove leggiamo: «O anima, il tuo esemplare è Dio, bellezza infinita, luce senza ombre, splendore che supera quello della luna e del sole. Alza gli occhi a Dio, nel quale si trovano gli archetipi di tutte le cose, e dal quale, come da una fonte di infinita fecondità, deriva questa varietà quasi infinita delle cose. Pertanto devi concludere: chi trova Dio trova ogni cosa, chi perde Dio perde ogni cosa». Questo testo si sente l'eco della celebre contemplatio ad amore obtineundum, contemplazione per ottenere l'amore, degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Il Bellarmino, che vive nella fastosa e spesso malsana società dell'ultimo 500 e del primo 600, da questa contemplazione ricava applicazioni pratiche e vi proietta la situazione della Chiesa del suo tempo con vivace afflato pastorale. L'eco degli esercizi ignaziani si ritrova in altre importanti opere spirituali del santo. Nel libro De arte bene moriendi, L'arte di morire bene, ad esempio, indica come norma sicura del buon vivere e anche del buon morire il meditare spesso e seriamente che si dovrà rendere conto a Dio delle proprie azioni e del proprio modo di vivere, e cercare di non accumulare ricchezze in questa terra, ma di vivere semplicemente e con carità, in modo da accumulare beni in cielo. Nel libro De gemitu columbe, Il gemito della colomba, dove la colomba rappresenta la Chiesa, richiama con forza clero e fedeli tutti a una riforma personale e concreta della propria vita, seguendo quello che insegnano la Scrittura e i Santi. A chi parla di riforme, Bellarmino insegna con grande chiarezza e con l'esempio della propria vita che non può esserci vera riforma della Chiesa se prima non c'è la nostra personale riforma e la conversione del nostro cuore.

esercizi spirituali di Sant'Ignazio, il Bellarmino attingeva consigli per comunicare in modo profondo anche ai più semplici le bellezze dei misteri della fede. Egli scrive: «Se hai saggezza, comprendi che sei creato per la gloria di Dio e per la tua eterna salvezza. Questo è il tuo fine, questo è il centro della tua anima, questo il tesoro del tuo cuore. Perciò stima vero bene per te ciò che ti conduce al tuo fine, vero male ciò che te lo fa mancare. Avvenimenti prosperi o avversi, ricchezze e povertà, salute e malattia, onori e oltraggi, vita e morte, il sapiente non deve né cercarli né fuggirli per se stesso, ma sono buoni e desiderabili solo se contribuiscono alla gloria di Dio e alla tua felicità eterna, sono cattivi e da fuggire se la ostacolano». Cose d'altri tempi? No, queste ovviamente non sono parole passate di moda, ma parole da meditare a lungo oggi, da noi, per orientare il nostro cammino su questa terra. Ci ricordano che il fine della nostra vita è il Signore, il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, nel quale Egli continua a chiamarci e a prometterci la comunione con Lui. Ci ricordano l'importanza di confidare nel Signore, di spenderci in una vita fedele al Vangelo, di accettare e illuminare con la fede e con la preghiera ogni circostanza e ogni azione della nostra vita, sempre protesi all'unione con Lui. Nulla di diverso è la vera apologetica.

Negli ultimi anni Roberto Bellarmino continuò il suo austero modo di vivere, dedicando molto del suo tempo alla preghiera e ai digiuni, nonostante la sua salute piuttosto precaria. Continuò a fare molte elemosine ai poveri, ai quali lasciò praticamente tutti i suoi averi. Contribuì a far ottenere l'approvazione del Papa alla fondazione del nuovo Ordine della Visitazione di San Francesco di Sales. Inoltre, portò a termine la stesura di un grande catechismo e di un piccolo catechismo. Quest'ultimo in particolare ebbe notevole successo e fu ampiamente utilizzato fino a tutto il XIX secolo. Infine, compose un piccolo e anch'esso famoso testo, De arte bene moriendi, di cui si è parlato prima, oltre che una sua autobiografia. Egli visse ancora per assistere a un altro conclave, quello che lesse Gregorio XV nel febbraio 1621. La sua salute stava rapidamente declinando e nell'estate dello stesso anno gli fu permesso di ritirarsi a Sant'Andrea al Quirinale, sede del noviziato dei Gesuiti, per prepararsi al trapasso. Qui spirò la mattina del 17 settembre 1621. Alla sua morte, il suo corpo fu deposto nella cripta della casa professa e dopo circa un anno fu posto nel sepolcro che aveva ospitato il corpo di Sant'Ignazio.

Roberto Bellarmino è stato beatificato il 13 maggio 1923 durante il pontificato di Pio XI e fu canonizzato il 29 giugno 1930. Più breve è stato quindi il processo di canonizzazione e rapida la nomina a dottore della Chiesa, conferitagli il 17 settembre 1931, sempre da parte di Pio XI. È ricordato il 17 settembre, in passato il 13 maggio. È santo patrono dei catechisti, degli avvocati canonisti, della città di Cincinnati negli Stati Uniti. Dal 21 giugno 1923 il suo corpo è venerato dai fedeli nella terza cappella di destra della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, chiesa del Collegio Romano, che conserva le reliquie di altri santi gesuiti, tra cui San Luigi Gonzaga. Le ossa del suo scheletro sono state ricomposte e unite con fili d'argento e rivestite con l'abito cardinalizio, mentre il volto e le mani sono state ricoperte d'argento. Così appare sotto l'altare a lui dedicato. Alcuni fedeli a lui devoti usano fare questa preghiera: «O Dio, che per il rinnovamento spirituale della Chiesa ci hai dato in San Roberto Bellarmino, vescovo, un grande maestro e modello di virtù cristiana, fa che per sua intercessione possiamo conservare sempre l'integrità di quella fede a cui egli dedicò tutta la sua vita».

0: la professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Sedicesimo incontro, il santuario di San Gabriele della Dolorata.

0: Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci, che è con me in studio. Buongiorno, professoressa.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Siamo pronti per conoscere un altro santuario e un altro pellegrinaggio interessanti. E oggi ci porta di nuovo in Abruzzo.
1: Sì, un piccolo omaggio a 2 anni dalla tremenda catastrofe che ha colpito L'Aquila. Non siamo fuori L'Aquila, però siamo ad Isola del Gran Sasso, che è sotto la catena del Gran Sasso Teramano. È un santuario quindi collocato in uno scenario magnifico. È il santuario di San Gabriele dell'Addolorata, uno dei più frequentati del mondo cattolico. Vede infatti almeno 2 milioni di pellegrini ogni anno. Ma che pellegrini sono? Di ogni genere, naturalmente, però qui c'è un'affluenza speciale, particolare, che è veramente da notare, visto che il santuario è molto recente, risale soltanto al secolo scorso. Bene, l'affluenza continua, che abbiamo detto, si accresce proprio in questo periodo dell'anno, in primavera, perché San Gabriele gode di una grandissima popolarità fra i ragazzi delle scuole superiori. Questo di San Gabriele è il santuario dei ragazzi. Pensate che quest'anno, come ogni anno da 31 anni, nello scorso mese di marzo, quindi a 100 giorni dalla fine dell'anno scolastico, una sorta di MacPicento della scuola, sono giunti a questo santuario 12.000 studenti di tutte le scuole superiori d'Abruzzo.
0: Come mai gli studenti si recano in questo santuario? Pregano il santo affinché l'esame vada bene?
1: Anche, diciamo che chiedono protezione e aiuto per superare gli esami di maturità a qualsiasi scuola appartenente. Diciamo che stanno tutta la giornata al santuario con una sorta di ritiro spirituale, con tanti padri passionisti a loro disposizione per confessioni e colloqui. Vi sono varie messe, ma soprattutto è particolare la messa finale che chiude la giornata, perché si conclude con un rito che è caratteristico, naturalmente, che è la benedizione delle penne, cioè le penne con le quali gli studenti poi affronteranno gli esami scritti della loro maturità.
0: E rimaniamo in tema di esami e di raccomandazioni a San Gabriele. Ascoltiamo la preghiera dello studente, recitata ogni anno da centinaia di migliaia di studenti, e la legge per noi Salvatore Cernuzio.
2: Caro San Gabriele, affido alla tua protezione i miei studi, che in questo periodo sono il mio impegno più importante. Tu sei stato studente per tutta la vita e in questa occupazione ti sei realizzato fino alla santità. Nello studio hai scoperto sempre nuovi motivi per affezionarti alla vita, prima verso il successo nella società, poi verso la meta del sacerdozio. Aiutami a comprendere che lo studio è indispensabile per la costruzione della mia personalità e per la mia riuscita nel futuro. Fa che nello studio scopra sempre più la sapienza di Dio e la grandezza dell'essere umano. Impari ad ammirare la creazione e le conquiste della scienza. Comprenda la mia vocazione per inserirmi al posto giusto nel servizio da rendere all'umanità. Fa che i miei sforzi siano coronati da successo negli esami e nell'inserimento nel mondo del lavoro e della professione. Fa che lo studio sia fin da ora un modo di amare le persone che hanno fiducia in me e quelle che Dio mi farà incontrare in futuro. Fa che studiando mi prepari non solo a guadagnare da vivere per me e per i miei cari, ma soprattutto a far dono della mia vita per gli altri nella comunità cristiana e nella società.

0: parlavamo, professoressa, prima di ascoltare la preghiera dello studente, di questo pellegrinaggio di centinaia di migliaia di giovani studenti al santuario di San Gabriele, un pellegrinaggio che poi finisce in allegria.
1: Sì, poi si svolge una grande festa con spettacoli musicali e grande allegria, perché sono ragazzi normali che vengono ad un santuario, ma in allegria. Poi di nuovo l'ultima settimana di agosto arriva

0: Sono al santuario altre migliaia di ragazze e di giovani da tutta Italia che si accampano qui di fronte nel piazzale per 4 giorni nella Tendopoli Festa dei Giovani. E arrivano con i pullman, arrivano a gruppi, arrivano intere classi o giovani, gruppi di amici e sono armati di chitarre di grande allegria. Pregano, partecipano ai riti, fanno musica e fanno festa.
1: Ma come mai, professoressa, questa grande popolarità di San Gabriele proprio tra i giovani?
0: Perché San Gabriele era un ragazzo, era un giovane lui stesso, e i ragazzi hanno scelto un coetaneo, diciamo, per recarsi sulla sua tomba e il suo santuario a decidere per il loro futuro, perché Gabriele da ragazzo fece per il suo futuro una scelta che potrebbe sembrare immediata e improvvisa, ma molto decisa. Quindi i ragazzi si rivolgono a lui anche per questo, per avere un'ispirazione per la scelta del futuro, soprattutto i ragazzi più grandi a fine di agosto. Quindi la popolarità di questo santo si deve proprio alla sua stessa figura, quella di essere un ragazzo. Cioè non è un santo, diciamo, che abbia compiuto grandi imprese eroiche, non si è distinto perché, non so, è stato martire o perché ha avuto già in vita una conclamata fama di santità, come succede a molte persone, o perché ha fatto compiuto gesti eroiche. Assolutamente no. Gabriele ha avuto una vita che potremmo definire normale, semplice, comune, una vita però vissuta con un entusiasmo, una generosità, una sensibilità e una dedizione, una devozione a Cristo e alla Madonna ferme, ma piene di gioia. Quindi, infatti, viene chiamato il santo del sorriso.
1: Forse anche questa normalità lo rende più vicino alle persone normali, ai giovani,
0: Sì.
1: e anche un modello imitabile, un
0: Sì.
1: modello possibile di santità. Vogliamo parlare della sua vita? Chi era San Gabriele?
0: Dunque, Gabriele nacque ad Assisi nel 1838 da una famiglia aristocratica molto benestante. Era l'undicesimo di 13 figli, quindi questa famiglia numerosa aveva anche contribuito a forgiare, chi lo sa, il suo carattere allegro. Gli fu dato il nome di Francesco, naturalmente essendo nato ad Assisi, e frequentò le scuole superiori, anche fu uno scolaro e poi uno studente molto molto popolare. Era vivacissimo, era un bel ragazzo, quindi di bell'aspetto, esuberante, elegante, amava vestirsi bene, gli piaceva la vita mondana, le feste, i balli e il teatro. Però era un ragazzo molto molto generoso e sempre molto devoto ad una statuetta della Pietà, quindi della Madonna col Cristo deposto, che deve averlo accompagnato nelle fasi successive della sua vita, anche in considerazione del nome che poi prese, San Gabriele della Dolorata. Comunque questo periodo giovanilissimo della vita di Francesco fu turbato da molti lutti familiari, soprattutto da una delle sorelle che più l'aveva seguito e che più lui aveva amato, e anche dal suo fragilissimo stato di salute. Comunque, verso i 20 anni, trascorse una settimana in ritiro a Loreto, presso il santuario della Madonna, e lì, dopo una settimana di preghiera e meditazione, decise di, come dire, assecondare quella che evidentemente era una sua vocazione latente e di prendere la strada del convento. In pochissimi giorni, quindi proprio potremmo dire cotta e mangiata, lasciò la sua casa e scelse di entrare nell'ordine dei passionisti e appunto prese il nome di Gabriele della Dolorata e si buttò con il suo caratteristico entusiasmo, la sua energia di sempre nella nuova vita. Fu ammesso al convento e subito iniziò gli studi di filosofia e quindi continuò la sua vita di studente. Si trasferì poi ad Isola presso il piccolo convento dei passionisti e qui iniziò i corsi di teologia per poter essere ordinato sacerdote. Divenne sacerdote a soli 23 anni nel 1861. E qua, in questo convento, nella sua nuova vita, la sua gioia di vivere, la sua serenità sono evidenti e traspaiono in molti scritti, le lettere che inviava al padre e ai familiari, che traboccano in questi sentimenti positivi, ma anche rari. Parlava della grande felicità che aveva trovato nella sua nuova vita. Diceva: non potrei aver fatto una scelta più felice di questa.
1: Ciononostante sappiamo che purtroppo la malattia lo portò presto alla morte.
0: Sì, si ammalò quasi subito di tubercolosi ossea, che è una malattia dolorosa che colpiva tra l'altro un organismo già molto provato, molto fragile, ma lui la sopportò con la stessa serenità, Serenità è la parola che più si ripete parlando della vita di Gabriele. Diciamo, la portò con la stessa serenità con la quale aveva sempre vissuto, tant'è vero che i suoi confratelli, oltre a prestargli le cure, l'amicizia che in qualche modo gli dovevano, cercavano di passare con lui il più tempo possibile, come per attingere dalla sua forza e da quella sua incredibile energia. Si fece il 27 febbraio 1862 a soli 24 anni, era giovanissimo.
1: Dopo la preghiera dello studente, ascoltiamo un'altra preghiera recitata da tanti giovani a San Gabriele, proprio la loro preghiera, la preghiera dei giovani. La legge per noi Cecilia Seppia.
2: Caro San Gabriele, in questo periodo della mia vita ho particolare bisogno di aiuto. Ottienimi dal Signore la luce per comprendere il progetto che Egli ha su di me e la forza per realizzarlo con fedeltà. Sento il bisogno di essere libera. Fa che nell'uso della mia libertà io sappia rispettare anche quella degli altri. Insegnami ad impiegare la mia libertà per fare scelte giuste, cioè per il dono di me stessa e non per lo sfruttamento degli altri. Sento il bisogno di amare e di essere amata. Fa che io percepisca la mia vocazione e vi risponda con generosità. Rendimi sensibile ai problemi degli altri, specialmente dei genitori e di quanti mi sono vicini. Fa che sia in grado di assumere le mie responsabilità in famiglia, nella parrocchia e nella società, e le adempia con coerenza, dando buona testimonianza di Cristo. Tu che hai amato la vita e ne hai scoperto la pienezza nell'amore al crocifisso e nell'addolorata, fammi comprendere che ogni valore dell'esperienza umana ha il suo coronamento in Dio.

0: E fin qui, professoressa, la storia terrena di un ragazzo qualunque, un ragazzo normale, come abbiamo visto. E come diventerà poi il santo così amato soprattutto dagli abruzzesi?
1: Dunque, intanto nei 30 anni successivi alla sua morte ci fu il silenzio, la tomba e il convento furono abbandonati perché i conventi religiosi furono requisiti dallo Stato. Passato questo triste periodo e conclusosi queste vicende, i confratelli poterono tornare a Isola del Gran Sasso e quindi si cominciò, diciamo, ristabilita questa situazione, a diffondere piano piano la voce degli incredibili prodigi che avvenivano su quella tomba del santo. Quindi fu ordinata la resumazione del corpo e quindi la relativa ricognizione. Ma anche durante questa ricognizione avvennero 7 prodigi inspiegabili che poi diedero la stura ad una catena continua e ininterrotta di miracoli. Gabriele fu beatificato nel 1908 e in suo onore fu edificata la prima basilica. Quindi nel 1908 parliamo di un santuario molto recente, uno dei più recenti della storia dei pellegrinaggi cattolici in Italia. Nel 1926 fu nominato copatrono della Gioventù Cattolica Italiana, quindi questa sua caratteristica di protettore dei giovani ebbe, come dire, lo stampo dell'ufficialità, proprio perché lui era un ragazzo ed uno studente. Nel 1959 fu nominato da Giovanni XXIII patrono dell'Abruzzo. Le guarigioni miracolose non sono mai cessate, così come l'affluenza dei pellegrini, tant'è vero che padri passionisti furono, come dire, costretti nel 1970 a far costruire una nuova chiesa più grande, prospiciente alla prima.
0: E quella che segue è una parte di storia davvero molto vicina a noi.
1: Beh, nel 1985 Papa Giovanni Paolo II il 30 giugno visitò il santuario e questo è stato un periodo epocale per questo santuario e ha costituito in qualche modo una sua grande ufficializzazione. Infatti il Papa lesse un messaggio ai giovani del mondo che fu trasmesso in Mondovisione e indicò a tutti i ragazzi del mondo Gabriele come modello e come esempio. Quindi è un episodio, un evento assolutamente rilevante e notevole nella vita di questo santuario.
0: Ascoltiamo alcuni passaggi di questo discorso e sono letti per noi da Paolo Ondarza.
2: Carissimi giovani, San Gabriele, vostro coetaneo, oggi vi ricorda che se volete essere veramente cristiani, non potete rifiutarvi di partecipare alla passione del Signore e di portare dietro a Lui la vostra croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Carissimi, ricordatevi sempre che anche voi collaborerete alla redenzione del mondo se saprete trasformare in energia morale le immancabili difficoltà inerenti alle vostre specifiche situazioni esistenziali, se saprete portare la croce, se saprete cioè affrontare la vita con coraggio, senza mollezze e senza viltà, se saprete comprendere il dolore altrui ed essere dei buoni samaritani verso i fratelli che incontrerete lungo la via della vostra vicenda umana. Se saprete finalmente stabilire col Cristo una profonda comunione affettiva ed effettiva. Accogliete con generosità questa consegna che oggi viene deposta nelle vostre mani e traducetela in pratica con quell'entusiasmo di cui voi siete capaci. In questo modo riuscirete a fugare le incertezze e i timori che non mancano di affacciarsi sull'orizzonte e sarete davvero i portatori di una nuova civiltà nella quale si realizzino la giustizia, la verità, la solidarietà e l'amore. Un'ultima esortazione desidero rivolgervi. La riassumo in una sola parola: coerenza. Siate coerenti con la vostra vocazione e con la fede cristiana. La fede è un dono da custodire, ma non in maniera intimistica e individualistica. La fede pervade le profondità del cuore, lo riempie in misura esuberante e perciò si effonde nelle azioni. All'essere cristiani deve conseguentemente far riscontro il vivere da cristiani. Siate fieri di professarvi apertamente per quel che siete, siate lieti di testimoniare con la condotta i valori morali contenuti nella legge di Dio, specialmente quelli che una mentalità corrente tende ad offuscare, quali per esempio la purezza, l'onestà del costume, la santità del matrimonio e della famiglia. Ricordate la parola del Signore: Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ogni battezzato deve essere un apostolo, cioè un inviato a trasmettere ovunque la luce del Vangelo, a portare in ogni dimensione della vita l'animazione del fermento cristiano. Miei giovani amici, il mondo dei vostri coetanei, il campo della cultura e dell'arte, il settore della vita civica e la politica, come ogni ambiente dell'attività umana, non possono essere estranei al vostro impegno di apostolato. Dico dell'apostolato individuale e di quello associativo. Ricordatelo sempre, dal vostro impegno dipende in gran parte il progresso della civiltà e della cultura dell'amore, di cui ha immenso bisogno la vostra epoca. A ciò vi sia di sostegno e di conforto la mia speciale benedizione apostolica che ora, invocando l'intercessione di San Gabriele, imparto di cuore a voi tutti e ai vostri amici.

0: Dopo aver ricostruito la storia di San Gabriele, ciò che lega questo santo in particolare alla gioventù, vediamo più nel dettaglio il pellegrinaggio, le caratteristiche del pellegrinaggio al santuario di San Gabriele della Addolorata a Isola del Gran Sasso.
1: Ma potremmo dire che le caratteristiche principali sono due essenzialmente, cioè le motivazioni anche profonde che attraggono così tanta gente ogni anno a questo santuario. Da un lato abbiamo l'attrazione, il fascino esercitato da un giovane che è stato studente per tutta la sua breve vita, insieme all'entusiasmo con cui l'ha vissuta. Quindi, come detto giustamente all'epoca fa, l'attrazione che può essere provata per un giovane che è riuscito, diciamo così, a diventare santo pur essendo perfettamente normale. Quindi un esempio che giustamente il Papa ha indicato a tutti i ragazzi, un esempio che i giovani possono facilmente seguire, è un ragazzo in cui possono facilmente identificarsi, perché ha fatto le scuole normali, ha vissuto una vita normale, ha avuto le feste, i balli, il teatro, ha scelto in tutta serenità una vita che gli andava perfettamente d'accordo e l'ha vissuta con serenità. Dall'altra, la fede nella sua possibilità di intercedere, essendo una persona, un giovane, animato da una comprovata, genuina pietà cristiana, anche perché ha dimostrato di essere capace di sopportare la malattia con forza e serenità. Quindi questo lo collega anche alla malattia e alla possibilità di intercedere su chi soffre di malattie. Lo ripeto, non siamo di fronte a un santo dalla vita eroica, da un santo che ha consegnato la vita con caratterizzazioni, so, di grandi opere, di predicazioni o scritti alati o chissà che altro. Gabriele ha dimostrato, e questa è la cosa importante, la possibilità di essere santi vivendo una vita comune e semplice, contrassegnata da piccoli eroismi che continuamente e quotidianamente scandiscono, possono scandire la vita di tutti noi, ma superati con fede, entusiasmo e una gioia che io non esiterei a definire evangelica. Perché la gioia che Cristo ha tante volte predicato, cioè vivere il cristianesimo non battendosi il petto e piangendo, ma con gioia e felicità come ha fatto Gabriele.
0: Come sempre in questi nostri incontri lei ci descrive anche il santuario meta del pellegrinaggio. C'è qualcosa di particolare che ci può raccontare del santuario di Isola del Gran Sasso?
1: Dunque, Isola del Gran Sasso è un luogo caratteristico per tanti altri pellegrinaggi. In questo caso abbiamo una chiesa epica, un'imponente chiesa moderna con un grande piazzale per accogliere i numerosi pellegrini e soprattutto un santuario dove i padri passionisti, che sono appunto padri che devono diffondere l'amore per Cristo, per la croce, svolgono un'intensissima attività per i giovani, non soltanto per i giovani. Quindi abbiamo avvisi di incontri continui, abbiamo riviste e giornali dedicati ai giovani. Se si digita il sito del grande, proprio di questo santuario di San Gabriele Isola del Gran Sasso, si può notare quanta attività attiva e positiva si svolga intorno a questo santuario. Però, a parte la fama di questo particolare santuario, vi sono altri santuari proprio in questa precisa località. Uno è molto meno noto a livello internazionale o nazionale, ma è un santuario amatissimo dagli abruzzesi e attira appunto numerosi pellegrini della regione. È la grotta di Santa Colomba. Qua dobbiamo andare indietro nei secoli, perché Santa Colomba è stata un'anacoreta, un'eremita, che nel XII secolo, quindi nel 1100, lasciò la sua famiglia nobile e ricca, quindi privilegiata, con tutte le comodità che, sia pure all'epoca, si potevano ottenere, e si ritirò a vivere in preghiera e meditazione in questo eremo di roccia. Ora le sue spoglie sono collegate alla vicina chiesa di Santa Lucia, ma il pellegrinaggio più intenso e più sentito è quello che si svolge, che ha come meta la sua grotta. Bene, in questa grotta si svolgono i culti cosiddetti litici, cioè culti terapeutici mirati a guarire, attenuare o prevenire cefalee. Quindi si va lì, si prega naturalmente con grande fede, ma l'atto più diciamo caratteristico, che è quello tradizionale che viene compiuto da secoli, è di inserire, appoggiare la testa in un ampio foro nella pietra della roccia stessa, della grotta stessa. Poi, queste sono le cose forse più note in tutta anche la regione, nella roccia vi sono tante altre impronte. Una è un'impronta a forma di mano che si attribuisce alla mano di Santa Colomba che ve l'avrebbe appoggiata, e un'altra è una particolare impronta che ricorda la forma di un pettine che secondo la tradizione sarebbe stato usato dalla Santa Eremita. Ora, un tempo quando andavano le acconciature con i capelli lunghi, i capelli intrecciati eccetera, quindi acconciature più elaborate per le donne di quelle attuali, le donne che soffrivano di cefalee, quindi mal di testa, salivano su alla roccia che è sul fianco della montagna e ponevano le loro forcine su questa impronta, poi andavano nella grotta, pregavano, si raccoglievano appunto in meditazione e al ritorno riprendevano le forcine, le rinfilavano nei capelli ed erano fiduciose che ne avrebbero tratto vantaggio e beneficio. Queste sono ritualità che certamente risalgono a epoche precristiane, ma che in qualche modo, accettate dalla Chiesa, dai credi locali, hanno contribuito a mantenere viva la fede in questi santuari e in questi santi che sarebbero stati altrimenti dimenticati, e anche a mantenere viva la fede in genere degli abruzzesi e di altri. Infatti queste tradizioni antichissime sono diffuse in tutta Italia e tutta Europa, potremmo dire, questa della grotta, della roccia, delle impronte su roccia. L'Abruzzo poi naturalmente ha una facilità, un privilegio rispetto ad altre regioni, perché è una regione montuosa, una regione diciamo che ha edificato la maggior parte delle sue città, dei suoi centri abitati sulla roccia e sulla pietra, e vanta numerosissime impronte di santi e sante. Quindi abbiamo piedi, mani, ginocchia, teste, anche oggetti come nel caso di Santa Colomba, toccando le quali e mettendo un braccio, una mano su queste impronte, grazie all'intercessione del santo presso Gesù e presso il Signore, si può ottenere la guarigione da diversi mali. Questa è la caratteristica, che riguardano solo ed esclusivamente malattie delle ossa, perché le ossa sono le pietre che tengono in piedi la persona umana, quindi è ovvio che in qualche modo si fa un culto su una località omologa, quindi una roccia.
0: Abbiamo visto quindi come Isola del Gran Sasso, che immagino sia un piccolo centro, abbia non solo il santuario di San Gabriele della Addolorata, ma anche questa grotta di Santa Colomba, quindi davvero una concentrazione di luoghi di culto e di pellegrinaggio molto importanti. Io la ringrazio, professoressa, per essere stata con noi, l'appuntamento con lei è per il prossimo mese. Grazie anche alle voci di questo programma, Cecilia Seppia, Salvatore Cernuzio e Paolo Ondarza. A tutti voi buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
2: Il viaggio sacro.
3: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
3: Sedicesimo incontro, il santuario di San Gabriele della Addolorata.

0: del Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: famiglia.
1: Nella quarta decina di questo rosario preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in

0: guarirci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: mondo vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo Cuore Immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo Cuore Immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo Cuore Immacolato e io ti amerò così come sono.

17 settembre la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. Proseguendo nelle sue catechesi sui santi vissuti nel XVI secolo, al tempo della dolorosa scissione della cristianità occidentale, quando una grave crisi politica e religiosa provocò il distacco di intere nazioni dalla sede apostolica, con la frattura protestante, Benedetto XVI ha presentato nell'udienza del 23 febbraio la figura del grande teologo e apologeta San Roberto Bellarmino, 1542-1621. Pochi ricordano, a causa della sua lunga permanenza a Roma, che il santo era nato a Montepulciano ed era nipote per parte di madre del Papa Marcello II. Gesuita, formatosi a Roma, Padova e Lovanio, fu dapprima professore in quest'ultima università prima di essere chiamato a Roma per tenere un corso di apologetica da cui nacquero, ricorda Benedetto XVI, le Controversie, opera divenuta subito celebre per la chiarezza e la ricchezza di contenuti e per il taglio prevalentemente storico. L'interesse per l'apologetica non era casuale. Si era concluso da poco il Concilio di Trento e per la Chiesa Cattolica era necessario rinsaldare e confermare la propria identità anche rispetto alla Riforma protestante. Con Bellarmino l'apologetica acquistò, o meglio riacquistò, dignità di disciplina universitaria.

ma il santo sapeva che doveva rivolgersi anche alle persone più semplici. Agli anni 1597-1598 risale il suo catechismo, Dottrina Cristiana Breve, che fu il suo lavoro più importante. A riprova dell'importanza che la Chiesa dell'epoca attribuiva all'apologetica, nel 1599 fu creato cardinale e nominato arcivescovo di Capua. Mantenne la sede diocesana, dove peraltro si distinse per il grande zelo, per soli 3 anni. Roma aveva bisogno di lui come guida teologica della Curia e della Chiesa, ruolo incontrastato che svolse per quasi 20 anni, occupando insieme molti e prestigiosi incarichi vaticani. L'apologetica deve far fronte in ogni tempo a nuove sfide, ma alcune rimangono sempre uguali. Per questo gli insegnamenti apologetici di Bellarmino non sono affatto passati di moda. Le sue controversie costituirono un punto di riferimento ancora valido per l'ecclesiologia cattolica sulle questioni circa la rivelazione, la natura della Chiesa, i sacramenti e l'antropologia teologica. In esse appare accentuato l'aspetto istituzionale della Chiesa a motivo degli errori che allora circolavano su tali questioni. Tuttavia, Bellarmino chiarì anche gli aspetti invisibili della Chiesa come corpo mistico e li illustrò con l'analogia del corpo e dell'anima, al fine di descrivere il rapporto tra le ricchezze interiori della Chiesa e gli aspetti esteriori che la rendono percepibile. In questa monumentale opera, che tenta di sistematizzare le varie controversie teologiche dell'epoca, egli evita ogni taglio polemico e aggressivo nei confronti delle idee della Riforma, ma utilizzando gli argomenti della ragione e della tradizione della Chiesa, illustra in modo chiaro ed efficace la dottrina cattolica. L'apologetica, però, ha bisogno anzitutto di un metodo. La più importante eredità del santo, ha detto Papa Benedetto XVI, sta nel modo in cui concepì il suo lavoro. I gravosi uffici di governo non gli impedirono, infatti, di tendere quotidianamente verso la santità con la fedeltà alle esigenze del proprio stato di religioso, sacerdote e vescovo. Da questa fedeltà discende il suo impegno nella predicazione. Essendo, come sacerdote e vescovo, innanzitutto un pastore d'anime, sentì il dovere di predicare assiduamente. Sono centinaia i sermones, le omelie, tenuti nelle Fiandre, a Roma, a Napoli e a Capua, in occasione delle celebrazioni liturgiche. Non meno abbondanti sono le sue exposiciones e le explanaciones ai parroci, alle religiose, agli studenti del Collegio Romano, che hanno spesso per oggetto la Sacra Scrittura, specialmente le lettere di San Paolo. La sua predicazione e le sue catechesi presentano quel medesimo carattere di essenzialità che aveva appreso dall'educazione ignaziana, tutta rivolta a concentrare le forze dell'anima sul Signore Gesù, intensamente conosciuto, amato e imitato. L'apologeta può talora dover adottare toni forti, ma l'essenziale è che la sua opera sia animata dalla vita interiore e dalla preghiera. Il santo offre dunque anche un modello di preghiera, anima di ogni attività. Il pontefice Benedetto XVI ha richiamato un'opera non molto conosciuta di Bellarmino, De Ascensione Mentis in Deum, Elevazione della mente a Dio, dove leggiamo: O anima, il tuo esemplare è Dio, bellezza infinita, luce senza ombre, splendore che supera quello della luna e del sole. Alza gli occhi a Dio, nel quale si trovano gli archetipi di tutte le cose, e dal quale, come da una fonte di infinita fecondità, deriva questa varietà quasi infinita delle cose. Pertanto devi concludere: chi trova Dio trova ogni cosa, chi perde Dio perde ogni cosa.
questo testo si sente l'eco della celebre contemplatio ad amore obtineundum, contemplazione per ottenere l'amore, degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Il Bellarmino, che vive nella fastosa e spesso malsana società dell'ultimo Cinquecento e del primo Seicento, da questa contemplazione ricava applicazioni pratiche e vi proietta la situazione della Chiesa del suo tempo con vivace afflato pastorale. L'eco degli esercizi ignaziani si ritrova in altre importanti opere spirituali del santo. Nel libro De arte bene moriendi, L'arte di morire bene, ad esempio, indica come norma sicura del buon vivere e anche del buon morire il meditare spesso e seriamente che si dovrà rendere conto a Dio delle proprie azioni e del proprio modo di vivere e cercare di non accumulare ricchezze in questa terra, ma di vivere semplicemente e con carità in modo da accumulare beni in cielo. Nel libro De gemitu columbe, Il gemito della colomba, dove la colomba rappresenta la Chiesa, richiama con forza clero e fedeli tutti a una riforma personale e concreta della propria vita, seguendo quello che insegnano la Scrittura e i Santi. A chi parla di riforme, Bellarmino insegna con grande chiarezza e con l'esempio della propria vita che non può esserci vera riforma della Chiesa se prima non c'è la nostra personale riforma e la conversione del nostro cuore.

Negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, il Bellarmino attingeva consigli per comunicare in modo profondo anche ai più semplici le bellezze dei misteri della fede. Egli scrive: «Se hai saggezza, comprendi che sei creato per la gloria di Dio e per la tua eterna salvezza. Questo è il tuo fine, questo è il centro della tua anima, questo il tesoro del tuo cuore. Perciò stima vero bene per te ciò che ti conduce al tuo fine, vero male ciò che te lo fa mancare. Avvenimenti prosperi o avversi, ricchezze e povertà, salute e malattia, onori e oltraggi, vita e morte, il sapiente non deve né cercarli né fuggirli per se stesso, ma sono buoni e desiderabili solo se contribuiscono alla gloria di Dio e alla tua felicità eterna, sono cattivi e da fuggire se la ostacolano». Cose d'altri tempi? No. Queste ovviamente non sono parole passate di moda, ma parole da meditare a lungo oggi, da noi, per orientare il nostro cammino su questa terra. Ci ricordano che il fine della nostra vita è il Signore, il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, nel quale Egli continua a chiamarci e a prometterci la comunione con Lui. Ci ricordano l'importanza di confidare nel Signore, di spenderci in una vita fedele al Vangelo, di accettare e illuminare con la fede e con la preghiera ogni circostanza e ogni azione della nostra vita, sempre protesi all'unione con Lui. Nulla di diverso è la vera apologetica.

ultimi anni Roberto Bellarmino continuò il suo austero modo di vivere, dedicando molto del suo tempo alla preghiera e ai digiuni, nonostante la sua salute piuttosto precaria. Continuò a fare molte elemosine ai poveri, ai quali lasciò praticamente tutti i suoi averi. Contribuì a far ottenere l'approvazione del Papa alla fondazione del nuovo Ordine della Visitazione di San Francesco di Sales. Inoltre, portò a termine la stesura di un grande catechismo e di un piccolo catechismo. Quest'ultimo in particolare ebbe notevole successo e fu ampiamente utilizzato fino a tutto il XIX secolo. Infine, compose un piccolo e anch'esso famoso testo, De arte bene moriendi, di cui si è parlato prima, oltre che una sua autobiografia. Egli visse ancora per assistere a un altro conclave, quello che lesse Gregorio XV nel febbraio 1621. La sua salute stava rapidamente declinando e nell'estate dello stesso anno gli fu permesso di ritirarsi a Sant'Andrea al Quirinale, sede del noviziato dei Gesuiti, per prepararsi al trapasso. Qui spirò la mattina del 17 settembre 1621. Alla sua morte, il suo corpo fu deposto nella cripta della casa professa e dopo circa un anno fu posto nel sepolcro che aveva ospitato il corpo di Sant'Ignazio.

Alberto Bellarmino è stato beatificato il 13 maggio 1923 durante il pontificato di Pio XI e fu canonizzato il 29 giugno 1930. Più breve è stato quindi il processo di canonizzazione e rapida la nomina a dottore della Chiesa, conferitagli il 17 settembre 1931, sempre da parte di Pio XI. È ricordato il 17 settembre, in passato il 13 maggio. È santo patrono dei catechisti, degli avvocati canonisti, della città di Cincinnati negli Stati Uniti. Dal 21 giugno 1923 il suo corpo è venerato dai fedeli nella terza cappella di destra della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, chiesa del Collegio Romano, che conserva le reliquie di altri santi gesuiti, tra cui San Luigi Gonzaga. Le ossa del suo scheletro sono state ricomposte e unite con fili d'argento e rivestite con l'abito cardinalizio, mentre il volto e le mani sono state ricoperte d'argento. Così appare sotto l'altare a lui dedicato. Alcuni fedeli a lui devoti usano fare questa preghiera: «O Dio, che per il rinnovamento spirituale della Chiesa ci hai dato in San Roberto Bellarmino, vescovo, un grande maestro e modello di virtù cristiana, fa che per sua intercessione possiamo conservare sempre l'integrità di quella fede a cui egli dedicò tutta la sua vita».

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questo nuovo giorno che la bontà del Signore ci dona con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ci rivolgiamo al Signore con la preghiera mattutina di adorazione. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Ci affidiamo anche alla protezione, alla tenerezza, all'amore della nostra Mamma Celeste e la invochiamo così. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo adesso al Signore le lodi al Dio Altissimo secondo San Francesco. Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore vivo e vero. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. Tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode nostro difensore, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
0: E al nostro Dio, che è degno di ogni lode, onore e gratitudine, al nostro Dio che è degno di essere amato sopra ogni cosa e che merita tutta la nostra stima e la nostra fiducia, al nostro Signore offriamo oggi la giornata che Egli ci dona, con tutto ciò che essa contiene. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Sì, noi crediamo e di questa fede ti ringraziamo, o Signore, anche con questa preghiera degli adoratori. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente in tutti i tabernacoli della terra. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen. E sempre a Gesù, Eucaristia, che è presente in tutti i tabernacoli della terra, dai grandi santuari alle basiliche, alle piccole chiese di campagna o alle cappelline di montagna o a quelle chiesine sperdute magari in mezzo alla foresta, in tutti i luoghi della terra dove tu sei, Gesù, noi ora ti invochiamo perché vogliamo, ti desideriamo nel nostro cuore e diciamo così: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero tanto nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi stringo tutta a te. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il segreto di santità. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Dimmi quello che devo fare. Dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen.
0: Ora ti vogliamo pregare, Signore, con quelle parole che tu stesso pregavi quando eri sulla terra insieme a Maria e a Giuseppe, i salmi che Maria ti insegnava a pregare giorno per giorno come una madre fa con i suoi figli. E pregheremo così a voci alterne con quelle parole che anche tu usavi nella tua preghiera. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento.
1: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
0: Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
0: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
1: Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
0: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
1: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vogliamo ringraziare il tesoro del Libro dei Salmi e pensare che Gesù lo pregava anche quando ci sono affermazioni fortemente umane di disagio, di sofferenza, di invocazione, perché Gesù ha preso, è venuto sulla terra per prendere su di sé tutti i nostri disagi, le nostre invocazioni, il nostro dolore, e l'ha fatto suo. A maggior ragione, quando li preghiamo, pensiamo a Gesù, nostro amico, nostro fratello, nostro salvatore.
1: E ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode, il protettore che il Signore ci ha messo vicino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, un pensiero e una preghiera la rivolgiamo anche per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
2: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
1: Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno.
2: Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli.
1: I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati.
2: Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati.
1: Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a Lui conviene.
2: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
1: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
2: Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
1: Cantate al Signore un canto di grazie. Intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
2: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
1: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
2: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
2: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore. Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Uniti nella lode divina, lodiamo Dio nostro Padre che ha salvato il suo popolo e diciamo con fede:
3: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
1: che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio.
2: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a tua immagine.
1: Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio.
2: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio.
1: Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia.
1: A tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

questa festa del 14 settembre risale a un antico fatto. Nel 630 l'imperatore bizantino Eraclio sconfisse l'esercito dei persiani e riuscì a sottrarre loro il legno della croce che avevano portato via da Gerusalemme, e con una solenne processione i resti del patibolo di Cristo furono portati nella città santa. Ma a noi non interessa molto questo fatto. Oggi siamo invitati a guardare alla croce, non al nudo albero della croce, ma a quel crocifisso che vi sta appeso sopra. Sembra che la nostra storia sia legata da due alberi, quello della conoscenza del bene e del male, davanti al quale l'umanità si ribellò e disobbedì a Dio, e l'albero della croce, alla quale fu appeso nostro Signore nell'obbedienza più totale e nell'amore senza confini. Guardiamo alla croce allora con quella curiosità che viene da chi vuole adorare, conoscere meglio il mistero, penetrare in questo segno che, come è stato detto, è là fisso mentre il mondo gira, a volte impazzito. Qualcuno vuole togliere il crocifisso, non vederlo, eppure per noi credenti è la forza, la sorgente della vita nuova. Adorare la croce con profondo stupore, considerando lì il punto di unione del cielo con la terra, davvero ci suscita la meraviglia più grande: Dio che spalanca il cielo e manda suo figlio a morire su quello che era chiamato il più terribile dei supplizi, la condanna a morte più orrenda. Dio è lì perché tutti i crocifissi del mondo possano dire: non sei lontano da me, non mi hai mai voltato le spalle, sei venuto nel mio inferno di dolore, anche tu conosci bene il mio patire. Sì, perché la croce non l'ha inventata Cristo, c'era prima di lui e c'è dopo di lui. Lui sulla croce è stato inchiodato e ha vissuto quel momento straziante in un modo particolare che permette anche a noi di togliere l'ombra pesante delle nostre croci quotidiane, dei nostri momenti in cui veniamo traditi, ingannati, derisi, o il peso della malattia, o il peso di qualche tragedia familiare sembra schiacciare il nostro cuore. Cristo porta con noi questo peso e ci dà la forza, perché dalla croce noi possiamo passare alla luce, perché la croce non sia una maledizione, una sconfitta, ma una scala che ci unisce a Dio, una strada che ci porta al cielo. Dio con noi, perché le nostre croci non siano soltanto oscure, ma illuminate, perché le nostre croci possano essere un passaggio alla vita. Adoriamo il crocifisso e cerchiamo anche noi di cogliere quell'amore che ha riscattato la maledizione della croce. Dicevano: maledetto quello che è appeso al patibolo. E invece è il benedetto da Dio, è colui che ha tanto amato gli uomini da dare la sua vita. La croce diventa cattedra di un amore più grande, che conosce la fedeltà
ai nostri doveri, che conosce il prezzo del sacrificio, della rinuncia. La croce dà senso a quello che a volte viviamo stringendo i denti nella mortificazione, perché le illusioni non mancano e tutti vorrebbero portarci fuori, anche quelli che dicono che vivremo più a lungo o con particolari medicine potremo allungare l'arco della vita. Noi sappiamo che la realtà della morte è dura da accettare, a meno che non ci si voglia pensare. E invece, illuminati dalla croce, anche questi momenti duri per noi possono diventare gradino di ascesa. Ecco perché la festa è chiamata esaltazione della croce. Dio, appeso sulla croce, fa vedere tutto il suo amore, che sconfigge l'odio, gli attacchi che gli rivolgevano lì ai piedi della croce, ma che anche oggi il Signore si sente pronunciare da tanta gente disperata: Dio, dove sei? Perché mi mandi queste disgrazie? Che male ho fatto per meritarmi tanto dalla vita? E lui è lì con il suo silenzio, che attende di farci capire che è con noi in questi momenti e che non dobbiamo aver paura, e che la croce è aperta alla vita e alla risurrezione, e che tutto quello che viviamo, se lo consumiamo nell'amore, diventerà il passaporto che darà a noi la gioia. Oh, ci sono anche i mistici che riescono a dire: io mi glorio, sono felice di abbracciare la croce di Cristo, ma non amano la croce per la croce. Anche Gesù l'avrebbe volentieri messa da parte, ma quando ti tocca portarla, quando anche noi sulle spalle abbiamo il peso di tanti dolori e sacrifici, allora Cristo è qui a regalarci la sua speranza, è qui a dire: coraggio, guarda a me, Dio non ti volterà mai le spalle. Impara ad abbandonarti, impara a non invidiare nessuno, offri il tuo perdono anche a quelli che non ti capiscono e che ti fanno del male. Vivi la croce come l'ho vissuta io, e allora abbandonati, mettiti nelle mani del Padre, e tu ti sentirai trasformato dentro, perché con Dio nulla ci fa paura. Così adoriamo e preghiamo il Cristo della croce, perché le nostre croci quotidiane non ci portino lontano dalla vita, lontano da Dio, perché ogni giorno sappiamo riscattare con l'amore anche il dolore che ci è dato. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Volturino in provincia di Foggia. Il comune, soprannominato il Balcone della Puglia, si trova a 735 metri sul livello del mare e conta 1500 abitanti. Da qui vediamo il Gargano, il Tavoliere e le isole Tremiti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Volturino.

0: E siamo qui all'incontro con il sindaco Giovanna Santacroce. Allora, ci presenti il comune di Volturino.
1: Il nostro comune è un comune piccolino che conta all'incirca 1500 anime. Diciamo che ultimamente abbiamo subito, così come tanti dei piccoli centri del circondario, un importante decremento demografico dovuto al fatto che la maggior parte dei giovani preferisce recarsi altrove, però diciamo che compito nostro, ma non soltanto come amministrazione ma anche come cittadini, sarà quello di creare delle condizioni ottimali a che i giovani, non dico tanto ritornino, spero veramente che ritornino, ma quantomeno si impegnino per non andare via, perché il nostro paese è un paese comunque molto, non lo dico perché ne sono il sindaco, ma ne sono orgogliosa, perché è un bel paese, 735 metri sul livello del mare, quindi un'area bella fresca. Poi anche da un punto di vista strutturale, comunque ben organizzato, abbiamo un bellissimo centro storico, un'area pedonale caratterizzata dalla presenza non soltanto del centro storico in se stesso, ma anche delle rue, che sono le stradine che sono perpendicolari al centro e che comunque servivano all'epoca, ma anche adesso, a fermare, in qualche modo a rallentare l'azione del vento, perché il nostro paese è caratterizzato dalla presenza del vento.
0: E voi alle rue avete collegato anche una bella manifestazione.
1: Sì, un evento particolare dal 14 di agosto, dove praticamente abbiamo messo in mostra, in evidenza, quelle che sono le peculiarità del nostro paese. Le nostre stradine sono bellissime, sono caratterizzate da archi, sono caratterizzati da belle gradinate, belle balconate e soprattutto mettono in evidenza quella che era la vita di un tempo che potrebbe anche riproporsi adesso, e ci pregeremo di riproporlo non soltanto l'anno prossimo, ma anche quest'anno a Natale, a partire già dal 1° dicembre, avremo insomma l'opportunità di dar vita a diverse manifestazioni proprio per mettere in luce quelle che sono le caratteristiche delle nostre rue, che a mio giudizio, insieme ad altre però, insomma, sono una delle parti più belle del nostro paese.
0: Lei parlava di 735 metri, quindi da qui vediamo tutta la Puglia.
1: Sì, sì, esattamente. Dal nostro belvedere, che è praticamente la parte estrema della nostra piazza, è possibile vedere anche le isole Tremiti. Noi abbiamo veramente delle belle visuali, non soltanto lì dal belvedere, ma anche da un'altra parte del nostro paese, che è il Mere, che è praticamente la parte estrema della nostra piazza, è possibile vedere anche le isole Tremiti. Noi abbiamo veramente delle belle visuali, non soltanto lì dal belvedere.

0: Dare veramente nuova luce al nostro paese, perché tutti quanti ci teniamo. Il nostro paese è caratterizzato anche da boschi che possono essere valutati, valorizzati. In Puglia c'è il primo albo degli boschi didattici, perché non farlo pure noi un bosco didattico, oltre che al Parco Avventure. Ma non soltanto, abbiamo altre iniziative in mente, quello di dar vita a dei centri diurni, anche ad attività teatrali.
1: Ma che cos'è Volturino per lei?
0: Allora, Volturino per me veramente è tutto. Basti pensare che sono nata proprio a Volturino, quindi per me Volturino è bella gente, bella aria, ed è bello il fatto per esempio di uscire in piazza e trovare un sacco di persone dove comunque ci conosciamo tutti. C'è lo spirito di unione, di collaborazione con tutti, sia con gli anziani, con i più giovani, con le associazioni. Quindi Volturino significa una parola tranquillità e conoscenza, non soltanto del territorio ma delle persone che lo abitano, e questo diciamo che non è poco. Ci diamo una mano gli uni gli altri, è una grande comunità. Questa è una cosa importante che mi pregio di dire, che non tutti i comuni ce l'hanno. Magari i comuni più grandi ci si conosce nei quartieri, noi invece ci conosciamo tutti e quindi siamo portati a darci una mano gli uni gli altri.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
0: Invito praticamente tutti quanti a venirci a visitare, perché veramente è un bel paese e noi daremo vita veramente a tante tante iniziative che metteranno a nudo quelle che sono le nostre potenzialità come paese, ma anche e soprattutto quella che è la nostra area e quello che già abbiamo. Quindi venire a Volturino non è una perdita di tempo, anzi tutt'altro, ci si può incontrare e fare di tutto.

0: che adesso incontriamo il parroco Antonio De Stefano. Ci presenti la comunità cristiana di Volturino.
1: È una bellissima comunità cristiana, vivace, legata molto alle sue tradizioni, alle proprie radici. E il centro di questa comunità cristiana di Volturino è proprio questa chiesa abbadiale, e che trae il titolo di abbadiale dalla cattedrale di Monte Corvino, che è stata distrutta, e molti di questi abitanti che abitavano in questa città sono saliti sui nostri monti. E questa chiesa abbadiale risale al 1578. Infatti abbiamo qui nella chiesa una lapide originaria della costruzione della chiesa, che inizialmente era sulla facciata della chiesa, poi è stata messa qui nella chiesa. Però la chiesa che vediamo adesso qui, che è molto bella e spaziosa, ampia, molto luminosa, risale al 1900, perché nel 1898, a causa delle cattive condizioni statiche, il prefetto di Foggia ordinò la demolizione e la ricostruzione della chiesa. E i voltorinesi, devo dire, sono stati molto bravi, perché nel giro di 6 anni soltanto hanno ricostruito questa chiesa abbadiale così come la vediamo. Quindi diciamo la struttura attuale risale agli inizi del 1900. È stata infatti inaugurata a maggio del 1904.

0: Poi abbiamo il santuario.
1: Poi abbiamo il bellissimo santuario. Se questo è il centro del paese, la chiesa abbadiale, possiamo dire che il santuario di Seritella è il cuore di Voltorino, perché lì c'è la bellissima nostra devozione alla Madonna di Seritella. È proprio il borgo di Seritella che dà il nome al santuario. Questa chiesa medievale risale al tempo dei Templari, infatti ci sono anche dei simboli, diciamo, di quest'ordine dei Templari, che hanno curato a lungo questa chiesa dedicata alla Madonna di Seritella, perché il borgo si chiama così, però in realtà la chiesetta è dedicata alla Natività di Maria. E questo è il motivo per cui una delle due feste patronali che facciamo a Voltorino è l'8 settembre, cioè il giorno della Natività di Maria. E lì c'è questa bellissima statua che risale fine 1300, inizi 1400, di epoca angioina, e raffigura la madre di Dio, quindi la Madonna con in braccio il bambino, che ha in mano un globo e quindi rappresenta il mondo. Ed è stata sempre molto cara ai voltorinesi, ma in modo particolare dal 1774, quando, a seguito di alcuni problemi, il potestà dell'epoca, insieme al vescovo di Volturara, a cui Voltorino faceva capo come diocesi, fecero l'editto in cui la bolla dichiaravano la Madonna di Seritella patrona di Voltorino. E infatti abbiamo appena concluso l'anno mariano, nel quale abbiamo celebrato i 250 anni dalla proclamazione della Madonna di Seritella a patrona di Voltorino. E quindi diciamo che la Madonna è stata sempre molto vicina a questo popolo, e questo popolo alla Madonna.

0: ma dal 1774 è aumentato ancora di più questo legame. E prima della Madonna c'era Sant'Alberto, ecco, non è che abbiamo spodestato Sant'Alberto. Sant'Alberto di Monte Corvino è rimasto compatrono, la Madonna è la nostra patrona
1: principale. Il giorno della festa c'è questa processione dal santuario.
0: Prima domenica di maggio, perché nel 1774 in quella bolla che dichiarava la Madonna patrona, perché allora non veniva portata la Madonna in paese, si ordinò, diciamo, che la Madonna la prima domenica di maggio fosse portata in paese, e allora inizialmente veniva portata con gli animali, a spalla, eccetera. Adesso viene messa sui carri e ci sono tanti carri allegorici che vengono allestiti insieme al carro della Madonna. La cosa molto bella di questi carri è che partecipa tutto il paese, in modo particolare i ragazzi, i giovani, gruppi di amici che si mettono insieme, le famiglie, ci sono addirittura famiglie storiche che da 50-60 anni fanno il carro in onore della Madonna. C'è un sorteggio in realtà, perché tutti vorrebbero portare il carro della Madonna, e allora, siccome questo non è possibile, due domeniche prima di Pasqua facciamo il sorteggio per vedere quale gruppo, quale famiglia deve portare il carro della Madonna. Poi c'è il carro di San Michele, che precede quello della Madonna, quindi San Michele, il principe delle milizie celesti, che accompagna la Madonna, che protegge la Madonna, così come protegge tutti quanti noi dal male. C'è un altro carro, che è il carro dell'oro, in cui vengono esposti tutti i gioielli, i preziosi, insieme agli ex voto di persone che hanno ricevuto miracoli e grazie dalla Madonna, e anche questi vengono portati in processione perché tutti le possano vedere. E poi tanti altri carri che hanno temi evangelici, oppure miracoli del Vangelo, oppure apparizioni della Madonna, oppure episodi di vita familiare, di vita comunitaria legata sempre alla fede. E la prima domenica di maggio, questo, la Madonna viene presa da Serritella, viene portata in paese, sono 6 chilometri di strada a piedi in salita che facciamo a maggio. Invece la prima domenica dopo l'8 settembre la Madonna viene riportata a Serritella. Quindi possiamo dire che, diciamo, tra la festa di maggio e la festa di settembre, diciamo, tutto l'anno è incentrato sulla presenza della Madonna e sulla devozione a lei.
1: E all'interno del centro storico poi abbiamo ancora due chiese.
0: Sì, abbiamo due chiesette. Una abbastanza antica, che risale all'inizio 1600, ed è legata alla presenza dei domenicani. Infatti la chiesa di San Domenico, dove c'è una bella statua di San Domenico, una bella tela della Madonna del Rosario, fu costruita proprio perché c'era la presenza dei domenicani, che per diversi anni sono stati custodi del santuario di Serritella. E poi una più recente, degli inizi del 1900, dedicata a San Francesco, che abbiamo qui adesso la statua qui in chiesa, perché qui c'è stato sempre un gruppo di terzordine francescano importante, e furono proprio questi che all'inizio del Novecento decisero di costruire una chiesetta dedicata a San Francesco. E proprio per questa presenza francescana Voltorino ha dato anche tante vocazioni francescane, sia di frati minori che frati conventuali, quindi diciamo che questa presenza francescana ha portato i suoi frutti.
1: Prima ho visto in comune il gonfalone con queste tre torri, e qui c'era una delle tre torri.
0: Eh sì, c'era la torre di Capotorre qua di Voltorino, poi c'era l'altra torre che è legata alla torre di Monte Corvino, la città che è andata distrutta, dove era vescovo Sant'Alberto, e poi c'era la torre di Tertiveri, quindi le tre torri che poi adesso rappresentano la città di Voltorino, quindi nello stemma ci sono queste tre torri.
1: Abbiamo una storia antica importante per quanto riguarda Voltorino.
0: Eh sì, importante, tant'è vero che qui in piazza abbiamo dei ritrovamenti addirittura di epoca romana. Qui abbiamo la pietra tonna, così viene chiamata, è una pietra tonda, però in realtà non è proprio una pietra, ma è un'ara romana, e quindi diciamo questo è dall'idea che, insomma, c'è stata la presenza umana in questo territorio già, insomma, da epoca antichissima.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Il messaggio è questo, visto che veniamo anche da questo anno molto bello dedicato alla Madonna, ecco, di continuare a vivere bene questa tradizione, da portare avanti. Quindi l'invito è ancora una volta alle nuove generazioni, ai ragazzi e ai giovani, a portare avanti queste tradizioni, queste devozioni, perché le famiglie storiche passano, no? Però ecco, queste tradizioni devono continuare e le generazioni vanno avanti, e quindi questo invito a sentirci sempre più popolo, sempre più vicini, sempre più uniti sotto il nome della Madonna di Serritella.
1: continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Volturino e senz'altro merita interesse il percorso enogastronomico e lo percorriamo con Antonio Barbato, ristoratore, chef. Tra l'altro qui siamo proprio nel cuore del centro storico, questo è un locale tipico. Andiamo a presentare le vostre specialità.
2: Certamente, iniziamo subito dagli antipasti che non possono mai mancare, che con i nostri salumi, salsiccia di maialino, soppressata, capocollo, il caciocavallo podolico con pasta gialla stagionato, per poi andare sulle verdurine, sui nostri funghi, sui primi piatti. Non è una terra di funghi, però ce ne sono abbastanza.
1: Poi abbiamo il piatto forte che sono i primi.
2: I primi, sì. Noi abbiamo questa particolarità, usiamo tutta la pasta fresca, quindi dai nostri stracinati al cicatello, ai troccoli, tutta di pasta fresca, e andiamo a condirli con dei piatti della tradizione, con un pizzico di innovazione in tutti i piatti.
1: Ecco, raccontiamo i primi che avete
2: allora,
1: proposto.
2: Allora, noi proponiamo uno stracinato, l'abbiamo chiamato la Torre del Diavolo, che prende lo spunto qui da un monumento che abbiamo qui sotto Volturino, ed è un stracinato con cime di rapa, salsiccia di maialino e caciocavallo podolico.
1: Poi andando avanti
2: abbiamo questo troccolo di pasta fresca che viene condito con i funghi misti. Poi usiamo la particolarità di usare i tre pomodorini, una polpa di tre pomodorini, dal purunillo, che è un pomodorino che prende nome qui da Volturino, che lo fanno in zona, non solo Volturino, e altri due pomodorini, il ciliegino e il pomodorino.
1: Qui abbiamo un piatto che ci riporta all'antichità con il pane.
2: Il pangotto è un piatto tradizionale che viene fatto con le verdure miste, quindi noi in questo caso abbiamo messo una cicorietta, pietola, patate, cipolla, e poi ci sono tante rivisitazioni. C'è chi ci mette la salsiccia, chi ci mette la pancetta, ognuno la rivisita come crede, la tradizione lo vuole con le verdure.
1: Il tutto servito poi in piatti tradizionali.
2: Sì, usiamo i piatti tradizionali come al tempo.
1: E poi vedo anche la cotenna lì.
2: La cotenna, sì, con la cotenna facciamo un primo, che è una pasta e fagioli con la cotenna, che è un piatto anche tipico qui di Volturino, con dei fagioli piccolini, usiamo dei cardarelli piccolini. Possiamo fare le zuppettine negli antipasti con fagioli, ceci, i nostri legumi.
1: E poi passiamo ai secondi.
2: Sì. Andiamo allora dal nostro spezzatino, che è un piatto che prepariamo qui nel nostro locale, che è un capretto fatto con delle verdurine miste, con la cicorietta e uovo.
1: Poi lo avete anche
2: lo rivediamo con la salsa del pomodorino, olive, quindi diciamo alla cacciatora l'abbiamo fatto questa volta.
1: E poi l'altro piatto, sempre con il pane.
2: Quello è una tradizionale del pane indorato, quindi pane, uovo, fritto, e poi lo condiamo in diverse maniere, quindi salsiccia, come uno preferisce.
1: E un'altra specialità di Volturino è l'olio.
2: Sì, è l'olio di Volturino. Abbiamo vari frantoi qui a Volturino, in tutto il territorio. La specialità, abbiamo diverse tipologie di ulivi, dalla peranzana, che è un albero d'ulivo, alla coratina. Abbiamo fatto la nostra selezione anche del nostro olio, avendo gli uliveti nella nostra azienda agricola. Facciamo sia una peranzana che una coratina.
1: Lì vedo una bella pagnotta, e qui è un'altra caratteristica
2: del pane,
1: no?
2: Volturino, sì, anche essa è una caratteristica per noi molto buona.
1: E poi c'è da dire, no, che voi avete una cantina vostra proprio,
2: certo,
1: no?
2: Sì, abbiamo 4 ettari di vigna di mio nonno ormai da 30 anni che abbiamo continuato a portarla avanti, non noi di persona, quindi ci aiuta a portarla avanti, e abbiamo fatto delle bottiglie, facciamo il rosso balconata, quello lì amabile che abbiamo assaggiato prima, il nero di Troia classico in purezza, il rosé nero di Troia, poi abbiamo il greco bianco che lo facciamo sia frizzante che normale.
1: Il rosso balconata è l'incontro di due vini.
2: Sì, è un taglio d'uva di Nero di Troia e Malvasia, che abbiamo ormai da 40 anni, facciamo questa tipologia di vino che dà quel senso di fruttato, quel pizzico di dolce al vino che per alcuni gusti piace.
1: E questo ristorante è già alla terza generazione.
2: Sì, siamo la terza generazione.
1: Antonio il nonno, Antonio il papà, Antonio lei con gli altri fratelli.
2: Certo, sì. Siamo ormai dall'anno prossimo a 50 anni qui, dal 1975, e portiamo avanti la nostra cucina.
1: Qui addirittura viene la gente da Bari.
2: Abbiamo dei clienti
1: qui
2: da Bari, ci fa piacere che ci scelgono da altri posti e ormai vengono a degustare le nostre pietanze.
1: Ma che cos'è Volturino per lei?
2: Volturino è il mio paese, le mie radici, quindi è tutto.
1: Vogliamo fare un invito ai giovani, no? Spesso si parla di spopolamento dei piccoli paesi. Lei in fondo è un giovane e sta continuando la tradizione della sua famiglia, quindi un invito ai giovani a continuare le tradizioni della famiglia nei posti dove sono nati.
2: Certamente sì, come il nostro esempio che portiamo avanti la nostra cucina e la nostra ristorazione. Io ho un invito a tutti di continuare a fare quello che a ognuno piace e portarlo avanti ai massimi del potenziale.
1: E adesso in conclusione un invito ai nostri telespettatori a venire qui a visitare Volturino.
2: Certamente, vi invito qui a Volturino per venire a visitare tutto il nostro paese e farvi una passeggiata, vedere tutte le balconate che sono qui a Volturino e soprattutto a venirci a trovare.
1: Grazie Antonio, e quindi Volturino vi aspetta con la sua autenticità. Buone passeggiate a Volturino in provincia di Foggia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: 17 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il segretario di Stato Vaticano Parolin, urgente governare l'intelligenza artificiale, preoccupa che alcuni stati vadano per conto loro. La disperazione di Gaza, decine le vittime nel crollo di un palazzo lesionato dalla guerra dove si erano rifugiati molti sfollati. Difficili soccorsi per la carenza di strumenti adeguati. Decenni di progressi nella lotta alle malattie infettive compromessi a causa dei tagli agli aiuti internazionali. Ben trovati da Marco Guerra. Urgente governare l'intelligenza artificiale, preoccupa che alcuni stati vadano per conto loro. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a conclusione del convegno Fede e Ragione nell'era dell'intelligenza artificiale, tenutosi ieri a Roma alla Camera dei Deputati. Ascoltiamo le sue parole a margine dell'evento.
1: Io credo che potremmo dire, come dice Paolo, no? Nelle sue lettere, che sia per convinzione o che sia per opportunità, basta che Cristo sia predicato. Così è anche più importante che ci si fermi e si rifletta veramente su quali possono essere le conseguenze dell'intelligenza artificiale e del suo uso. La mia preoccupazione è che ci sono paesi e realtà che vogliono andare per conto loro. Ecco, credo che questo è giusto, quindi il richiamo del Presidente Mattarella, proprio perché deve essere un coinvolgimento di tutti su alcune regole comuni che possono davvero governare questo fenomeno. Speriamo che tutti ascoltino questo invito, questa esortazione, e che si mettano insieme per trovare risposte, perché qui mi pare ne va davvero del futuro dell'umanità.
0: E proprio in queste ore OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante nei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali comportamenti anomali durante le fasi di test. Cambiamo argomento: si aggrava il bilancio delle vittime nel crollo di un edificio lesionato dalla guerra a Gaza City. Almeno 21 i morti, fra cui molti bambini, ma sarebbero almeno 100 le persone ancora intrappolate sotto le macerie, con operazioni di soccorso lente per la mancanza di strumenti adeguati. Paola Simonetti.
2: Quel palazzo avrebbe dovuto essere vuoto. I molti avvisi diffusi alla popolazione segnalavano il pericolo di un possibile imminente crollo per le gravi lesioni della struttura danneggiata dalle prime fasi del conflitto Israele-Hamas. Ma quel pericolo era meno spaventoso rispetto alle condizioni dei campi profughi, e così decine di civili vi avevano trovato disperato rifugio, una prassi diffusa ormai a Gaza per la mancanza di abitazioni sicure. Dunque una tragedia annunciata, quella che ha colto nel sonno molte famiglie. 21 per ora i morti accertati, fra cui più della metà bambini, e 45 i feriti nel crollo dell'edificio, sotto le macerie del quale ci sarebbero almeno altre 100 persone. Incessante l'opera dei soccorritori che lavorano con strumenti di fortuna insieme ai residenti che scavano a mani nude. L'ONU denuncia la mancanza di strumenti per i limiti imposti da Israele all'ingresso di attrezzature. Hamas ha fatto appello agli Stati Uniti, con il capo della protezione civile che dichiara: «Sentiamo voci sotto i detriti, potremmo ancora salvare vite».
0: Il 2025 è stato un anno di cambiamenti epocali nel settore sanitario globale. I tagli di ampia portata ai finanziamenti internazionali hanno esercitato un'enorme pressione sui sistemi sanitari di tutto il mondo, minacciando decenni di progressi nella lotta contro alcune malattie infettive più letali. Lo denuncia il Global Fund, che si occupa di contrastare HIV, malaria e tubercolosi nei paesi a basso reddito, dove si rischia di morire per mancanza di farmaci, di patologie altrimenti curabili. Michele Raviani ha parlato con Don Dante Carraro, direttore di Medici per l'Africa QAM.
3: Non c'è dubbio che l'impatto delle scelte che Trump in particolare ha fatto sta impattando potentemente in noi che lavoriamo in Africa. Con le scelte fatte all'inizio del 2025, invece di crescere la riduzione, sta aumentando il numero dei casi di mortalità. Proprio lo stiamo vedendo concretamente. Quindi l'impatto è un impatto direttamente concreto.
0: Qual è la sua testimonianza sul campo?
3: Io sono tornato settimana scorsa dall'Angola. Vedere pazienti in coda, io li ho visti con i miei occhi, fermi lì, e vedi che aspettano, ha speranze di ricevere il farmaco, che quel farmaco non c'è. E per un medico anche come me, che sono un prete, sono anche un medico, vedere che gente giovane muore di tubercolosi è una roba inaccettabile, perché si sa tutto della tubercolosi e non costano nemmeno tanto i farmaci della tubercolosi.
0: Restiamo in Africa, è salito almeno 82 morti il bilancio del crollo di una miniera d'oro in Sudan, nella provincia del Kordofan occidentale. L'area è controllata dai ribelli delle forze di supporto rapido, gruppo paramilitare che combatte contro l'esercito regolare in una guerra civile iniziata nel 2023 che ha provocato la crisi umanitaria attualmente peggiore al mondo. Le Caritas sono tra le organizzazioni più coinvolte negli aiuti in Nepal, colpito 3 settimane fa da un'alluvione che ha causato 1.400 morti e 6.150 dispersi. Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia di Caritas Italiana.
4: Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale.
5: Stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri. Allora, i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
4: Alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta.
0: La presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto che il Canada diventerà il primo membro associato dell'UE per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership, ha detto, non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Subito dopo è arrivata la reazione di Trump che ha minacciato dazi contro l'UE. Andiamo all'attività del Santo Padre, non si delegano le decisioni umane agli algoritmi. Ciò che è contro la vita è vergognoso. All'udienza generale in Piazza San Pietro il Papa ha proseguito ieri il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, il servizio di Edoardo Giribaldi.
6: Traendo forza dal progetto creatore di Dio che intravedeva gli uomini come una sola famiglia, il Papa afferma come il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vadano considerati tra di loro in quanto strettamente interdipendenti.
7: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
6: Il pontefice esorta inoltre al rispetto dell'esistenza umana.
7: Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose.
0: Chiudiamo con la cultura. La ricerca archeologica incontra la storia di uno dei luoghi centrali della memoria cristiana. Questo pomeriggio alla Sapienza di Roma la presentazione del primo di una serie di volumi dedicati agli scavi nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Paolo Ondarza.
8: Oltre 40 studiosi, discipline diverse, un lavoro condotto in profonda condivisione con le comunità che custodiscono e abitano il Santo Sepolcro. Il primo volume sugli scavi nella Basilica di Gerusalemme racconta metodo e i primi risultati di una ricerca iniziata nel 2019 e diretta da Francesca Romana Stasolla, professoressa e archeologa della Sapienza.
9: È un po' quella che potremmo definire un'archeologia patteggiata. L'archeologia si pone in relazione con istanze con cui deve convivere in luoghi complessi dal punto di vista archeologico, storico, ma anche umano e culturale.
8: Il rispetto di un luogo sacro con le sue liturgie è stato elemento cardine di uno scavo che ha permesso di attraversare una lunga parte della storia di Gerusalemme, dall'età del ferro a quella contemporanea. Il Santo Sepolcro non può essere separato dalla storia di Gerusalemme, né Gerusalemme dalla storia del Santo Sepolcro. Una storia dunque collettiva che, sottolinea Stasolla, l'archeologia ha il compito di restituire a tutti.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi. Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone, per la quale è indispensabile un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire. Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Per questo l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento, che in Cristo ha avuto la sua piena rivelazione e la sua compiuta attuazione. Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti. Contrapporli o separarli significherebbe vanificarli. La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara e perciò non bisogna stancarsi di ribadire con i padri del Vaticano II che la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno di una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali. In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita. La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana. A partire da questa impostazione, i padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza. Anzitutto, il rispetto della persona umana. Dice Gaudium et Spes: tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose. Seconda conseguenza: il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri. In terzo luogo, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale. Dice il documento: ogni genere di discriminazione circa i diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della razza, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio. Infine, i padri conciliari esortano a superare la mentalità individualistica e ad assumere un atteggiamento di responsabilità e partecipazione. Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Signore, oggi voglio darti lode, non soltanto con le parole, ma voglio darti lode soprattutto con la mia vita. Perciò ti voglio offrire tutto me stesso, perché questa giornata sia a tuo onore, a tua gloria, nel compimento della tua volontà.

cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.

Tu sei la verità. Quando sono con te, sono nella verità. Tu sei la via. Quando sono con te, sono sulla retta strada. Tu sei la vita. Quando sono in te, sono nella vita.

Se non cerco te, Signore, trovo il nulla. Tu sei colui che è, e io colui che non è.

Signore, oggi ti cercherò con ostinazione. Ti cercherò in tutto. Ti cercherò nella preghiera. Ti cercherò nel lavoro. Ti cercherò nello svago, nell'amicizia, negli incontri con i miei fratelli. Ti cercherò nella prova e nella sofferenza.

Ti cercherò in tutto, Signore, e sono certo che ti troverò in tutto.

Ascoltiamo come pensiero del buongiorno la catechesi tenuta da Don Angelo giovedì 17 settembre 1987, in cui si ricordano le stigmate di San Francesco d'Assisi.

ringraziamo il Signore Gesù che nella sua Eucaristia è presente con il suo mistero pasquale di passione, morte e resurrezione. Oggi, 17 settembre, qui davanti a Gesù ricordiamo l'impressione delle stimmate di San Francesco. Ricevuto sul Monte Laverna nel 1224. Noi abbiamo avuto la grazia di fare questo pellegrinaggio, abbiamo anche avuto la grande consolazione di poter celebrare l'Eucaristia nella Cappella delle Stimmate. Sappiamo che Gesù ha voluto conservare le stimmate come segno di amore. Quello che deve soprattutto impressionarci non è il fermarci alla sofferenza della passione del Signore, ma di entrare nel profondo, poiché non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Così anche Francesco ha ricevuto questo dono delle stimmate, certamente non come una decorazione, perché sono segni di sofferenza, ma le ha ricevute proprio come espressione di amore. Lui stesso aveva intuito che per poter sperimentare la pienezza dell'amore del Maestro doveva anche accogliere questa immagine perfetta sua dell'immolazione, della donazione totale. Francesco ebbe sempre una fervidissima devozione a Gesù crocifisso. Abbiamo visto anche il luogo del pianto ad Assisi, alla Porziuncola, Santa Maria degli Angeli. Un giorno Francesco fu trovato piangente e gli fu chiesto come mai. E lui rispose che al pensiero della passione del Signore, del suo amore infinito per noi, non riusciva a trattenere le lacrime. E questo è un segno di amore, perché soltanto chi ama soffre. Per chi non ama tutto diventa indifferente. E allora qui dobbiamo anche verificarci, vedere fino a che punto giunge il nostro amore per il Signore, perché se restiamo indifferenti di fronte a tutte le realtà che ci circondano, di peccato, di ateismo, di perversione, di bestemmia, vuol dire che non amiamo il Signore. Se invece veniamo colti da una profonda sofferenza, questo allontanamento del mondo da Dio, e anche per la nostra infedeltà, mediocrità, e restiamo indifferenti di fronte alle nostre incorrispondenze, vuol dire che non amiamo il Signore. Una persona che ama evidentemente soffre, una mamma che ama i figli soffre per i figli se non corrispondono alle sue aspettative. Così anche quando, meditandosi i nostri peccati, sentiamo sofferenza, vorremmo essere magari più buoni e soffriamo per questo, vuol dire che amiamo il Signore. È una maniera per esprimere l'amore, quella della
della sofferenza, che non deve essere però una sofferenza di scoraggiamento, di sfiducia, di scrupolo. Francesco anche piangeva quando rifletteva sul fatto che doveva amare soltanto il Signore, mentre poi si trovava ad amare la luna, le stelle, Chiara, le sorelle, tutte le creature. Lei ha capito che l'amore per Dio doveva essere un amore esclusivo, ma sappiamo benissimo che Gesù, sorridendo, lo ha tranquillizzato per dire: non preoccuparti Francesco, perché l'amore di Dio è un amore che si diffonde. Perciò se ami Dio devi amare tutti, perché anch'io amo tutti, dice il Signore, quello che ami tu lo amo anch'io. Attraverso la sofferenza si arriva a questa perfezione dell'amore, che è pronto ad addossarsi il peso degli altri, evitando a qualsiasi costo di far soffrire gli altri. Quindi chi è pieno di amore è anche estremamente delicato, perché il primo passo che... Quindi chi è pieno di amore è anche estremamente delicato.

parla, quella parola, quell'atteggiamento, vuol dire che non c'è amore. L'amore è estremamente delicato, attento, premuroso, per cui non vuole mai essere motivo di disagio per nessuno. Quindi evita le occasioni, non soltanto evita di fare del male, perché forse a questo ci arriviamo un po' tutti. Ogni poco che facciamo un po' di vita spirituale, tutti siamo un po' sensibili, per cui nessuno di noi si metterebbe proprio apposta a far soffrire gli altri, anche perché questo sarebbe una cattiveria molto grossa. Però questo soltanto è un atteggiamento negativo di amore. Amo evitando di fare del male agli altri. Però sappiamo che l'amore non può esaurirsi in questo. Una mamma non può dire: io voglio bene a mio figlio perché non gli faccio nessun male, ci vorrebbe altro. La mamma deve fare del bene al figlio, e lo serve, e perde la vita per il figlio, e evita qualsiasi atteggiamento che sa che dispiace al figlio. E così il nostro amore deve essere un amore estremamente delicato, per cui dobbiamo anche proiettarci proprio nell'altro, per vedere questo atteggiamento, questa parola, e fa soffrire l'altra persona. E quando ci si accorge che questo fa soffrire, allora si evita, anche se è una cosa che non è cattiva. Oggi il Signore vuole portarci avanti su questa via dell'amore, che vuol dire farsi carico della situazione degli altri, proprio dimenticando totalmente se stessi. E quindi il metro non è il mio gusto, il mio modo di vedere, il mio modo di pensare, quasi pretendendo di imporre poi agli altri quello che piace a me. Ma il mio metro di valutazione deve essere la sensibilità degli altri. Ecco, so che questa cosa piace agli altri, la faccio, anche se dispiace a me. Perché non siano peccati, evidentemente. So che questa cosa dispiace all'altro, e anche se piace a me, non la faccio per non dispiacere. La pienezza dell'amore è donazione di vita. Gesù ha fatto così. Quindi perdere la vita non significa lasciarsi crocifiggere fisicamente. Perdere la vita vuol dire perdere la valutazione di se stessi e per mettere in risalto tutto quello che può piacere agli altri. La mia gioia è far contento gli altri, la mia soddisfazione è rendere soddisfatti gli altri, la mia pace è vedere che gli altri siano in pace. E qui nasce la comunione completa, la comunione profonda, perché la comunione sta proprio in questo travasarci negli altri. Una comunità deve reggersi su questa regola. E qui c'è tutto un cammino di conversione, di pazienza, a sapersi aspettare. Allora qui vengono a crollare tutti i pregiudizi. Vengono a finire, a infrangersi tutti i giudizi o pregiudizi, proprio perché mi proietto nell'altro e cerco di vedere le cose come le vede l'altro. Naturalmente ci deve essere tutto un gareggiare, in modo che non ci siano degli appiattimenti, perché sarebbe tutto sbagliato che io pretendessi che gli altri si inchinassero verso di me perché soddisfassero il mio gusto. Perché se tu ti accorgi che l'altro soddisfa il tuo gusto, tu subito devi sentirti scattare dentro la molla che ti fa pensare: qual è il gusto del mio fratello? Che cosa è che devo fare io perché il mio fratello sia contento? Ecco, portare le stimate del Signore per noi in questo momento vuol dire farsi carico della situazione dei fratelli, cioè i miei fratelli sono le mie stimmate.

0: la cosa grande. E sappiamo benissimo come Francesco, prima di avere le stimmate fisiche, ha portato queste stimmate della carità, dell'amore di fratelli, essendo sempre l'ultimo, non lasciandosi mai superare nelle umiliazioni, e quando si accorgeva che un fratello aveva fatto qualche umiliazione, e lui correva a farne un'altra più grande. Ecco, ricordiamo questa lezione così preziosa. Che le mie stimmate sono i miei fratelli. Che evidentemente non devo poi giudicare come sorgenti di sofferenza. Devo valutare come motivo di amore, di realizzazione del mio amore perfetto. Quindi Francesco portava con gioia le sue stimmate e logicamente non mormorava contro le stimmate. Così noi non dobbiamo vedere i nostri fratelli come un peso, ma come una gioia. Vogliamo riflettere molto seriamente su tutto questo oggi, qui davanti a Gesù, che è il primo che ha portato le stimmate di tutti noi. Proprio perché le vere stimmate di Gesù non sono i suoi chiodi, ma siamo noi. Noi siamo le stimmate di Gesù, siamo noi che l'abbiamo inchiodato. E lui ha accettato di lasciarsi inchiodare per dimostrarci che ci ama. Quindi vogliamo ringraziare tantissimo Gesù di questa lezione che ci dà stamattina qui, la Santissima Eucaristia. E vogliamo pregare la Vergine Maria, che abbiamo festeggiato qualche giorno fa sotto il titolo della Madonna Addolorata, e perché sia lei ad aiutarci ad imprimere nel nostro cuore le stimmate del Signore, pregandola proprio Santa Madre, devo infatti che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ed è questo quello che noi dobbiamo desiderare tutti. Tutti dobbiamo portare queste stimmate del Signore nel nostro cuore. Le stimmate dei nostri fratelli che amiamo, che accogliamo, che vogliamo servire, che vogliamo far felici. Che accettiamo anche così come sono, che non giudichiamo, che vogliamo aiutare, con i quali vogliamo entrare in comunione. Allora ascoltiamo la parola di Dio tratta dalla lettera di San Paolo ai Galati, e dove San Paolo parla che anche lui porta le stimmate di Gesù nel suo corpo. Ora non si sa se San Paolo sia stato uno stigmatizzato nel senso fisico, certamente lo era nel senso spirituale, nel senso dell'amore, perché lui stava perdendo la vita per i fratelli, e tutto quello che ha sopportato di battiture, di prigionia, di naufragi, di pericoli, di persecuzioni, di insidie di ogni genere, e le ha sopportate per i fratelli, per la loro salvezza, per la fede. E allora ci rifacciamo a questa parola perché la vogliamo far nostra, anche perché poi San Paolo dice che lui vuole essere crocifisso al mondo, e il mondo è crocifisso per lui, in modo che nessuno più gli dia fastidio, che lui porta le stimmate del Signore. E quindi quella era la cosa importante, perdere la vita per il Signore, per i fratelli. Tutto il resto era molto secondario. E qui ricaviamo un'altra lezione per noi, che spesso ci perdiamo in tante cose secondarie e perdiamo l'essenziale. e quindi scopriamo oggi anche la nostra stoltezza. Senza scoraggiarci, sappiamo che abbiamo molta strada da fare. Dice San Paolo, quelli che sono di Cristo, Gesù, hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Quindi hanno voltato le spalle a se stessi, al mondo, al proprio orgoglio. Hanno preso una decisione, hanno fatto una scelta di fondo. Quelli che sono in Gesù Cristo hanno donato la loro vita a Gesù. Hanno crocifisso quindi la loro carne, che non vuol dire soltanto crocifiggere la propria tendenza cattiva alla lussuria, all'avarizia, all'odio, all'invidia, a tutti i vizi capitali, ma vuol dire anche rinunciare di far conto sulle proprie forze, perché nella Bibbia l'uomo della carne è l'uomo che crede di fare da sé, di avere capacità sufficienti per costruire il regno di Dio. Quindi si rende lui pieno di sicurezze e quindi si dà da fare, corre, briga, perché crede che dipenda tutto da lui. Vediamo San Francesco, che ha compiuto l'opera più grande di salvare la Chiesa che stava crollando, ed effettivamente di cose straordinarie esterne non ne ha fatte neanche una, perché il suo desiderio era quello semmai di nascondersi, di far penitenza, di andare nei luoghi più reconditi, lontano dagli uomini. È vero che ognuno di noi ha la propria chiamata, però questa è una lezione molto grande. Anche Gesù, quando molta gente lo cercava, andava a nascondersi, passava la notte in preghiera. Cioè vuol dire che dobbiamo anche noi crocifiggere la nostra carne, cioè la nostra ambizione, la nostra pretesa di essere noi a fare con le nostre forze. E dobbiamo chiedere molta luce al Signore in questo, altrimenti correremo il rischio di diventare delle trottole che corrono, che corrono, che corrono, poi cadiamo ubriachi senza aver combinato niente. Ci vuole equilibrio, evidentemente, e noi desideriamo, almeno così il Signore ci fa capire, di mettere insieme la vita attiva con la vita contemplativa, un po' come ha fatto Gesù. Ed è necessaria molta umiltà, molto discernimento. Comunque è importante crocifiggere la nostra carne, cioè crocifiggere la pretesa di essere noi che facciamo, che sono le nostre opere che salvano, che costruiscono. E invece ce l'abbiamo tutti dentro, anch'io. Perché siamo sempre tentati e magari siamo insoddisfatti perché ci sembra di non aver mai fatto abbastanza. Mentre noi sappiamo che a un certo momento l'importante è che sia il Signore che fa, perché senza di me voi non fate niente. E dobbiamo mettere al primo posto la preghiera, la pietà, la fede, la comunione col Signore, il sacrificio, accettare le stimmate dei fratelli. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Noi appunto crocifiggiamo tutto quello che è della carne per poter liberare lo Spirito di Dio dentro di noi, per poterci lasciare guidare da Lui. Dice San Paolo, non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Ecco l'uomo della carne, che vuole andare avanti a forza di spintoni, di contese. È una conversione grossa, questa è la crocifissione che vogliamo chiedere al Signore, crocifiggere qualsiasi tentazione di provocazione e di invidia reciproca. Invece dice San Paolo, portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Ecco cosa vuol dire avere le stimmate, i fratelli. Portare i pesi, fare tutto quello che vi ho detto prima. Caricarmi io dei gusti degli altri. Lasciarmi guidare, modellare da quello che piace agli altri. Senza chiudermi, senza isolarmi, senza risentirmi, senza scappare.
1: Concludo ora implorando sempre dal Signore la benedizione su questa vostra giornata. Vediamo di ricordarci a vicenda sempre. Io vi chiedo una particolare preghiera per me, vi chiedo di pregare anche per tutti i collaboratori della radio nostra, Voce del Deserto, e affidiamoci alla Vergine Maria. Lei è la nostra madre, lei ci guida, lei ci accompagna, lei viene sempre a chiederci ciò che è essenziale per la nostra vita. Oggi ci chiede di pregare con il cuore, di imparare a pregare con il cuore. E imparare a pregare col cuore significa aprirsi alla preghiera semplice del nostro sì, della nostra adesione a Dio. Pregare quindi più con il cuore che con le labbra. E poi insiste in questo tempo, che è un tempo difficile, un tempo anche pericoloso, e ci dice: pregate, pregate per la pace nel mondo, perché il demonio vuole invadere con l'odio tutto ciò che agli occhi di Dio è cosa buona. Vediamo come l'odio purtroppo si diffonde anche nelle nazioni, e c'è sempre lì di sorpresa il pericolo che il demonio cerca di inquinare, di iniettare l'odio nei cuori. Allora l'invito della Vergine Maria è questo: aprite il vostro cuore a questo mio incessante richiamo, al richiamo di pregare col cuore, di pregare, di pregare, di pregare, perché l'amore vinca l'odio. Pregate e offrite la vostra vita a Cristo. Ecco la nostra sicurezza e la preghiera più preziosa, non soltanto dire parole, ma offrire la nostra vita e poi testimoniare Gesù Cristo nel mondo. E con Gesù Cristo noi possiamo diventare i portatori del suo infinito amore. Che la Vergine Maria ci conceda di attuare questo come programma di vita. E per sua intercessione, per l'intercessione della Vergine di San Giuseppe, suo sposo, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, nella Vergine Maria, a risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 17 settembre 2026, sono le 9.05 minuti, alle 9.07 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 inizieremo un nuovo ciclo di letteratura e filosofia a cura del professore Sergio Chiarotto. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 11.30 radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una riflessione religiosa. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il santo rosario della luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i vespri del giorno, alle 16.30 in cammino sinodale, alle 17 la catechesi del nostro fondatore Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la Catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23.30 la Compieta, le meditazioni, l'attualità e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel deserto da Pordenone.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cognite. Oggi, cari amici, incontreremo un amico, Don Claudio Dolcini. Tanti i temi che affronteremo insieme, quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Don Claudio, per noi cristiani, che vuol dire la pace in un tempo segnato da molte ferite, da molte violenze?
1: Per me vuol dire non avere paura di essere fuori luogo se affermiamo con tutte le nostre forze che la pace è l'unica via di realizzazione dell'uomo e delle nazioni. Vuol dire che non dobbiamo tentennare nell'affermarlo, cioè come cristiani non possiamo giocare noi a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, non è la nostra stile, non possiamo scegliere posizioni oscillanti, tanto lo vediamo, no? Questo è un po' il ruolo dei politici, capisco che devono mediare, non è facile, non farei mai il loro lavoro, ma come cristiani no, dobbiamo affermarlo, perché un popolo che non cerca la pace è un popolo destinato a estinguersi nell'egoismo. E crescerà i propri figli educandoli, direi maleducandoli, all'interesse, all'avarizia. L'avvenire è solo nel dialogo, Orazio. La violenza è seme di altra violenza. Quindi che cosa dico? Certo, occorre dirlo, un continuo lavoro di educazione alla pace e al dialogo. E questo presuppone che se ne parli, e non solo il primo giorno dell'anno, perché c'è il messaggio della pace del Papa, e neanche soltanto degli addetti ai lavori. Insomma, noi in qualche maniera dobbiamo educarci ed educare alla pace, perché un uomo che non è in pace dentro, con dentro questa volontà di farla pagare, ogni giorno leggiamo sui giornali crone di questo genere, c'è qualcuno che è potenzialmente un'arma, allora coltivare atteggiamenti di pace rende tutti più fratelli, più uomini, e quindi noi cristiani, come dire, deve essere una di quelle parole insieme alla grazia, insieme alla misericordia, che deve accompagnarci tutti i giorni dell'anno.

0: ci sono più di 55 guerre in atto, ma di tutto ciò non se ne parla. La pace non è una cosa vuota, non è semplice assenza della guerra, richiede molto cura dell'ambiente, lavoro, economia, eccetera. Quando tutto ciò non c'è, la guerra appare come il rimedio migliore. La cosa più triste, in ogni caso, Don Claudio, resta il fatto che in certi momenti anche solo evocare la parola pace venga tacciato di buonismo, peggio di disfattismo, e questo proprio come nella prima guerra mondiale.
1: Sì, di fatto il Papa, io non ho paura di affermare questo, oggi sono un pochettino diretto, che il Papa è l'unica voce autorevole che insiste sulla pace, ma poi a volte è preso in giro, no? Per le sue posizioni, no? Anche all'interno della Chiesa, lo sappiamo, insomma, per le sue posizioni a favore dell'ambiente, no? Poi appunto vediamo che cosa sta succedendo, ancora come negazionisti, anche di fronte alla realtà sembrano incuranti di quanto accade, tanto non accade, no? A casa loro, sanno bene, non nelle loro case protette, no? Ecco, davvero mi pare che il Papa sia l'unico, e oggi mi posso affermare anche questo: non è solo Dio che manca, no? Che manca anche l'uomo oggi. E non è una questione, no? Per secoli si è fatta al centro c'è l'uomo, certo c'è al centro c'è Dio. Oggi non c'è più né Dio né l'uomo. Oggi c'è l'interesse privato, c'è la difesa degli interessi privati, c'è il capitale. Ecco, vediamo anche cosa sta succedendo in Europa, no? Non è questione qui di indagare e trovare le colpe, ce ne sono state certamente destra e sinistra. Ecco, la questione grossa è che per paura stiamo perdendo quella che è la ricchezza d'Europa, cioè la sua tradizione di equilibrio, di dialogo, di buonsenso. È vero che dopo la seconda guerra mondiale, come ha detto lei, il mondo diceva, ma sì, in qualche maniera belle quelle parole di Paolo VI, no? Mai più la guerra pronunciata dall'ONU. Alla fine non è successo così. Ma credo per questo motivo, no? Mi fa tanto preoccupare adesso questa voglia di chiudere le frontiere, di mancare con forza questo concetto di nazione, no? In maniera esasperata. Si dice tutti, no? I più deboli al centro dell'attenzione, tutti quando fanno le leggi finanziarie, al centro dell'attenzione sono i deboli. In realtà non è vero, è una bugia. Al centro c'è l'interesse, al centro c'è sempre il potere. E il Papa ancora una volta ha richiamato i paesi ricchi, no? O almeno ridurre il debito dei paesi poveri. Beh, non lo so se lei, se gli ascoltatori hanno visto, io non ho visto le reazioni né positive e neanche negative. Silenzio. È come non ce ne furono 25 anni fa, quando la stessa cosa la chiese a Giovanni Paolo II, no? Ecco, mi pare che davvero il Papa insista, ma non ci sia un eco attorno. E poi, se posso aggiungere, leggevo recentemente un intervento di Grazia Fanchi, un professore alla Università Cattolica di Milano, che diceva come oggi stiamo affrontando una realtà in cambiamento e si fa fatica a intendere che cosa sta succedendo, le logiche che stanno dietro, questo genera ansia. E qui la richiesta era di questa professoressa, e mi associo anch'io, no? Di chiedere ai media un cambio di passo, cioè anche chi fa giornalismo, chi fa cultura, cioè una narrazione autentica, coraggiosa, che non cerchi sempre lo scoop o che rezzi il pelo a quelli che fanno sempre il male, no? Esasperando le tragedie, ma che sia vera e cerchi una comunicazione che cerchi la comunione, la speranza. Mi pare questo, il Papa mi pare che lo richieda continuamente.

0: Marco Aurelio, cito Marco Aurelio, diceva che la vera grandezza si trova nel dominio di se stesso. Chi può governare le proprie passioni è più potente di chi conquista città intere. Perché il vero trionfo è sulla propria natura. E la guerra, Don Claudio, si combatte a partire da noi stessi. La guerra è dentro di noi. E disarmare il cuore, oltre che la mente, è necessario.
1: Lei ci è riuscito, Orazio, a vincere questa battaglia.
0: Ci provo.
1: Bravo, tutti ci proviamo. E noi cristiani lo sappiamo bene che cos'è la guerra, perché gli effetti di quella guerra è la guerra quotidiana contro il peccato. Li conosciamo bene, no? Gli effetti del peccato sono questi: se il peccato sfianca lo spirito. E il peccato ha come effetto la tristezza. San Giovanni Bosco, quando vedeva un ragazzo triste, gli diceva: tu hai bisogno di confessarti. Ed è vero, perché alla fine ci porta ad arrenderci nei confronti della vita. Io sono sempre più convinto, ogni tanto quando faccio quando predico, insomma, faccio qualche commento con la mia gente, dico sempre, no, che le guerre esteriori, quelle che vediamo, di fatto sono la conseguenza del fatto che qualcuno non sta bene con se stesso. Lo sappiamo anche noi, quando siamo così, no, con i nostri vicini di casa, con i colleghi, quando siamo in automobile tra marito e moglie, no, quando siamo arrabbiati, quando tiriamo fuori il peggio di noi stessi, è perché di fatto non stiamo bene noi stessi, perché non ci sentiamo amati. Ecco, io dico, se posso citare, non diciamo i nomi, però quelli che fanno le guerre, i grandi capi di Stato, no? Ma sono persone sole, tristi, non sono amate. Allora, siccome non sanno e non sappiamo cogliere il bene in noi stessi, no? Facciamo fatica a vederci come ci vede Dio, come persone amate, allora cosa facciamo? Siamo arrabbiati e ci arrabbiamo con gli altri. Uno che si sente amato, che impara ad amare se stesso per quello che è, non ha voglia di andare in giro a fare le guerre, ha voglia di andare in giro a voler bene agli altri, a dire anche tu cerca il bene in te stesso, no? Ecco, la tristezza che deriva dal peccato ci rende insopportabile la gioia e la serenità degli altri, per cui siamo inquieti e allora non sopportiamo il bene degli altri.
0: Quindi possiamo affermare che serve a tutti il coraggio della pace.

0: Ecco, cambiamo scenario, proprio parlando di chiesa. Perché, Don Claudio, quando la chiesa parla di famiglia viene accusata di essere di destra, mentre quando parla di pace, quando parla di giustizia, viene accusata di essere di sinistra? Perché?
1: Mamma mia, che domanda che... Allora, diciamo così, ma dai, mi metto un po' in protezione. Non è facile, no? Una domanda non semplice, perché bisognerebbe farla a quelli che parlano, che agiscono così, no? Che parlano per categorie, grandi sistemi. Io credo innanzitutto sia un retaggio del passato, e per come vengono affrontati certi temi, soprattutto quelli che lei ha nominato, no? C'è un modo di affrontarli un po' ideologico, pretestuoso. Fa comodo a tutti, sia a quelli di destra come a quelli di sinistra. Perché? Perché fa comodo? Perché quando si crea la polemica, poi alla fine è la volontà di non affrontarle poi queste questioni, no? Poi, provo a dire questo, cioè, il tema della famiglia per certi versi appannaggio della destra, perché la sinistra in Italia ha un certo concetto molto ampio, esteso di famiglia, no? E quindi c'è quella roba qui. E lo stesso la pace, quasi che sia anche questo più appannaggio della sinistra, come se solo la sinistra possa parlare di pace. E allora quando la Chiesa entra su questi temi è gioco forza per ciascuno delle due parti accumulare nell'accusa anche chi di questi argomenti se ne sta parlando e prende una posizione. Poi vabbè, mi pare dire così che in Italia questi temi sono molto politicizzati, però se usciamo fuori dal contesto occidentale credo che il dibattito sia più tranquillo e non ci siano questi schieramenti, queste posizioni, insomma.
0: Allora grazie a Don Claudio Dulcini.
1: Grazie anche a voi.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni. Quest'oggi con Samira Rocchetti in regia abbiamo il piacere di raccontarvi una storia di ricerca che non si è mai arresa davanti ai dubbi o alle pause del cammino. È la storia di Vocazione di Don Andrea Verde, che è collegato con noi. Benvenuto Don Andrea.
2: Salve, salve a tutti.
1: Don Andrea, tu che fai? Dove ti ho raggiunto?
2: Allora, io sono quell'anno ospedaliero dell'ospedale Sant'Andrea a Roma Nord.
1: Sicuramente è un'esperienza molto particolare, perché un ospedale è insomma un luogo di sofferenza, un luogo dove si vivono dei momenti delicati della vita, quindi hai anche un ruolo molto importante.
2: Assolutamente sì, un ruolo importante, delicato, perché la sofferenza interroga un po' tutti, no? Tra sia credenti che non credenti, ed è un'esperienza che comunque personalmente, anche nel mio ministero, ma anche come persona umana, mi sta facendo maturare e sviluppare molto la dimensione umana, comprendere il vero senso della vita. Ecco, questo dico sempre quando mi chiedono cosa ti sta dando questa esperienza. Mi sta facendo comprendere il senso della vita, che è un dono che ci viene fatto al di là di essere credenti o non credenti, e che va custodito e va vissuto al meglio.
1: Come il titolo di questa trasmissione suggerisce, Don Andrea, trattandosi di vocazioni, sai che è un po' da lì che partiremo, anche un po' per conoscerti un po' meglio. E quindi ti dovessi chiedere qual è stato un po' il momento, l'anno o comunque proprio il periodo spartiacque nella tua vita, quello che possiamo proprio definire il momento tra il prima e il dopo, il momento clou dal punto di vista della vocazione, qual è stato?
2: Ti dico subito che io ho iniziato la mia ricerca vocazionale a 18 anni e sono diventato prete a 36 anni, quindi è stata una lunga ricerca di discernimento personale, poi diciamo affidata alla Chiesa nel tempo della formazione, quale il seminario. Due cose mi piace sempre dire quando mi parlano di vocazione, mi pongono la domanda sulla vocazione: come hai fatto a sentire la vocazione? La prima cosa, io dico sempre, parlare di vocazione è un po' difficile, perché per quando io la posso esprimere in parole umane mi sembra sempre banale definirla. Paragono sempre il sentire la chiamata del Signore un po' come quando una donna o un uomo si innamorano, oppure una mamma ama i propri figli o un figlio ama i propri genitori. Quell'amore, per quanto si possa esprimere in parole, sembra sempre limitato e banale. Un po' così la vocazione, qualcosa che si vive interiormente, e quindi per quando noi la possiamo esprimere, per quando io la posso esprimere, mi sembra sempre un po' banale e limitata, perché è qualcosa ad intrapersonale, interiore. Tuttavia io la mia prima esperienza l'ho vissuta nel marzo 2005, avevo appena compiuto 18 anni, venivo dalla conclusione dei miei studi di maturità, venivo da un'esperienza personale dove ho vissuto momenti un po' difficili, stavo diciamo sull'orlo di ansie e paure, quasi oserei dire di depressione, per un evento che è capitato nella mia vita. E questa esperienza mi portava a chiudermi. In quell'anno alcuni educatori della mia parrocchia mi invitarono a frequentare un giorno di ritiro tenuto dal rinnovamento nello Spirito Santo. Lì, in quell'occasione, ho fatto un'esperienza veramente di grazia, dove mi sono sentito veramente amato, perdonato, a tal punto da essere coinvolto anche emotivamente. Mi ricordo in quella preghiera ho pianto molto, e dopo quel momento di preghiera, che nel linguaggio carismatico si chiama invocazione allo Spirito, mi sono sentito liberato, ecco, senza che nessuno mi spiegasse qualcosa. Dopo quel momento di preghiera ho sentito forte il desiderio di andarmi a confessare e incominciare a camminare con il Signore. Ecco, io lì pongo la mia Damasco, cioè il giorno in cui ho incontrato un Gesù vivo e vero dentro di me, e non un'utopia, un'ideologia. È da lì che nasce poi anche una ricerca vocazionale. Dopo quell'incontro pian piano si è acceso in me un desiderio di ricerca, di seguire sempre più da vicino il Signore e di poter annunciare agli altri l'esperienza d'amore che ho vissuto dentro di me. Però ero ancora giovane, intanto io ho concluso la maturità, ho incominciato a studiare perché volevo seguire le orme del mio fratello maggiore, che è in aeronautica militare, quindi desideravo, ecco, accedere tramite concorsi per entrare in aeronautica militare. Nel frattempo mi era stato proposto un'opportunità di lavoro, io sono napoletano, provincia di Napoli, di Sant'Antimo, mi era stato proposto un'opportunità di lavoro come commesso in una delle GRIF famosa di Napoli, in un negozio che vendevamo cartelle, materiali per uffici in pelle per ingegneri, avvocati, e si era aperto anche davanti a me una buona proposta di lavoro, perché io dovevo diventare supervisore poi in seguito dei negozi del meridione d'Italia. Però a 20 anni ho lasciato la mia stabilità economica per entrare nella vita religiosa, perché sentivo questa spinta, ecco, come dicevo all'inizio, di seguire più da vicino la chiamata del Signore che avvertivo dentro di me, come una chiamata di voler annunciare l'esperienza d'amore che ho vissuto quel marzo 2005. Tuttavia, nel mio cammino di formazione religiosa, ci sono varie tappe, sai, nel discernimento, nel cammino formativo religioso, quando io dovevo fare la professione perpetua, cioè i voti, dovevo dare i miei voti, il mio sì per tutta la vita in quella famiglia religiosa, all'età di 26 anni io non mi sono sentito pronto, ho voluto lasciare l'abito e la vita religiosa perché interiormente non mi sentivo pronto, ancora maturo, ecco, per un sì definitivo. Sono ritornato nella vita laicale del mondo, a casa mia, e lì ho dovuto riprendere di nuovo la mia storia in mano, la mia vita in mano, mettendo a frutto anche i talenti e le capacità che avevo appreso nella vita religiosa, e per incominciare a trovarmi un lavoro. Io sono la zampogna, per farti capire, e lì ho imparato, lì nella vita religiosa ho imparato l'arte dello zampognaro, perché vivevo nel Molise, che è la terra dove nasce la zampogna, poiché avevo già avviato gli studi in filosofia per poi accedere alla teologia quando ero religioso. E poiché ormai avevo lasciato la vita religiosa, avevo questi studi un po' così lasciati, pensai bene che con l'arte della zampogna di guadagnarmi qualche soldino nel periodo di Natale per poi concludere gli studi in teologia e quindi conseguire il baccellerato, e così poter poi accedere anche ad un lavoro futuro quale l'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole italiane. Sono andato ad insegnare religione a Firenze. E nel frattempo facevo anche il mio cammino di fede, non è che lasciando la vita religiosa avevo lasciato il mio cammino di fede. Io continuavo il mio cammino di fede nella mia parrocchia a Sant'Antimo, nel gruppo di rinnovamento, e ero contento e esclamavo a me stesso: beh, posso essere un buon laico, ci sono tanti laici che credono e si impegnano, ecco, per la causa del Vangelo e per l'amore della Chiesa. E quindi ero convinto che il capitolo della vocazione per me fosse chiuso. E queste sono le nostre vie. Le vie di Dio sono diverse e imprevedibili. C'è stato un momento forte che ho vissuto poi a Lourdes. Io sono molto legato alla mia famiglia, ai miei genitori, alla mia mamma. E nel 2015 mamma mi chiese di doverla accompagnare a Lourdes, perché la parrocchia organizzava un pellegrinaggio a Lourdes, e la mia mamma mi chiese se la potevo accompagnare. Io sinceramente non ero molto contento ad andare a Lourdes, perché per me Lourdes la vedevo sempre come un luogo di persone adulte, anziane, un luogo tradizionale legato alla devozione. Non conoscevo la storia di Bernadette, non conoscevo la storia delle apparizioni, però tuttavia, poiché voglio tanto bene la mia mamma e la amo, ho detto ok, ti accompagno. In quell'esperienza, nel febbraio 2015, accompagnando mamma a Lourdes, ho accorto l'opportunità di andare a confessare, perché avevo commesso delle marachelle, e detto vabbè, vado qui, poi sai, tra i con il proprio parroco ci si imbarazza di confessare perché ci si conosce. Disse: adesso vado a deporre i miei peccati qui a Lourdes, quindi resterò qui in Francia, poi torno a casa nel napoletano, chi mi ha visto mi ha visto. E per chi è stato a Lourdes sa dove sta la cappella delle confessioni all'interno del santuario. In quell'occasione feci una bella confessione, e uscendo poi dalla cappella delle confessioni, lì dove sta casa vincolata di fronte alla Basilica del Rosario, lì nel santuario di Lourdes, da lontano si vede la grotta. E personalmente, vedendo da lontano la grotta, io ho sentito dentro di me un trasporto, un calore, un abbraccio, come un senso di appartenenza, come qualcosa che mi dicesse: tu appartieni a mio figlio, interiormente. Anche lì mi sono detto: vabbè, ci sto giocando un po' la testa. E da quell'esperienza si è riacceso di nuovo in me questa domanda: che cosa veramente io stavo facendo e mi rendeva felice. Se veramente la vita che sto conducendo da laico, anche se impegnato, se mi rendeva felice. E è stato così che da quel momento in poi mi sono messo di nuovo in discussione, però ci sono voluti altri 3 anni, perché siamo nel 2015, e nel dicembre 2017, mentre stavo viaggiando da Napoli a Firenze, dove intanto insegnavo lì religione, mi sono chiesto durante quel viaggio: ma io effettivamente cosa che voglio dalla vita? Io sento dentro di me il desiderio di voler annunciare l'amore del Signore. Io mi definisco un peccatore, ma mi sento un figlio amato del Signore, e questo lo voglio annunciare a tutti, e credo l'unica modalità per poterlo fare nella libertà è quello di essere sacerdote. Questa cosa ha acceso in me una grande gioia interiore, e quindi ho bussato nel 2017 alla porta del mio vescovo, il quale con amore paterno mi ha accolto e mi ha introdotto poi nell'anno successivo, nel settembre 2018, in seminario ad Aversa, dove poi ho incominciato il mio cammino formativo, e si è concluso nel 2023, diventando sacerdote il 24 giugno 2023, quindi sono ancora giovincello come prete, possiamo dire. A giugno faccio 3 anni di vita, anche se ho 39 anni.
1: Sì, però a parte che insomma hai una voce giovanissima, sei giovane come prete, ma hai una storia incredibile, e per il momento devo dire non mi è mai capitato, no, una storia di vocazione così diciamo, ecco, non lineare, ma bellissima proprio per questo. Allora,
2: un po' travagliata, combattuta,
1: ma credo poi alla fine non so, il risultato è di una consapevolezza ancora maggiore, almeno mi sembra di interpretare dalle tue parole.
2: Assolutamente sì, diciamo che io dico sempre che Dio ha dovuto vincere la mia testa a vagine.
1: Allora Don Andrea, che dici se ci ascoltiamo una canzone, ti va?
2: Bene, volentieri.
1: Anche perché le canzoni, come sempre qui a Vocazioni, non le scelgo io, ma le sceglie il mio ospite. E partiamo con una voce femminile meravigliosa, che è quella di Fiorella Mannoia. Che canzone hai scelto e soprattutto perché?
2: Ho scelto Che sia benedetta di Fiorella Mannoia perché è un inno alla vita. È un inno alla vita, e mi ha sempre colpito quel passaggio che dice: per quanto assurda e complessa la vita, è comunque perfetta. E lei comunque c'è questa benedizione alla vita, lei continuamente richiama che sia benedetta. Il benedire che cosa è, se non dire bene? E Fiorella Mannoia, usando il termine benedetto, ci sta esortando a dire: diciamo bene della nostra vita nonostante le difficoltà che tutti quanti abbiamo nella nostra vita.
1: Canzone meravigliosa che riascoltiamo insieme.
3: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato.

0: Ed era Che sia benedetta di Fiorella Mannoia in questa puntata di Vocazioni in cui stiamo conoscendo meglio la storia di Don Andrea Verde. E, Andrea, quando poi ci hai raccontato, no, di questi alla fine 18 anni, no, dal momento che ci hai raccontato il marzo del 2005 poi al momento, diciamo, culminante, no, di questa tua vocazione, mi veniva in mente di chiederti questa cosa qui, ma riguardando indietro, no, il tuo percorso, e quindi pensando ad esempio alla tua scelta poi a 26 anni di fermarti e di tornare alla tua vita, di riprendere la tua vita in mano, ti sei mai detto mannaggia, ho perso del tempo, o viceversa hai capito che era un percorso che doveva essere così, cioè ti è servito anche quella parentesi di ritorno, diciamo, alla tua vita di prima?
1: Sicuramente ci sono stati momenti difficili, momenti di prova, ci sono state lacrime, ripensamenti, qualche volta ho detto, esclamato a me stesso, forse dovevo fare diversamente o forse dovevo fare altro, ma poi rileggendo tutto con l'ottica della fede, credo che è stato il tempo favorevole, che è diverso dal Cronos, dal tempo cronometrato nostro. Il tempo favorevole è quello di Dio, Kairos, quindi è stato un tempo favorevole perché il Signore mi forgiasse e mi plasmasse Lui come maestro e formatore, prima di tutto dei formatori che la Chiesa mi ha posto accanto, perché è stato un discernimento inizialmente personale. Poi, una volta che mi sono convinto personalmente, mi sono affidato al discernimento della Chiesa. Ecco, dicevo prima, ho dovuto prima combattere con la mia testardaggine, ma lui è abituato a combattere con la testardaggine degli uomini. Biblicamente lo dice anche al popolo di Israele, che è un popolo di dura cervice, ma quel popolo lui l'ha amato e l'ha condotta nella terra promessa, nonostante la loro testardaggine. È un po' così ha fatto anche Dio con me. Mi ha amato nonostante la mia testardaggine e il mio rifiutare la sua chiamata, ma poi alla fine ha vinto lui e mi ha condotto dove mi ha voluto condurre.
0: Già, è proprio così. Senti, l'insegnamento lo hai lasciato?
1: Sì, l'ho lasciato appena sono entrato all'anno propedeutico al seminario d'Aversa. Anche lì ho fatto una bella esperienza, ho insegnato alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, e poi ero passato alle scuole medie e superiori.
0: Beh, deve essere stato comunque bello, no? Il contatto con i ragazzi, complicato, difficile, però la tua testardaggine credo ti abbia aiutato anche in quel contesto lì.
1: È stata un'esperienza arricchente anche quella di vivere a Firenze come docente, che mi ha fatto comprendere la bellezza dell'essere educatore, e l'educatore chi è se non quello di far tirare fuori, ecco, prendere la parola, no? Che deriva dall'educatore, è quello di tirare fuori il bene e il bello delle persone. Mentre parlo mi viene in mente di un ragazzo che ho a cuore, all'epoca era piccolino, Anthony, un ragazzo bulgaro adottato. Ad esempio lui aveva difficoltà e non riusciva a stare con gli altri colleghi, però quando vedeva il professore di religione che ero io, lui si era così legato a me che io lo portavo con me durante le ore di lezione. Lui si sentiva protetto, voluto bene, e ancora oggi adesso è grande, è un ragazzo, sta facendo la sua vita, lavora, e ogni tanto mi scrive, mi chiama ancora maestro, sei sempre il top. È un modo per dire che comunque ho lasciato un segno.
0: Bellissimo, si sentiva

0: protetto e amato, un po' come quel sentirsi amato di cui ci hai parlato all'inizio, no? Quella sensazione viscerale di essere qualcosa di importante, qualcuno di importante, una gioia interiore sicuramente meravigliosa. E Don Andrea, ci raccontavi appunto, quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, ricordavamo che tu appunto sei cappellano al Sant'Andrea. Da quanto tempo sei lì e come hai accolto questa nuova possibilità che la vita ti metteva davanti?
1: Allora, sono cappellano ospedaliero da 2 anni a Sant'Andrea, sono arrivato a settembre, sono stato cappellano a San Camillo e mi ritrovo a svolgere questa pastorale sanitaria. Anche qui c'entra la Madonna di Lourdes. Sappiamo tutti che Lourdes è un luogo dove la sofferenza è legata anche grazie alle guarigioni che avvengono in quel luogo, e in un pellegrinaggio che ho fatto lì a Lourdes nell'agosto di 2 anni fa ho avuto modo di entrare in contatto con la diocesi di Roma, perché stava lì in pellegrinaggio, c'era lì la pastorale sanitaria della salute, e mi è stata fatta questa proposta che io ho accettato perché mi piaceva l'idea di fare un'esperienza caritatevole per un breve periodo, e il mio vescovo, che è un padre, amorevolmente mi ha dato il permesso di svolgere questa pastorale qui a Roma per gli ammalati. Esperienza bella, arricchente sulla dimensione umana, come dicevo all'inizio, a tratti difficile, perché non è facile assolutamente ogni giorno passare da un letto ad un altro letto, da una sofferenza ad un'altra sofferenza, addirittura a volte alla morte, perché ogni giorno ci sono alcune situazioni che ti pongono quelle domande, sia i familiari sia il paziente, ma anche io stesso, vedendo alcune situazioni di malattie la domanda ci nasce, viene spontanea: perché? Perché della sofferenza? Perché della malattia? Della morte? Però la Sacra Scrittura ci viene in aiuto. L'uomo biblico, l'uomo della Sacra Scrittura, di fronte alla domanda della sofferenza, della malattia e della morte, non sa dare una risposta. Neanche tutta la teologia non sa dare la risposta. Giovanni Paolo II, della sua lettera apostolica Salvificis Doloris, lo dice, no? Dare una risposta alla sofferenza e alla malattia, per noi cristiani a volte siamo insufficienti, abbiamo delle risposte inadeguate. Tuttavia la fede nel risorto, l'esperienza di quel Dio vivo e vero che ho vissuto anche io nel mio cuore nel 2005, ci porta a leggere il momento difficile con uno sguardo diverso, con uno sguardo di speranza e non con uno sguardo di disperazione. Io ho avuto modo di incontrare in ospedale anche pazienti e familiari atei, ho avuto modo di incontrare pazienti e familiari che hanno una fede viva, e ti posso garantire, per chi non crede a volte la malattia diventa veramente un dramma. Però ecco, l'uomo di fede, l'uomo biblico, l'uomo che fa esperienza del risorto nella propria vita di fronte all'esperienza della malattia e della morte, non dispera, spera.
0: Questa differenza tra non dispera ma spera è significativa, è importante. Abbiamo un'altra canzone da ascoltare prima di lasciarti poi libero alla tua giornata, Don Andrea. C'è una canzone di Franco Battiato, a dir poco meravigliosa.
1: La cura, che a me ogni volta che la sento fa venire la pelle d'oca, perché al di là del ruolo che copro è una canzone che dichiara una protezione, una dedizione. È una guarigione quasi spirituale. Mi prenderò cura di te, no? Ecco, ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, ti difenderò dalle ingiustizie, dagli inganni, cancellerò la solitudine. Ecco, rispecchia molto anche a mio avviso ciò che svolgo. L'ammalato fondamentalmente, quando la malattia bussa alla nostra porta, fondamentalmente siamo soli. E tante volte, ecco, vicino alla malattia io resto in silenzio. La presenza e lottare conta più di tante parole.

0: cura di Franco Battiato. Don Andrea, visto che suoni la cornamusa, ma la suoni mai in ospedale?
1: Ah sì, a Natale sempre. Faccio furore, la cornamusa dove vado fa furore.
0: Ci credo, guarda che ormai è una rarità. Io ricordo quando ero bambina capitava di sentire la cornamusa sotto Natale, adesso è veramente molto più raro. Poi la musica in ospedale, non so se sei d'accordo, ma ha un potere meraviglioso.
1: Sì, è vero, concordo.
0: Bellissimo. Allora, di solito congedo i miei ospiti facendo una domanda che nel tuo caso non ti faccio, perché già tu stesso ci hai raccontato che è impossibile definire la vocazione, quindi non ti chiederò di definire la vocazione, ma ti chiedo come immagini i prossimi 10 anni di Don Andrea. Cosa vorresti?
1: Guarda, non ti so rispondere in questo, vivo ogni giorno la mia giornata. Quello che desidero è ogni giorno che chiedo a Dio nella mia preghiera è che la gente quando mi incontra possa fare esperienza di quell'amore di Dio che è Padre che ho vissuto io nel 2005.
0: Noi l'abbiamo fatta oggi questa esperienza insieme a te ed è stato veramente tanto tanto bello conoscerti, anche se insomma in questi pochi minuti, e grazie anzi per averci raccontato.
1: Grazie a
0: tanto
1: voi.
0: Di te. Speriamo di incontrarti presto, Don Andrea, con la cornamusa ovviamente.
1: Con piacere, suoniamo un pezzo di radio, va bene? Dio vi benedica.
2: Vocazioni.
0: E ancora grazie a Don Andrea che ci lascia l'immagine potente di un sacerdote che con la cornamusa in spalla attraversa i deserti della malattia per ricordare a tutti che la vita è un dono da custodire e da celebrare sempre. Quindi a tutti voi, ma anche a tutti noi, l'auguro di saper ascoltare, come ha fatto Andrea, la musica della nostra personale vocazione, diciamo così. E con questo grazie anche a Samira Rocchetti in regia e a tutti voi per l'ascolto.
2: Vocazioni. Cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Ma'id el-Zoun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite, in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada, avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City, nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il cinquantenne è ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine, unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme al professore Sergio Chiarotto per iniziare un nuovo ciclo con riferimenti filosofici, storici e poetici sul tema Le idee della politica. Si articolerà in diversi incontri. Quest'oggi, il primo incontro, parleremo del mondo antico, in particolare di Platone con la sua Repubblica e di Aristotele con la politica. Buongiorno professore, e a lei dunque la parola, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, riprendiamo queste conversazioni che dalla prossima volta coinvolgeranno anche Silva Bettuzzi con dei contributi poetici, e per oggi mi limito a essere io, Sergio Chiarotto, il vostro interlocutore. Un discorso sulle dottrine politiche ha come fondamento la esigenza della comunità umana di organizzarsi in uno Stato. Platone diceva, per esempio, uno Stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni. Il gran numero di bisogni fa riunire in un'unica sede molte persone che si associano per darsi aiuto, e questa coabitazione abbiamo dato il nome di Stato. Questo scriveva Platone nella Repubblica. È valido anche per oggi questa osservazione, nel senso che la politica nasce dalla necessità di dare risposte a quei bisogni che il singolo cittadino non sarebbe in grado di soddisfare autonomamente. E messo in una comunità, trovate delle regole, si organizza appunto uno Stato. Allora nascono i problemi della organizzazione, della gestione, della struttura dello Stato. Da qui il discorso sulle diverse dottrine politiche che nella storia e in relazione ai diversi contesti socio-economici sono state proposte. E noi, parlo anche a nome di Silva Bettuzzi che interverrà dalla prossima volta, vi proponiamo un percorso inevitabilmente sommario, inevitabilmente fatto di cenni, che propone però le osservazioni sulla vita politica, sulla gestione dello Stato, a partire dal mondo antico greco in particolare, su fino attraverso il cristianesimo e il Medioevo, l'età moderna e l'illuminismo, poi parleremo di marxismo e socialismo, dell'impegno dei cattolici e del liberalismo moderno. Questi saranno i temi degli incontri che di mese in mese vi proporremo, e oggi riprendiamo il tema parlando del mondo antico. Nel mondo antico gli autori che più esplicitamente hanno dedicato loro opere alle dottrine politiche sono Platone e Aristotele, ma attorno alla loro attività va pensato ad esempio il ruolo di Socrate, che pur non avendo lasciato nessun scritto è stato il maestro soprattutto di Platone, ma ha dato anche spunto alle riflessioni di Aristotele. Socrate va considerato come un modello esemplare di saggezza, dove per saggezza si intende una virtù senza dei contenuti analitici e specifici, senza dei precetti, senza un ordine rigido, ma un sapere che sa di non sapere, che non offre risposte definitive, ma che è impegnato costantemente nella ricerca, nel dialogo, nell'approfondimento. Socrate sottolinea anche il pericolo della ricerca di eccessive visibilità, della retorica, della parola efficace per avere successo, per imporre un'opinione parziale che sovrasti le opinioni degli altri. Fra le altre cose possiamo notare come queste osservazioni fatte 4-5 secoli prima di Cristo, in un mondo lontano a noi come il mondo greco, abbiano una suggestione talmente forte da essere facilmente applicabili anche alla situazione odierna. Ma ci limitiamo intanto a raccontare una storia, lasciando che siano gli ascoltatori che traducano quelle osservazioni in riflessioni sulla realtà che viviamo ogni giorno. E questo conferma che i nostri rapporti col mondo greco sono molto intensi e molto significativi, come spesso ci ricordano gli uomini di cultura. Socrate proponeva quello che lui chiama un parlar franco invece che la persuasione. Questo parlare schietto, questo parlare semplice, mentre la persuasione è il tentativo di condizionare attraverso le suggestioni, attraverso le enfasi, attraverso le promesse mirabolanti, quello che oggi chiamiamo con una parola populismo. Socrate poi sottolineava la opportunità, la necessità di correre il rischio della morte invece che puntare sempre alla sicurezza. In questo caso per Socrate si trattava della sicurezza personale, qui potremmo intenderla come la sicurezza di essere rieletti. Me proponeva un atteggiamento critico da parte dei maestri, degli intellettuali nei confronti del mondo della politica e non invece l'adulazione, non il consenso esplicitato e sottolineato per ottenere dei vantaggi, per ottenere dell'inserimento nei cerchi del potere o delle risorse economiche. Ma parliamo adesso di Platone, vissuto dal 427 avanti Cristo al 347 avanti Cristo, una vita lunga per i tempi antichi. E Platone, secondo alcuni critici e secondo anche le sue dichiarazioni, ha visto sempre il problema politico come centrale per le sue riflessioni e per i suoi dialoghi, anche se ha dedicato, almeno attraverso le opere che a noi sono giunte, un interesse, un'attenzione a problemi di ampia natura che sono legati alla politica, all'arte, alla morale soprattutto, ma collegando questi elementi in vista di una organizzazione la migliore possibile della comunità in cui lui viveva, la città di Atene. Lo strumento di questa riflessione è chiamata filosofia, dove la parola non sottolinea la certezza di un sapere, ma, come appunto dice l'etimologia di questa parola, l'amore per la sapienza, dove la parola amore Platone l'ha descritta in altri termini, cioè in altri contesti, ed è un qualcosa che coinvolge l'emozione, la riflessione nello stesso tempo, ed è un moto interiore aperto agli altri. Ma restiamo nel discorso della politica e dei rapporti fra politica e filosofia. La filosofia non è una scienza come le altre, dice Platone, non ha per suo contenuto un certo qualche oggetto, ma ha la vita stessa come contenuto, ciò per cui l'uomo è uomo, ha per compito insegnare a vivere. E la vita che noi affrontiamo è la vita in comunità, e la vita in comunità ha bisogno di regole, ha bisogno di strutture, ha bisogno di organizzazione, che nel complesso costituiscono ciò che chiamiamo politica. Applicando la legge del pensiero, dice Platone, è possibile instaurare una società ordinata, misurata, e cioè non unilaterale. Questa visione di una pluralità di soggetti che abbiano modi diversi di pensare, di agire, che abbiano ruoli diversi nella stessa società, era l'attenzione che Platone rivolgeva ai suoi cittadini, ma che possiamo benissimo cogliere come messaggio alla nostra società, alla nostra comunità. Però già Platone aveva sottolineato le difficoltà, le incertezze, i disagi, le trasgressioni che rispetto a questo ideale di armonia e di giustizia si vedevano e si manifestavano nella comunità della sua città. Nei tempi recenti, scrive Platone, le leggi scritte e la moralità si corrompevano e si dissolvevano in maniera talmente stupefacente che io finii per rimanere sbigottito. Questo tema della critica della società contemporanea, a cui noi siamo costantemente abituati e sottoposti, evidentemente ha radici molto antiche. Allora, dice sempre Platone, fui portato a lodare la retta filosofia, in modo che la giustizia intervenga sia nella vita pubblica che in quella privata. Questo collegamento fra la vita privata e la vita pubblica attorno al concetto di giustizia è un impegno che dovremmo tenere costantemente in considerazione. Sempre Platone aggiunge altre considerazioni legate alla necessità di scegliere le persone che guidano la vita politica. Lui li chiama custodi. Scegliere i custodi, dice Platone, che al nostro esame risultino disposti a fare con dedizione per tutta la vita ciò che giudicano utile allo Stato e che in nessun modo si pieghino a far cosa contraria al bene pubblico. Questa primato del bene pubblico, questa utilità della comunità che deve essere la guida, l'orientamento dei politici che nel caso di Platone devono poter dedicare tutta la loro vita a questo compito, a questa missione. Il nostro fine non è rendere felice un'unica classe di cittadini, ma che sia felice quanto più è possibile lo Stato nella sua totalità. Qui si invoca una parola molto impegnativa, che è la parola felicità. Lo Stato difficilmente può garantire la felicità, ma può attenuare almeno le condizioni più gravi di disagio, di incertezza dei cittadini. Ma ciò che qui va sottolineato è che l'obiettivo non deve essere di puntare ad alcune persone, ad alcune classi, ai propri elettori, ma a tutta la comunità. E non vogliamo dimenticare che questo messaggio può essere applicato benissimo anche ai giorni nostri. Di politica si è interessato anche Aristotele, che ha dedicato le sue ricerche, o almeno nei libri che sono giunti sino a noi, a temi di varia natura, in particolare alla metafisica, a Dio, all'origine del mondo, ma ha dedicato anche saggi esplicitamente orientati all'analisi della situazione politica. E la parola stessa è un aggettivo che deriva dalla parola polis. Politica è l'aggettivo che potremmo tradurre come cittadinanza, è l'organizzazione della vita nella comunità che Aristotele si trova a essere, di cui è protagonista. Teniamo conto che le sue riflessioni, così come le riflessioni di Platone, hanno come orizzonte la città di Atene, che era una piccola comunità rispetto agli stati attuali. Ma leggendo i testi che ci sono giunti, che sono giunti sino a noi, possiamo cogliere in quelle osservazioni dei messaggi. Aristotele riprende il discorso dall'origine e si domanda dove nasce l'esigenza di una organizzazione politica, e afferma l'origine della vita associata è che l'individuo non basta a se stesso per rispondere alle esigenze materiali e per conseguire la virtù. Ecco, l'obiettivo della vita comunitaria si esprime in due filoni: uno di tipo materiale, l'organizzazione dello Stato deve puntare a garantire al massimo possibile la disponibilità di beni materiali essenziali a tutti i cittadini, ma la vita comune deve aiutare anche e orientare la comunità a esercitare la virtù. La virtù è la ricerca del bene, la ricerca della pace, la ricerca della convivenza, della solidarietà. La virtù che non è la virtù solo individuale, ma che deve trasferirsi alla vita comunitaria, ai rapporti sociali, che peraltro sono necessari sia per poter organizzare la vita materiale, sia per poter esercitare meglio le nostre caratteristiche di umanità. Del resto, noi uomini non siamo, come diceva uno scrittore contemporaneo, non siamo un'isola, viviamo in comunità, e anche l'esercizio personale della virtù va costantemente realizzato assieme alla comunità che ci circonda ed è rivolto a questa comunità. Aggiunge Aristotele, lo Stato ha come finalità l'esistenza di cittadini materialmente e spiritualmente felici. Poi aggiunge che non può comprendere animali e schiavi perché non sono capaci di libere scelte. Era una comunità che prevedeva l'esistenza degli schiavi e che riteneva che gli schiavi fossero un elemento essenziale della società, puntando a una struttura della schiavitù fondata su caratteristiche biologiche, quasi intellettuali e morali, delle persone schiave. Quindi la schiavitù era rivolta a uomini che non erano pienamente uomini. Noi non siamo più disponibili ad accettare una visione di questo tipo,

Ma non dimentichiamo che la schiavitù, è stata formalmente abolita nel corso del 1800, ma che ancora oggi ci sono forme di schiavitù, vale a dire di lavoro coatto, senza retribuzione e senza rispetto per i diritti della persona, diffusi in moltissime parti del nostro mondo, così complesso e così articolato. Quindi, dobbiamo, contestare questa visione di Aristotele che riteneva la schiavitù un elemento essenziale della vita sociale, ma nello stesso tempo tenere in considerazione che la schiavitù ha avuto uno sviluppo in tutti i secoli e che ancora oggi sopravvive in forme alle volte particolarmente drammatiche e quantitativamente molto rilevanti, considerato il fatto che il numero di persone che vivono nel nostro mondo è clamorosamente aumentato. Altre cose che diceva Aristotele, che partiva da un'analisi concreta delle costituzioni, del modo con cui le città, soprattutto le città greche, si gestivano. E lui ha fatto una raccolta di tutte le costituzioni proprio per partire dalla realtà concreta, osservata e vissuta nelle diverse città greche e delle città del mondo antico che lui poteva conoscere, per semplificare, catalogare le diverse modalità di gestione dello Stato. E secondo Aristotele, la gestione dello Stato avviene in tre forme fondamentali: quando c'è uno solo che comanda, quando sono molti che comandano e quando sono tutti i cittadini che comandano. Ma in ciascuna di queste modalità evidenzia pregi e difetti attraverso un'analisi razionale, ma anche molto empirica della realtà che lui poteva osservare. Afferma Aristotele a questo proposito: ogni forma di governo può degenerare, la monarchia può diventare tirannide quando ha per fine il vantaggio del monarca, l'aristocrazia diventa oligarchia quando ha per fine il vantaggio degli ambienti. Aristocrazia significherebbe il governo dei migliori, oligarchia significa il governo di pochi che puntano prevalentemente ai propri vantaggi, ai vantaggi della classe sociale di provenienza. La democrazia degenera quando ha come fine il vantaggio dei nullatenenti e quando a scapito delle leggi prevale l'arbitrio della moltitudine. Aristotele esprime molte riserve nei confronti della democrazia, che potremmo tradurre appunto prevalentemente come demagogia, quando la democrazia, in nome del numero dei partecipanti, non cura più l'armonia, l'interesse globale della società, ma punta a interessi, a vantaggi che coinvolgono una moltitudine, ma che rendono poco equilibrata la vita della società. Per Aristotele la società aveva bisogno di un'articolazione anche di classi sociali, di diverse forme di proprietà, di diverse capacità di reddito,
pur anche di classi sociali, di diverse forme di proprietà, di diverse capacità.

materiali, ma anche, come si diceva all'inizio, una società guidata e caratterizzata dall'esercizio della virtù da parte di tutti i suoi componenti, lo Stato per raggiungere questo obiettivo deve preoccuparsi della educazione. Dice Aristotele, lo Stato deve preoccuparsi dell'educazione dei cittadini, che deve essere uniforme per tutti e non solo diretta ad allenare alla guerra, ma a preparare la vita pacifica, per a preparare alle funzioni necessarie e utili soprattutto alla vita virtuosa. È un programma che oggi possiamo riproporre come fini generali di tutta la nostra scuola, quando oggi abbiamo raggiunto una diffusione del ruolo dello Stato nella educazione immensamente più ampia, più profonda e più diffusa di quanto non fosse nel mondo antico, ma di questo forse dobbiamo sempre meravigliarci, come gli antichi, al di là delle condizioni concrete in cui vivevano, avevano la capacità di intuire esigenze globali, universali, che conservano tutta la loro validità anche ai giorni nostri. Questo primato dello Stato nei confronti dell'educazione dei cittadini, sia per quanto riguarda l'educazione alla vita sociale, sia per quanto riguarda l'educazione alla vita virtuosa, escludendo la guerra. E qui in epoche in cui la guerra era l'orizzonte quotidiano della vita degli stati, delle comunità, immaginare una educazione che escluda la guerra, ma che per contrasto evidentemente sia educazione alla pace, è qualcosa di suggestivo, di così attuale che non vale la pena nemmeno di sottolineare quanto sia opportuno oggi investire in educazione alla pace piuttosto che investire in educazione alla guerra e in strumenti per la guerra che Aristotele non poteva nemmeno immaginare, ma che oggi sappiamo essere talmente distruttivi e talmente elaborati da essere terrorizzanti. Ma questo conferma quanto stavamo dicendo sin dall'inizio di questa conversazione, che nel mondo antico e soprattutto nel mondo greco, pur di fronte a una società, una comunità profondamente diversa da quella che oggi dobbiamo affrontare e in cui siamo inseriti, hanno avuto la capacità di elaborare dei principi, dei riferimenti, degli orientamenti la cui validità oggi resta totalmente significativa e totalmente da tenere in considerazione. Aristotele distingue poi anche le varie fasi della vita e gli impegni che i cittadini dovevano dedicare nella vita comune, e dice: i cittadini dovranno impegnarsi come opliti durante la gioventù. Opliti significa inseriti nell'esercito, come consiglieri durante la maturità. Consiglieri significa partecipare alla vita politica, alle assemblee, e diventare sacerdoti da anziani. Questo auspicio di una saggezza che poi attinge anche alla ispirazione religiosa che nel mondo greco
è

0: era una selezione delle indicazioni di una religione che aveva complessità molto più articolate di quella attuale. Il legislatore, aggiunge Aristotele, persegue la giustizia, elimina il male e consegue il benessere. Per questo sono necessarie fortuna e virtù. Pensate queste tre parole, giustizia, eliminare il male, conseguire il benessere, restando sin dall'inizio del nostro discorso sia nell'ambito materiale che nell'ambito psicologico, diremo oggi, oppure spirituale, come si diceva nei tempi più antichi. La città sarà virtuosa solo se i cittadini lo saranno, e quindi il legislatore dovrà mettere in atto un progetto educativo in grado di renderli tali. Questo insistere sulla educazione, è un elemento che oggi, viene riproposto attribuendo, troppo, una capacità magica alla scuola quando, i giovani, i ragazzi, oltre che la scuola, hanno altri stimoli che derivano in parte dalla famiglia, in parte dai mass media, in parte, dalla comunità che fra loro si sanno creare attraverso i mezzi di comunicazione. Quindi, il tema del ruolo dello Stato nell'educazione è un tema che, era fortemente presente nella comunità antica del mondo greco di Platone e di Aristotele e che si è trasferita fino ai giorni nostri, aumentando persino l'impegno dello Stato, della comunità in questa missione educativa. Ecco, questo lo Stato che attraverso anche l'esempio dei propri governanti deve svolgere una missione educativa, e adesso lo Stato ha molti strumenti per realizzare questo obiettivo, la scuola, l'organizzazione, i mass media, e questa preoccupazione educativa, vale a dire di puntare alla virtù, puntare alla solidarietà, puntare alla motivazione interiore nella singola persona, rivolta agli altri, puntare, uno dei temi, che riassume tutto questo insieme di obiettivi, ma che è la premessa per raggiungere tutti gli altri obiettivi, è la pace. E creare una educazione alla pace è qualcosa di particolarmente significativo. Molti maestri abbiamo avuto anche recentemente in questa direzione, ma abbiamo visto che prevalgono, sto per dire, gli istinti della guerra, pensando che la guerra sia frutto di una irrazionalità prevalente nell'uomo, di una malvagità che sopravvive all'interno dell'uomo e che l'educazione dovrebbe attenuare, dovrebbe, sviluppare altre caratteristiche, altre potenzialità che pur nell'uomo ci sono, perché sappiamo che nell'uomo esistono le tendenze sia alla dimensione negativa che alla dimensione positiva, sia al conflitto che alla solidarietà, sia alla guerra piuttosto che alla pace. E lo Stato, ci dicono gli antichi fondatori del pensiero politico, deve educare alla pace e alla virtù. Per una buona politica, conclude questo messaggio che io vi propongo di Aristotele, è necessaria nell'educazione una preparazione comune a tutti i membri della comunità. Gli argomenti sono ginnastica, scrittura, disegno, musica, intesa non solo come tecnica dei suoni, ma anche come armonia che guidi tutte le azioni dell'arte e della vita. Questo mettere assieme arte e vita è un qualcosa di suggestivo. Per concludere con qualche battuta, riprendo alcune frasi di un famosissimo discorso che Pericle, che a un certo punto era diventato quasi il capo, se non proprio il tiranno, certamente colui che guidava la città di Atene attorno al V secolo avanti Cristo, nel 431 avanti Cristo ci lasciò un discorso agli ateniesi che è stato trascritto poi da Tucilide, quindi che è diventato letteratura, che è diventato poesia, che è diventato qualcosa che va al di là della concreta vita che Pericle poteva realizzare. Vi leggo solo alcune frasi e vi lascio con queste suggestioni che derivano da Pericle. Il nostro governo, dice Pericle ai cittadini, contrapponendo la città di Atene a tutte le altre città greche, contrapponendole al mondo che verrà dopo, contrapponendo questo mondo che lui utopicamente descrive anche al mondo d'oggi. Il nostro governo, dice Pericle, favorisce i molti invece che i pochi, e per questo è chiamato democrazia. Le leggi assicurano una giustizia uguale per tutti. Ci è stato insegnato a rispettare i magistrati. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. La nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Con queste frasi ricavate dal mitico discorso di Pericle, concludiamo questa prima conversazione. Ci risentiamo il prossimo mese, proseguendo nel discorso storico delle suggestioni e delle indicazioni che nei diversi momenti storici ci sono giunte per organizzare e orientare la vita politica. Grazie dell'ascolto e alla prossima conversazione.
1: Ringraziamo molto il professore Sergio Chiarotto dunque per aver iniziato con noi, per noi, questo nuovo ciclo sulle idee della politica, e a tutti voi per averci seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di 0,25 punti i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majd el-Azoun e le valli adiacenti. Mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e-Ujeir vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

17 settembre la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. Proseguendo nelle sue catechesi sui santi vissuti nel XVI secolo, al tempo della dolorosa scissione della cristianità occidentale, quando una grave crisi politica e religiosa provocò il distacco di intere nazioni dalla sede apostolica, con la frattura protestante, Benedetto XVI ha presentato nell'udienza del 23 febbraio la figura del grande teologo e apologeta San Roberto Bellarmino, 1542-1621. Pochi ricordano, a causa della sua lunga permanenza a Roma, che il santo era nato a Montepulciano ed era nipote per parte di madre del Papa Marcello II. Gesuita, formatosi a Roma, Padova e Lovanio, fu dapprima professore in quest'ultima università prima di essere chiamato a Roma per tenere un corso di apologetica da cui nacquero, ricorda Benedetto XVI, le Controversie, opera divenuta subito celebre per la chiarezza e la ricchezza di contenuti e per il taglio prevalentemente storico. L'interesse per l'apologetica non era casuale. Si era concluso da poco il Concilio di Trento e per la Chiesa Cattolica era necessario rinsaldare e confermare la propria identità anche rispetto alla Riforma protestante. Con Bellarmino l'apologetica acquistò, o meglio riacquistò, dignità di disciplina universitaria, ma il santo sapeva che doveva rivolgersi anche alle persone più semplici. Agli anni 1597-1598 risale il suo catechismo, Dottrina Cristiana Breve, che fu il suo lavoro più importante. A riprova dell'importanza che la Chiesa dell'epoca attribuiva all'apologetica, nel 1599 fu creato cardinale e nominato arcivescovo di Capua. Mantenne la sede diocesana, dove peraltro si distinse per il grande zelo per soli 3 anni. Roma aveva bisogno di lui come guida teologica della Curia e della Chiesa, ruolo incontrastato che svolse per quasi 20 anni, occupando insieme molti e prestigiosi incarichi vaticani. L'apologetica deve far fronte in ogni tempo a nuove sfide, ma alcune rimangono sempre uguali. Per questo gli insegnamenti apologetici di Bellarmino non sono affatto passati di moda. Le sue controversie costituirono un punto di riferimento ancora valido per l'ecclesiologia cattolica sulle questioni circa la rivelazione, la natura della Chiesa, i sacramenti e l'antropologia teologica. In esse appare accentuato l'aspetto istituzionale della Chiesa a motivo degli errori che allora circolavano su tali questioni. Tuttavia, Bellarmino chiarì anche gli aspetti invisibili della Chiesa come corpo mistico e li illustrò con l'analogia del corpo e dell'anima, al fine di descrivere il rapporto tra le ricchezze interiori della Chiesa e gli aspetti esteriori che la rendono percepibile. In questa monumentale opera, che tenta di sistematizzare le varie controversie teologiche dell'epoca, egli evita ogni taglio polemico e aggressivo nei confronti delle idee della Riforma, ma utilizzando gli argomenti della ragione e della tradizione della Chiesa, illustra in modo chiaro ed efficace la dottrina cattolica. L'apologetica, però, ha bisogno anzitutto di un metodo. La più importante eredità del santo, ha detto Papa Benedetto XVI, sta nel modo in cui concepì il suo lavoro. I gravosi uffici di governo non gli impedirono, infatti, di tendere quotidianamente verso la santità con la fedeltà alle esigenze del proprio stato di religioso, sacerdote e vescovo. Da questa fedeltà discende il suo impegno nella predicazione. Essendo, come sacerdote e vescovo, innanzitutto un pastore d'anime, sentì il dovere di predicare assiduamente. Sono centinaia i sermones, le omelie,
tenuti nelle Fiandre, a Roma, a Napoli e a Capua, in occasione delle celebrazioni liturgiche. Non meno abbondanti sono le sue exposiciones e le explanaciones ai parroci, alle religiose, agli studenti del Collegio Romano, che hanno spesso per oggetto la Sacra Scrittura, specialmente le lettere di San Paolo. La sua predicazione e le sue catechesi presentano quel medesimo carattere di essenzialità che aveva appreso dall'educazione ignaziana, tutta rivolta a concentrare le forze dell'anima sul Signore Gesù, intensamente conosciuto, amato e imitato. L'apologeta può talora dover adottare toni forti, ma l'essenziale è che la sua opera sia animata dalla vita interiore e dalla preghiera. Il santo offre dunque anche un modello di preghiera, anima di ogni attività. Il pontefice, Benedetto XVI, ha richiamato un'opera non molto conosciuta di Bellarmino, De Ascensione Mentis in Deum, Elevazione della mente a Dio, dove leggiamo: «O anima, il tuo esemplare è Dio, bellezza infinita, luce senza ombre, splendore che supera quello della luna e del sole. Alza gli occhi a Dio, nel quale si trovano gli archetipi di tutte le cose, e dal quale, come da una fonte di infinita fecondità, deriva questa varietà quasi infinita delle cose. Pertanto devi concludere: chi trova Dio, trova ogni cosa. Chi perde Dio, perde ogni cosa». In questo testo si sente l'eco della celebre contemplatio ad amore obtineundum, contemplazione per ottenere l'amore, degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Il Bellarmino, che vive nella fastosa e spesso malsana società dell'ultimo 500 e del primo 600, da questa contemplazione ricava applicazioni pratiche e vi proietta la situazione della Chiesa del suo tempo con vivace afflato pastorale. L'eco degli esercizi ignaziani si ritrova in altre importanti opere spirituali del santo. Nel libro De arte bene moriendi, L'arte di morire bene, ad esempio, indica come norma sicura del buon vivere e anche del buon morire il meditare spesso e seriamente che si dovrà rendere conto a Dio delle proprie azioni e del proprio modo di vivere, e cercare di non accumulare ricchezze in questa terra, ma di vivere semplicemente e con carità, in modo da accumulare beni in cielo. Nel libro De Gemitu Columbe, Il gemito della colomba, dove la colomba rappresenta la Chiesa, richiama con forza clero e fedeli tutti a una riforma personale e concreta della propria vita, seguendo quello che insegnano la Scrittura e i Santi. A chi parla di riforme, Bellarmino insegna con grande chiarezza e con l'esempio della propria vita che non può esserci vera riforma della Chiesa se prima non c'è la nostra personale riforma e la conversione del nostro cuore.

esercizi spirituali di Sant'Ignazio, il Bellarmino attingeva consigli per comunicare in modo profondo anche ai più semplici le bellezze dei misteri della fede. Egli scrive: «Se hai saggezza, comprendi che sei creato per la gloria di Dio e per la tua eterna salvezza. Questo è il tuo fine, questo è il centro della tua anima, questo il tesoro del tuo cuore. Perciò stima vero bene per te ciò che ti conduce al tuo fine, vero male ciò che te lo fa mancare. Avvenimenti prosperi o avversi, ricchezze e povertà, salute e malattia, onori e oltraggi, vita e morte, il sapiente non deve né cercarli né fuggirli per se stesso, ma sono buoni e desiderabili solo se contribuiscono alla gloria di Dio e alla tua felicità eterna, sono cattivi e da fuggire se la ostacolano». Cose d'altri tempi? No. Queste ovviamente non sono parole passate di moda, ma parole da meditare a lungo oggi, da noi, per orientare il nostro cammino su questa terra. Ci ricordano che il fine della nostra vita è il Signore, il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, nel quale Egli continua a chiamarci e a prometterci la comunione con Lui. Ci ricordano l'importanza di confidare nel Signore, di spenderci in una vita fedele al Vangelo, di accettare e illuminare con la fede e con la preghiera ogni circostanza e ogni azione della nostra vita, sempre protesi all'unione con Lui. Nulla di diverso è la vera apologetica.

ultimi anni Roberto Bellarmino continuò il suo austero modo di vivere, dedicando molto del suo tempo alla preghiera e ai digiuni, nonostante la sua salute piuttosto precaria. Continuò a fare molte elemosine ai poveri, ai quali lasciò praticamente tutti i suoi averi. Contribuì a far ottenere l'approvazione del Papa alla fondazione del nuovo Ordine della Visitazione di San Francesco di Sales. Inoltre, portò a termine la stesura di un grande catechismo e di un piccolo catechismo. Quest'ultimo in particolare ebbe notevole successo e fu ampiamente utilizzato fino a tutto il XIX secolo. Infine, compose un piccolo e anch'esso famoso testo, De arte bene moriendi, di cui si è parlato prima, oltre che una sua autobiografia. Egli visse ancora per assistere a un altro conclave, quello che lesse Gregorio XV nel febbraio 1621. La sua salute stava rapidamente declinando e nell'estate dello stesso anno gli fu permesso di ritirarsi a Sant'Andrea al Quirinale, sede del noviziato dei Gesuiti, per prepararsi al trapasso. Qui spirò la mattina del 17 settembre 1621. Alla sua morte, il suo corpo fu deposto nella cripta della casa professa e dopo circa un anno fu posto nel sepolcro che aveva ospitato il corpo di Sant'Ignazio.

Robert Bellarmino è stato beatificato il 13 maggio 1923 durante il pontificato di Pio XI e fu canonizzato il 29 giugno 1930. Più breve è stato quindi il processo di canonizzazione e rapida la nomina a dottore della Chiesa, conferitagli il 17 settembre 1931, sempre da parte di Pio XI. È ricordato il 17 settembre, in passato il 13 maggio. È santo patrono dei catechisti, degli avvocati canonisti, della città di Cincinnati negli Stati Uniti. Dal 21 giugno 1923 il suo corpo è venerato dai fedeli nella terza cappella di destra della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, chiesa del Collegio Romano, che conserva le reliquie di altri santi gesuiti, tra cui San Luigi Gonzaga. Le ossa del suo scheletro sono state ricomposte e unite con fili d'argento e rivestite con l'abito cardinalizio, mentre il volto e le mani sono state ricoperte d'argento. Così appare sotto l'altare a lui dedicato. Alcuni fedeli a lui devoti usano fare questa preghiera: «O Dio, che per il rinnovamento spirituale della Chiesa ci hai dato in San Roberto Bellarmino, vescovo, un grande maestro e modello di virtù cristiana, fa che per sua intercessione possiamo conservare sempre l'integrità di quella fede a cui egli dedicò tutta la sua vita».

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazioni.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, nello spazio del nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 17 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Non bisogna delegare decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita poi è vergognoso. Questo quanto affermato all'udienza generale in Piazza San Pietro ieri, Leone XIV, proseguendo il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, affermando che contrapporre lo sviluppo dell'individuo e della società significa vanificare entrambi. Ha esortato poi a intessere relazioni profonde al tempo di social media e intelligenza artificiale, valutando i progetti politici in base ai criteri della dignità della persona umana, e ha condannato inoltre ogni specie di omicidio, genocidio, aborto, eutanasia e suicidio volontario. Leone XIV, bisogna disinnescare con la mitezza un tempo dominato dai sistemi armati. L'ha affermato il Papa ricevendo in udienza nella Sala Clementina in Vaticano i circa 300 partecipanti al convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri, svoltosi all'Augustinianum. Il pontefice ha sottolineato come i testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità, capace di disarmare la cultura della potenza. Nostra etate, 60 anni dopo, la Chiesa rilancia il dialogo contro odio e divisioni. Nella ricorrenza della dichiarazione conciliare, che aprì un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra cattolici e credenti di altre fedi, i dicasteri per la dottrina della fede, per la promozione dell'unità dei cristiani e per il dialogo interreligioso hanno pubblicato la nota Un cammino di speranza. Una riflessione congiunta per ribadire l'invito a contrastare i fondamentalismi, abbandonare logiche di difesa o conquista, tutelare la libertà religiosa ed edificare la fraternità. Gugerotti ha detto: c'è bisogno di una voce comune per l'Europa e per i giovani che cercano Cristo. Il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali l'ha fatto intervenendo all'incontro annuale dei Vescovi Orientali Cattolici d'Europa in corso a Mariapox in Ungheria. Ai partecipanti ha portato la benedizione e il saluto del Papa. Il pensiero del porporato è poi andato alle guerre in Ucraina e Medio Oriente. La fede cristiana, ha detto, condivisa, continua a essere strumento di conversione dei cuori. Sinodalità. Le chiese europee si confrontano nel simposio annuale in Austria. A Wels, vescovi, esperti laici e membri delle commissioni sinodali stanno dialogando con l'obiettivo di proseguire speditamente nella fase di attuazione mondiale del sinodo iniziata lo scorso anno. Il profetico della Chiesa davanti alle guerre in corso in Europa, la necessità di superare i nazionalismi, le strategie pastorali per l'accoglienza dei migranti, la secolarizzazione del continente e l'urgenza di sostenere e difendere l'ecumenismo sono i temi al centro del dibattito. Roma, Monsignor Renna è il nuovo rettore del Pontificio Seminario Maggiore. L'annuncio della nomina è avvenuto proprio ieri mattina dal cardinale vicario Reina. Finora sottosegretario del Dicastero per il Clero, assume l'incarico di Monsignor Di Tolve, nominato sempre ieri nuovo vescovo di Chioggia. America Latina, Bambino Gesù e ILA rinnovano l'accordo di cooperazione sanitaria. Alla formazione pediatrica, il trasferimento di competenze e nuovi programmi di prevenzione rivolti a professionisti, famiglie e comunità. Così l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e l'istituto italo-latinoamericano ILA hanno rinnovato per i prossimi 4 anni l'accordo quadro di collaborazione dedicato alla formazione specialistica e alla cooperazione sanitaria pediatrica nei paesi dell'America Latina. Notizie dal mondo. Nelle ultime ore a Gaza almeno 11 persone, tra cui bambini, sono morte nel crollo di una palazzina bombardata dall'esercito israeliano. È successo in piena notte mentre le persone dormivano. Al momento la protezione civile di Gaza parla di almeno 100 persone sotto le macerie, di cui 50 bambini. I soccorritori stanno scavando proprio in queste ore, ma le operazioni vanno a rilento perché Israele non permette l'ingresso dei mezzi pesanti nella striscia. Il ministro della cultura israeliano Miki Zohar vuole revocare la cittadinanza ai registi del documentario Naza, che denuncia il genocidio a Gaza. Il documentario, che ha vinto il premio speciale della giuria al Festival del Cinema di Venezia, ottenendo una standing ovation di 25 minuti, raccoglie le testimonianze di soldati israeliani che confessano la logica disumanizzante dietro gli attacchi nei confronti del popolo palestinese. Sia il ministro Zohar che il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir hanno attaccato i registi definendoli traditori della patria. L'esercito israeliano, IDF, invece ha ordinato di aprire un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato e ha accusato i registi di diffondere calunnie e false accuse contro soldati e comandanti israeliani. L'Italia prorogherà di altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen nei confronti della Spagna. La sospensione del trattato che stabilisce la libera circolazione delle persone all'interno dell'Europa era stata introdotta dal governo ad agosto, causando una crisi diplomatica con la Spagna dopo la crisi dei migranti di Ceuta. Nel mare Egeo è affondata un'imbarcazione con a bordo 77 persone migranti, 25 delle quali sono disperse e una è morta. È successo al largo dell'isola greca di Gavdos, a sud di Creta. Solo 51 persone sono state tratte in salvo da una nave mercantile e da una petroliera che era nei paraggi. La Finlandia aderirà al meccanismo di deterrenza nucleare avanzata della Francia. Il meccanismo implica un sistema di cooperazione tra paesi, attualmente 10, che collaboreranno maggiormente a livello militare con la Francia. Non comporterà lo spostamento di armi atomiche sul suolo finlandese, ma altri tipi di misure, come la partecipazione delle forze finlandesi alle esercitazioni di deterrenza francesi. 12 paesi dell'Unione Europea hanno chiesto di aumentare la presenza strategica europea nell'Artico. Tra i paesi ci sono Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia, ma non l'Italia. Hanno ribadito l'importanza di un ruolo più strategico e proattivo nelle regioni del nord, proprio a causa delle continue minacce e pressioni geopolitiche che stanno arrivando in questi anni da paesi come Stati Uniti e Russia. Secondo la Cina, la richiesta delle big tech statunitensi di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa è una scusa per mantenere il monopolio sul settore, l'ha detto Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, sostenendo che gli Stati Uniti stiano diffondendo teorie infondate e allarmismi sull'intelligenza artificiale per proteggere i propri interessi di mercato. Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha chiesto alle aziende statunitensi di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per sicurezza, ma anche di bloccare l'export di chip avanzati in Cina per frenarne i modelli di frontiera. Il quotidiano cinese Global Times ha definito l'attacco alla Cina e le parole di Amodei un copione della guerra fredda per eliminare i competitor globali. I leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno firmato un documento in cui rivendicano la propria autodeterminazione dal Regno Unito. Stando a quanto è scritto nel documento, secondo i leader, nessun governo di Westminster ha diritto di bloccare la democrazia o di minare il principio secondo cui i nostri popoli dovranno decidere del loro futuro. Galles, Scozia e Irlanda del Nord possono raggiungere l'indipendenza solo attraverso un referendum o altri strumenti legislativi. La facoltà di autorizzare un referendum sull'indipendenza spetta però al governo britannico e per ora Londra non ha intenzione di farlo.
4: Notizie dall'Italia. Bollo auto addio. L'abolizione non varrà solo per il 2027. Come il governo ha già ampiamente garantito e ribadito, la misura è pensata per essere strutturale e quindi definitiva. Facciamo chiarezza, così afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Dal 2027 sarà cancellata una delle tasse più odiate dagli italiani, una di quelle sulla proprietà. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Così ha annunciato con soddisfazione la premier Giorgia Meloni al termine del CDM, che ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di domani. Dallo stop al bollo auto e moto nessun timore di aggravio per le casse di regioni e province autonome, che infatti apprezzano in larga maggioranza la misura. La stragrande maggioranza del parco auto circolante sarà quindi esentata dalla tassa a partire dal 2027. L'ultimo bollo da pagare sarà quindi quello risalente all'anno 2026, ossia l'anno corrente. Ad essere esentato dal pagamento del bollo sarà quindi il 70% del parco circolante in Italia, che tradotto in numeri significa circa 30 milioni di autovetture. Escluse, come spiega il Codacons, le auto sportive del segmento D, ossia vetture di medie o di grandi dimensioni, i C-SUV e la maggior parte delle berline. Per capire se la propria autovettura rientra nei criteri fissati dal decreto approvato in CDM, occorre controllare sul certificato di circolazione il campo P2, dove è riportata la potenza del motore in kilowatt. Il bollo auto si calcola su questo valore e non sulla potenza di sistema complessiva, che ad esempio nel caso delle autovetture ibride è costituita dalla somma della potenza generata dal motore termico e da quello elettrico. Il legislatore considera nel caso delle ibride solo la potenza erogata dal motore termico. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Crinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Il provvedimento, il secondo dopo quello di Torino, è stato depositato ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. La campagna di vaccinazione contro l'influenza alle porte. L'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha dato ufficialmente il via libera ai nuovi vaccini per la campagna anti-influenzale 2026-2027, che dovrebbe aprirsi ai primi di ottobre. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. La gran parte dei vaccini approvati si somministra come da tradizione per iniezione, ma anche quest'anno è confermata la formulazione in spray nasale per bambini a partire dai 2 anni e per gli adolescenti fino ai 18 anni. 2 prodotti sono indicati soprattutto per le fasce di età più mature, gli altri per tutta la popolazione, a partire dai 6 mesi. La vaccinazione raccomandata è offerta attivamente e gratuitamente ad una larga fetta della popolazione, tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanze che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono ad un maggior rischio di complicanze a chi se ne prende cura, chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza. Il 7,8% delle donne in Italia nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni. L'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 italiane, l'8,2%, e quasi 73.000 straniere, il 3,4%, un dato che è diminuito rispetto al 2014, quando la percentuale raggiungeva il 10,6%. La maggior parte delle violenze avviene tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane ricorda che il primo episodio risale a prima dei 6 anni. E questo il quadro del report dell'Istat violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta anno 2025. Parenti, amici e amici di famiglia sono la maggior parte dei responsabili delle violenze, quasi tutti di sesso maschile. La violenza più grave, sostiene l'Istat, è soprattutto quella per mano dei genitori. Agenda Sud sta diventando esempio di buona pratica come il sostegno. Siamo diventati riferimento a livello internazionale, altro che classi differenziali o separate come qualcuno propone. A dirlo, replicando senza citarlo alle affermazioni di alcuni esponenti politici, come il generale Roberto Vannacci, che si è espresso a favore di classi distinte per merito, profitto o alunni con disabilità, e il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto all'apertura di un seminario sulle nuove indicazioni nazionali. Sostiene Valditara che l'Italia è l'esempio lampante del sostegno e che le classi differenziali non devono nemmeno essere prese in considerazione, in quanto vanno fortemente a discriminare. Conoscere i pregiudizi per smontarli e migliorare il mondo in cui viviamo è l'obiettivo di 2 concorsi nazionali per le scuole lanciati da CPD nell'ambito del percorso del DIS Festival, la manifestazione dedicata alla cultura dell'inclusione. La prima iniziativa è la 3ª edizione del concorso di giornalismo per le scuole Disattiva i pregiudizi e scrivi il cambiamento, che ha quest'anno come tema guida lo sport come veicolo privilegiato di inclusione. 2 le categorie, video per gli studenti della scuola dell'infanzia alle medie e carta stampata per le scuole medie. Il secondo progetto è un percorso di 40 ore inserite nell'ambito della formazione scuola-lavoro, rivolta a 15 classi del triennio delle scuole secondarie che lavoreranno in team. L'attore Riccardo Scamarcio si dice felice per i 2 premi, anche se il cinema italiano a detta sua meritava di più. L'attore a Torino per I figli della scimmia, su Naza, comportamenti israeli inaccettabile. Notizie locali. Nel pomeriggio di ieri un condominio di Via De Paoli a... Notizie locali. Nel pomeriggio di ieri...

In ospedale. Le verifiche condotte dai pompieri hanno permesso di escludere pericoli concreti, tanto da non rendere necessaria alcuna evacuazione. La possibile causa potrebbe essere l'olio lubrificante impiegato durante le operazioni di manutenzione dell'ascensore, svoltesi proprio nelle ore precedenti. Per chiarire ogni dubbio è stato contattato il tecnico responsabile dell'intervento, che si è recato sul posto per fornire chiarimenti. Autobus pieni studenti a terra, la protesta dei genitori, le segnalazioni raccolte lungo la tratta Pordenone-Sacile dopo la prima settimana di scuola mostrano diverse criticità nel servizio di trasporto pubblico locale. Criticità ormai storiche nel pordenonese che tornano con forza nell'avvio del nuovo anno scolastico. La consigliera regionale Simona Liguori, Patto Civica FVG, ha deciso di depositare un'interrogazione chiedendo alla regione di intervenire. Pensioni, quasi una su due sotto i 1000 euro lordi in Friuli Venezia Giulia, allarme potere d'acquisto. Il dato emerge dalla tavola rotonda della SPI CGIL FVG alla Festa della Libertà. Dal 2027 il bonus regionale salirà a 1000 euro netti alla soglia. Il nodo pensionistico guarda soprattutto al futuro. La combinazione fra invecchiamento della popolazione, calo demografico e diffusione del lavoro povero e precario mette sotto pressione il gettito contributivo. Viene evidenziato il peggioramento delle condizioni salariali rispetto agli anni della riforma Dini e livello più basso di redditi dei giovani di oggi. Salari bassi e carriere discontinue significano minori contributi versati e domani pensioni più basse. Guardia di Finanza Friuli Venezia Giulia, il generale Salsano è il nuovo comandante regionale. La cerimonia si è svolta alla caserma Campo Marzio di Trieste. Il nuovo incaricato subentra Agneddu, che andrà a Roma. Una cinquantina di ibis eremita al pascolo nel campo di fresca mietitura al confine con la base di Aviano in località Tornielli, monitorati dal progetto World Trap attraverso i cieli europei ogni anno, e finiscono per fermarsi poi in alcuni territori tra Centro Europa e l'oasi di Orbetello. Molto importanti rapporti in tal senso con le autorità del territorio anche dalla base di Aviano, dove gli ibis possono diventare un problema per gli aerei, ma la loro sosta all'interno dei confini dell'aeroporto può rappresentare un problema anche per la loro incolumità. Così saranno messe in atto delle azioni per tutte la presenza dei volatili. Una decina i partner del progetto che si occuperà della tutela degli ibis. Vi parteciperanno Austria, Germania, Italia e Svizzera. Ed è ufficialmente e finalmente iniziata ieri la 27esima edizione di Pordenone Legge. La festa del libro e della libertà è in programma fino al 20 settembre lungo le vie del centro di Pordenone. Il comune, per consentire il corretto svolgimento dell'evento in sicurezza, ha pubblicato un'ordinanza con tutte le limitazioni di vieti rivolti a tutti i veicoli a motore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella va letteralmente a ruba. Il click dei lampo per accaparrarsi il biglietto finisce in un minuto. È stato un vero e proprio assalto alla piattaforma per avere un posto a teatro. La direttrice Zin, al di là di Mattarella, parlando proprio della manifestazione di Pordenone Legge, commenta che questa edizione è già un successo oltre le attese. Notizie dal Bellunese: oltre che in Agordino per le ricerche del 54enne polacco, poi ritrovato senza vita, i vigili del fuoco ieri sono stati impegnati a fondo per una serie di interventi sul territorio provinciale, tre incidenti stradali e un soccorso a persona. Quattro interventi in poche ore, è stata una giornata intensa per i vigili del fuoco del Bellunese. Un riconoscimento formale del ruolo dei caregiver familiari e una serie di strumenti per sostenerli nel lavoro quotidiano di assistenza a parenti anziani, persone con disabilità o non autosufficienti. È quanto prevede il progetto di legge regionale sul caregiver familiare, che ha ottenuto il via libera unanime della quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto e che approderà in aula il prossimo 29 settembre. La proposta punta a riconoscere il caregiver come parte integrante della rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, prevedendone il coinvolgimento nei percorsi assistenziali della persona seguita. Porta la firma dei consiglieri regionali Stefani e Luisetto. Idro, intensa preliminare sulla cessione, ma salvi solo 36 posti di lavoro. Il gruppo Cortese acquisterà la fonderia, escluse le attività di estrusione. Cessione entro fine anno e per una quarantina di lavoratori si apre lo scenario degli esuberi. Cambia il programma, ma non l'appuntamento inaugurale della rinnovata piazza 9 ottobre 1963 di Longarone. Le previsioni meteo sfavorevoli hanno infatti spinto l'amministrazione comunale a trasferire nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata il concerto Omaggio a Morricone dell'orchestra diretta dal maestro Diego Basso, previsto questa sera per l'apertura ufficiale del nuovo spazio urbano. Il maltempo ha cambiato così i piani e il concerto inaugurale della nuova piazza si terrà in chiesa. Rocky, gatto influencer disperso sulle Dolomiti, parte la raccolta fondi per ritrovarlo, non è una truffa. Il gatto bengale è scappato nei pressi di Rio Gere e per il suo ritrovamento c'è una taglia da 1000 euro e una donna che ha vissuto la stessa esperienza ha fatto partire una raccolta per ingaggiare un professionista.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, Europa League, Milan KO con il Benfica, fischia San Siro, i gol di Luke Bacchio al 16° e Kaminska al 53° per i portoghesi. E dal tennis, Alcaraz ottiene il pass per le Finals ATP, lo spagnolo sarà a Torino e si unisce a Sinner e Zverev. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 17 settembre avremo cielo in prevalenza nuvoloso. Piogge sparse, anche abbondanti e temporaleschi più probabili verso la costa durante il pomeriggio. Sulla costa soffierà bora moderata e le temperature massime saranno in calo. Domani, venerdì 18 settembre, cielo da variabile nuvoloso. Possibile qualche rovescio temporale sparso verso la costa. Tendenza per dopodomani, sabato 19 settembre. Prevalenza di cielo poco nuvoloso con bora moderata sulla costa. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 14 gradi e una massima di 27. Concludiamo, amici ascoltatori, questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolti in nostra compagnia.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in omnes.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: vivificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et us perpetua luce ad eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è dall'eternità, e dura per l'eternità. E Lui ama noi dall'eternità e ci ama per l'eternità. Non ci rinnega mai. Anche se noi sbagliamo, non ci rinnega, perché Dio non sa rinnegare, sa solo amare. Anche se odiato, non odia, sa amare. E Lui non vince il male col male, ma vince il male con il bene, dando la vita sulla croce. E quando si lasciano amare, trovano il cambiamento totale della propria vita. E ogni creatura in questo mondo è chiamata a dare lode al Signore. E noi vogliamo fare nostra la preghiera del Salmo che dice: lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. E le parole del Signore sono spirito e vita. Dice Gesù: le mie parole sono spirito e vita. Quando Dio ci parla, e ci parla sempre, ci trasmette la sua vita, non ci trasmette cose, notizie, ci trasmette la sua vita. La parola di Dio è vita, è verità, è via per camminare. Oggi, fratelli, la Chiesa ci offre la memoria di 2 grandi martiri, dei primi secoli della Chiesa: San Cornelio, che fu Papa, e San Cipriano, che era stato mago, ma si era convertito e aveva rinunciato alle sue arti per servire Gesù Cristo e per celebrare i suoi misteri. Fu ordinato anche vescovo e perseguitato. Fu preso, gli fu imposto di non insegnare più nel nome di Cristo, ma lui continuò, e visto la sua perseveranza fu arrestato e condannato a morte, e lui non scappò, non fuggì, perché altrimenti ci sarebbe stata una ritorsione contro i suoi cristiani. Si fece aiutare da loro stessi a mettersi nella condizione di essere martirizzati, accettò il martirio davanti a tutti, grande esempio. Mentre San Cornelio, Papa, fu deportato ai lavori forzati in Sardegna, debba soffrire il martirio in quel modo. Poi la Chiesa oggi ricorda anche un martire moderno, il cardinale Van Thuan, che era nato in Vietnam nel 1928. Lui a casa respirava aria di cristianesimo. La nonna tutte le sere faceva recitare ai suoi nipoti e a tutta la famiglia il rosario per tener viva la fede. E un bel giorno fu eletto vescovo di Saigon, ma fu arrestato, portato nel palazzo presidenziale e uscì incatenato senza nulla addosso. E per celebrare messa i suoi cristiani gli fecero avere una bottiglietta di vino e alcune ostie, e lui celebrava messa mettendo alcune gocce di vino sulla palma della mano, perché non aveva un calice, e tutti i giorni dava lode al Signore. Rimase lì in carcere per svariati anni, per 12 anni, senza mai piegarsi, e i suoi familiari non pregavano perché fosse liberato, pregavano perché rimanesse fedele a Gesù Cristo. in mezzo a quelle persecuzioni, e lui si è mantenuto fedele fino a quando fu liberato e Papa Giovanni Paolo II lo condusse a Roma e gli diede importante carica in Vaticano e lo nominò anche cardinale. Bene, fratelli, vedete come noi stiamo avendo dall'Africa, dall'Asia, dei grandi testimoni della fede. Verranno dall'Oriente all'Occidente, mentre noi stiamo rinnegando la fede, ci stiamo allontanando, il nostro popolo ormai non sa più distinguere la destra dalla sinistra. Il Signore continua a operare. Verranno popoli dall'Oriente all'Occidente, dice Gesù, e prenderanno il vostro posto, ma Dio a noi non ci rinnega, non ci ha mai rinnegato e non lo farà mai. Ma lodiamolo e ringraziamolo per questa grazia che si espande in ogni luogo della terra. Voi vedete che nella Chiesa, fratelli, ci sono persone che hanno dei doni da Dio, dei doni che servono, dice San Paolo, a costruire la comunità. Ci sono persone che hanno grandi doni di guarigione, altre che hanno doni di discernimento, altre che hanno doni di predicazione, altre il dono della scienza, cioè di conoscere i cuori. Il Padre Pio conosceva i cuori. Una volta un suo fedele gli portò uno che non credeva in lui. Questo non voleva accettare. Allora questo fedele di Padre Pio disse: facciamo così, fingiamo di andarci a confessare. E quell'uomo accettò, finse di andarsi a confessare. A Padre Pio raccontò tutte cose non vere, che non si confessava da una settimana e altre cose. Padre Pio fece finta di credergli. Quando lui fece per alzarsi, lo richiamò e disse: Aglio, vi qua, tu sei fatto così, così, hai fatto questo. Gli cantò tutto quello che era stato il vissuto del suo passato. E questo uomo poté riconoscere la sapienza di Dio, si convertì. Di questo è stata introdotta la causa di beatificazione. Ma era andata a Padre Pio per prenderlo in giro. Fu toccata la grazia. Vedete il dono di Padre Pio? Ho avuto modo di conoscere personalmente un certo Don Elia Bellebono, che era diventato sacerdote a 63 anni. Un giorno gli telefonai dicendole: Don Elia, una sorella della mia comunità ha contratto un altro tumore. E lui fece una risata, fece: il suo posto in paradiso non è ancora bello abbastanza, come per dire, e se non ce la prende. Infatti questa sorella visse altri 39 anni rispetto a quella data, perché quel sacerdote aveva questo dono di conoscenza, da lontano vedeva le anime, sapeva distinguere le loro condizioni, ma anche i progetti che Dio aveva sulle persone. E lui fece costruire poi un grande santuario al Sacro Cuore di Gesù a Urbino, al vero centro d'Italia, come per dire: l'Italia deve risparmiare col cuore di Gesù. Bene, San Paolo dice: ma tra tanti doni voi cercate quelli più grandi e vi insegno la via migliore. E che San Paolo dice: cercate l'amore, cercate la carità. Voi ricordate Santa Teresina del Bambino Gesù? Aveva grandi ambizioni, voleva andare in missione ma non poteva fare la missionaria, voleva essere dottore della chiesa e insegnare ma non poteva farlo, avrebbe voluto essere sacerdote ma come donna non poteva accedere. Allora pregò fino a che il Signore la illuminò. E un giorno, leggendo le lettere di San Paolo, che parla appunto di questo brano in cui dice: scegliete la carità, questo è il più grande dono, lei ebbe un'intuizione e disse: ho scoperto la mia vocazione, io nella Chiesa sarò l'amore. E San Paolo nella prima lettera ai Corinti, a capitolo 13, tesse l'elogio dell'amore e invita i suoi fedeli a ricercare la carità che è al di sopra di ogni altro dono, e perciò ne canta, ne tesse la lode dicendo: la carità è magnanima, è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Mentre tutti gli altri doni hanno un termine, la carità non finirà mai, e noi ci porteremo in paradiso. La carità, Signore Gesù, tu sei la carità di Dio. Dio Padre ci ha amato donandoci te, Figlio suo, e ti ha consegnato a noi per essere il nostro Signore, il nostro Salvatore, la vittima dei nostri peccati. E tu non sei venuto per essere servire, ma per servire e per dare la vita per i peccatori, per i lontani, per coloro che sono sofferenti. E tu sei la grazia del Padre, tu sei il dono del Padre donato a noi, e il Padre ha stabilito che noi torniamo a Lui attraverso di te, lasciandoci amare da te. Signore Gesù, investici del dono del tuo amore, fa che non viviamo più per noi stessi, che non sciupiamo la nostra vita nel godere le nostre sensazioni, i nostri interessi, ma insieme a te e con te facciamo dono di noi stessi per la gloria del Padre e per la salvezza dei nostri fratelli. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre dell'Amore, Madre della Grazia, Madre della Speranza, che hai condiviso la vita di Gesù donando te stessa a Lui per la nostra salvezza. Per questo amore, porta anche noi a ravvederci e tornare a Dio con tutto noi stessi, e portaci ad amare Gesù così come l'hai amato tu. Allora, gloria del suo nome, gli è Dio vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, si espanda la grazia del Signore, la sua benevolenza, il suo amore. Anche in mezzo alle prove, in mezzo alle ombre, brilli in mezzo a voi l'amore di Gesù. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati. Siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, giovedì 17 settembre 2026 ed è mezzogiorno e 25 minuti. Uno stacco musicale prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e orizzonti cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vesper del giorno. Alle 16.30 in cammino sinodale, alle 17 catechesi di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio. A seguire alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23.30 la compieta, le meditazioni e infine l'attualità. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Voce nel deserto da Pordenone.

0: Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo giunti a Pietrelcina in provincia di Benevento. Il comune si trova a 350 metri sul livello del mare e conta circa 3100 abitanti. Pietrelcina è conosciuta nel mondo per aver dato i natali a San Pio. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Domenico Masone.
1: Questo paese è noto al mondo, e sapete perché? Perché è nato Padre Pio, altrimenti sarebbe un normale paese dell'interno, dell'Appennino, bellino, carino, ma tra i tanti. Quindi ha avuto la grazia di avere nel 1887, il 25 maggio, la nascita di un fanciullo che poi al mondo è stato noto come San Pio da Pietrelcina. Egli nacque qui da povera gente, da gente umile. E sapete, la mamma era in campagna con dei belle doglie e poi corse subito a casa e partorì questo bambino che faceva arrabbiare il papà perché piangeva sempre. E quasi quasi dice: ma che abbiamo fatto, un diavolo? E la vita è così strana, ma anche meravigliosa. Questo bambino poi mano a mano si forgiava in una spiritualità, in un modo così straordinario che stupiva gli stessi bambini che giocavano con lui. E lui tenero giocava e poi si rifugiava in chiesa di Sant'Anna a pregare. E voi vedrete Vico Stortovalle, un vicolo piccolino. Noi diciamo le case di Padre Pio non perché era proprietario, perché in una piccola casetta era la cucina. Poi il papà, sapete, è andato come tutti gli altri in Argentina prima, in America dopo, e ha potuto comprare un'altra stanzetta, ma non sempre era vicina, e spesso era così nei borghi antichi o nei bassi di qualche città. E la famiglia era una famiglia ideale, era il paese, era la comunità. Lì ha compreso l'umanità, poi il mistero divino. Sapete che le prime stimmate le ha avute in un podere, dove appunto quella mamma che poi si recò per partorirlo andava tutti i giorni con i genitori, e lì ha avuto i primi segni delle stimmate. Lì il Santo Padre è voluto andare, dove lì c'è stato Gesù, diceva Padre Pio, lì c'è stato il Paradiso, la Madonna, lì ha visto le visioni dei santi, lì è un luogo pregno di spiritualità, una novella Betlemme. Infatti noi diciamo che Pietrelcina, chi la vuol comprendere, è la Betlemme, la Nazaret del percorso spirituale di Padre Pio. Per cui lui qui per 29 anni con alterne vicende è stato, e quando veniva da Morcone, perché era in seminario ed era ammalato e lo mandavano quasi moribondo, qui si ristabiliva, doveva stare qua. Per cui il luogo natio, le molecole che ha ispirato, l'aria, le amenità del territorio e la bellezza dell'umanità di questo luogo evidentemente dovevano essere essenziali perché le sue radici potessero sviluppare quel grande albero che è stato. E nella sua Gerusalemme, cioè San Giovanni Rotondo, la nostra sorella, ha potuto esplicitare il suo messaggio.
0: Nella chiesa madre dove Padre Pio ha celebrato la sua prima messa andiamo a conoscere Padre Giuseppe D'Onofrio, parroco di Pietrelcina.
2: Ci troviamo nella chiesa parrocchiale Santa Maria degli Angeli, però ecco Santa Maria della Libera, così la Madonna qui in questa chiesa è invocata dai fedeli di Pietrelcina e dai pellegrini che vengono in questa chiesa. Questa chiesa è anche il santuario diocesano San Pio. Ecco, San Pio è vissuto qui a Pietrelcina, ecco, soprattutto i primi 16 anni, quindi dalla nascita fino al termine dell'adolescenza, poi è andato nel convento di Morcone per essere frate e poi è ritornato un anno prima di essere ordinato sacerdote. Infatti fu ordinato sacerdote nel 1910 e in questa chiesa ha celebrato la sua prima Eucaristia. Quindi questa chiesa è importante per la comunità parrocchiale di Pietrelcina, ma è importante ancora dopo l'ordinazione di San Pio, la sua messa, le sue lunghe preghiere in questa chiesa e il suo servizio sacerdotale accanto al parroco Don Salvatore Pannullo. aiutava il parroco, quindi nella celebrazione amministrava dei battesimi, celebrava dei funerali, ha anche confessato un po', non troppo, desiderava tanto confessare qui nella sua chiesa, ma gli hanno sempre limitato questo servizio. Confesserà molto di più a Foggia, San Giovanni Rotondo, sempre sarà, ecco, nel confessionale per dare il perdono del Signore. Ciò che faceva soprattutto qui era la preghiera, ecco, pregava tanto. Padre Pio diceva di se stesso: voglio essere soltanto un frate che prega. E così lo rappresentiamo in questa chiesa, nelle immagini che abbiamo di Padre Pio, in preghiera, una preghiera intensa, una preghiera estatica, ma possiamo dire che ancora oggi, ecco, Padre Pio continua a pregare con tutti i pellegrini che arrivano, con tutte le persone che entrano in questa chiesa, che raggiungono Pietrelcina, e invita a questo impegno importante che è la preghiera.
0: Adesso con Vincenzo Mastronardi, presidente dell'associazione Proloco, andiamo a degustare i genuini piatti di Pietrelcina.
3: Abbiamo preparato dei piatti tipici della nostra cultura e veramente abbiamo cercato quelli più tradizionali, quelli più semplici, quelli che si facevano un tempo. Noi siamo la Proloco di Pietrelcina, Maria e Clelia sono due volontari della Proloco, Aldo è altro socio della Proloco, oltretutto presidente storico della Proloco. Noi vi abbiamo preparato la pasta fatta in casa, che in italiano tutti chiamano cavatelli. A Pietrelcina si chiamano i cecatielli. È un piatto che si usava moltissimo per la festa. In tutte le case era anche il piatto più veloce da preparare. Da noi assume una funzione importante perché intanto insieme ai prodotti del maiale, alle tracchie che noi chiamiamo tracchiolelle, alla salsiccia di polmone, si prepara un ragù ed è il piatto tipico per esempio del carnevale. Poi vi volevo dire che comunque la nostra cultura, dicevo, è contadina, per cui i nostri prodotti tipici sono, ecco, i lavorati del maiale, la salsiccia, il capocollo. In particolare noi abbiamo il carciofo, che è la coltura madre, quella che ci ha fatto conoscere anche oltre la provincia di Benevento, tant'è che noi oggi ancora come Proloco proponiamo una sagra agli inizi di maggio di questo carciofo, che viene cucinato in vari modi, ma il modo più tradizionale, più importante per quanto riguarda noi di Pietrelcina, è sicuramente indorato e fritto, cioè indorato e fritto, e poi il sugo, il ragù di carciofo, assolutamente con una tagliatella all'uovo fatta in casa. Un altro piatto che è proprio del periodo invernale, quando si ammazzano i maiali e si lavorano, quindi c'è bisogno del freddo, è la carne e pepazzi, è la carne del maiale cucinata con i peperoni messi sotto aceto. Il raffiolo ha una importanza fondamentale nella nostra cultura, perché intanto era il biscotto dolce salato tipico della festa. Il raffiolo è stato per esempio importante quando Padre Pio ha celebrato a Pietrelcina la prima messa il 14 agosto del 1910. Dopo che ha celebrato la prima messa si è festeggiato proprio con i raffioli, e ancora oggi le coppie che si sposano a Pietrelcina portano in dono a ciascuna famiglia del paese questo prodotto. Da noi trovate il vino, anche se non è un vitigno autoctono importante, però è un buon vino da tavola. Noi produciamo tutto ciò che diciamo i contadini facevano normalmente. Noi ci produciamo l'olio, i salumi, il formaggio. Questi sono tutti prodotti che i nostri contadini preparano e che nelle nostre case trovate normalmente. E allora che dirvi, cari telespettatori? Noi vi aspettiamo a Pietrelcina, anzi ve lo dico in pucinaro: veniteci a trovare Preda Pucina, perché noi vi volimmo bene. Vi aspettiamo a Pietrelcina!
0: Tutto il centro storico di Pietrelcina racconta di Padre Pio. Con Marianna Morante andiamo a visitare i luoghi cari al santo.
4: Ci troviamo nella zona antica del paese, la zona denominata Castello, perché una volta era un antico castello baronale. Certo, Pietrelcina, le origini risalgono ai Longobardi, ai Normanni. Abbiamo notizie certe però soltanto intorno al 1101, e questo era un antico castello medievale, tant'è che qui proprio vicino a me c'è la torretta torretta, così denominata, la torretta che per noi acquista un valore in più aggiunto perché qui c'è stato Padre Pio. Questa era la sua stanzetta, qui Padre Pio veniva a dormire ma anche a meditare e a studiare per prepararsi al sacerdozio. Tutta questa zona sorge su un costone di roccia calcarea denominato in dialetto la Morgia, e Padre Pio infatti a chi andava a trovarlo a San Giovanni Rotondo diceva sempre: mi raccomando salutatemi la Morgia, cioè salutatemi tutta Pietrelcina. Ci troviamo nel vicolo, Vico Sottovalle, era una sorta di vicolo ma anche un'unione tra le varie stanzette. Ebbene, chi viene qui a Pietrelcina attraverso questi vicoletti può visitare la cucina della famiglia Forgione, perché il nome di Padre Pio era Francesco Forgione prima di farsi frate. Poi c'è la camera da letto dei genitori, dove Padre Pio è nato il 25 maggio del 1887. Continuando il percorso si arriva alla chiesa di Sant'Anna, una chiesa antichissima anche quella, una delle prime chiese di Pietrelcina, molto bella da visitare anche per una particolarità. All'interno della chiesa, oltre al fonte battesimale dove Padre Pio è stato battezzato, di Pietrelcina, molto bella da visitare anche per una particolarità, all'interno della chiesa, oltre al fonte battesimale dove Padre Pio è stato battezzato il 26 maggio

0: Avvenivano dei fenomeni strani, noi li chiamiamo fenomeni mistici, lì ha avuto l'apparizione del cuore di Gesù. Da questa chiesetta poi si prosegue e si può visitare la casa del fratello Michele. Il fratello Michele va in America insieme al padre e diciamo lascia libera questa piccola stanza. Padre Pio si trasferisce in quella casetta perché? Perché non riusciva più a salire le scale della torretta, perché nel frattempo aveva avuto le stimmate. E proprio queste stimmate, che sono un dono grandissimo che il Signore gli ha dato, Padre Pio le ha ricevute nella contrada di Piana Romana, perché la maggior parte della gente di Pietrelcina per lavorare nei campi andava nella zona appunto agricola, che è a 3 chilometri da Pietrelcina e si sviluppa attraverso una via che adesso noi chiamiamo Via del Rosario, proprio perché quando Padre Pio la percorreva recitava sempre il Rosario. E si arriva in questa piana dove c'è una masseria. I coniugi Forgione avevano questo stanzone di campagna dove posavano gli attrezzi che servivano per il lavoro dei campi, e a turno, soprattutto nel periodo estivo, quando c'era stato il raccolto, un figlio o qualcuno del componente della famiglia comunque restava a dormire lì. E quindi c'è questo lettino dove ha dormito Padre Pio. Qui non c'era un convento di frati cappuccini quando Padre Pio è diventato sacerdote, e quindi il suo più grande desiderio era far venire una fraternità cappuccina in questo paese. Così, moltissimi anni dopo, quando una benefattrice americana, Mary Pyle, volle donare i suoi averi per fare qualche cosa per Padre Pio, Padre Pio gli disse: costruisci un convento a Pietrelcina. E così nel 1926 fu costruita la chiesa e il convento annesso, e Padre Pio stesso volle che la chiesa fosse dedicata alla Sacra Famiglia, e annesso alla chiesa della Sacra Famiglia c'è il museo. E poi c'è un'altra piccola particolarità: Pietrelcina c'era un frate, Fra Modestino, che era diventato frate molti anni dopo, era molto più giovane di Padre Pio, era diventato frate che ormai era adulto, decise improvvisamente di abbracciare questa vocazione. Ebbene, aveva sempre chiesto a Padre Pio un regalo, un dono, un suo ricordo. Padre Pio non gli aveva mai voluto dare niente. 2 giorni prima di morire lo chiamò e gli disse: ti do la mia corona del rosario, da domani la reciterai tu per sempre. E Fra Modestino rimase sorpreso di questo gradito regalo, ma non pensava che di lì a poco Padre Pio sarebbe morto. E noi conserviamo nel museo questa corona di Padre Pio che donò proprio a Fra Modestino.
1: Continua il nostro itinerario a Pietrelcina, andiamo ad ascoltare Padre Fortunato.

Il convento già lo conoscete. Vorrei soffermarmi su un luogo particolare, su Piana Romana, un luogo che a me attrae moltissimo, che mi fa in un certo senso rivivere ciò che Padre Pio ha vissuto. Ogni volta che vado a Piana Romana, mentalmente immagino Padre Pio sotto una capannuccia, come così troviamo nei suoi scritti, e immagino che il papà e la mamma stiano vagando la terra. E cosa è avvenuto in questo luogo che voi oggi vedete un po' anche modificato, perché c'è questa chiesa che non c'era al tempo di Padre Pio, in questo piazzale non c'era, c'era soltanto un olmo. E per ripararsi si mette sotto un albero e quando si sente un po' stanco poggia la testa su un sasso. L'avremmo fatto certamente anche noi questo, ma in Padre Pio emerge qualcosa in più, emerge la vicinanza dei genitori, emerge che non stava bene, emerge che sente questo bisogno di respirare un po' d'aria pura, e quello che lui dice nelle sue lettere. Stando sotto quest'olmo, vicino a questa capannuccia, lui riceve le stimmate. Io puntualizzerei questo fatto. Tutto è avvenuto lì. Le stimmate Padre Pio le ha avute a Pietrelcina. Che poi abbia chiesto al Signore che queste stimmate, i segni esteriori, scomparissero e restasse il dolore. Ecco, Piana Romana, il passato, il presente. Abbiamo tanti progetti. Vorremmo rendere Piana Romana, ma in modo particolare tutto il terreno che c'è dietro alla Cappella dell'Olmo, un centro di spiritualità, perché in questo luogo i fenomeni mistici

ci si sono avverati. Padre Pio ha visto la Madonna, ha incontrato il Signore, ha visto San Francesco. E quando la gente viene qui, deve tenere presente che il Signore qui è sceso in terra. Il Signore si è mostrato concretamente a questo uomo, a questo giovane. E questo giovane che l'ha accettato fino in fondo. E quando andrà via da Pietrelcina nel 1916, ricorderà continuamente ai suoi compaesani, ma anche agli altri frati. Tutto lì è avvenuto, in questo luogo. Appena ordinato sacerdote, nel 1977, io sono stato inviato a Pietrelcina. E Pietrelcina mi ha riportato, in un certo senso, nei miei anni di seminario, che ho fatto a Vico del Gargano. E il padre direttore disse: fra una settimana andremo a visitare Padre Pio, così ve lo faccio conoscere. E non vedevamo l'ora che arrivasse quel giorno stabilito. Finalmente, la mattina del giorno stabilito, andiamo a San Giovanni Rotondo. All'improvviso si aprì questa porta ed uscì Padre Pio. Ma non vi nascondo che appena vidi Padre Pio, lo vidi che camminava da solo, però aveva i guanti, aveva il mantello. Incominciò a ridere, a scherzare, a toccare noi fratini. E nel dubbio dice: ma se questo è malato e c'ha le piaghe, c'ha le stimmate, come fa a ridere e a scherzare? Io, mentre attendevo il mio turno, dissi tra di me: appena bacerò la mano gliela voglio stringere, voglio vedere che cosa mi dice. Sono stato un po' cattivo, eh. Bene, arrivò il turno mio, io presi la mano di Padre Pio tra le mie mani, le mani di un bambino, e abbassando la testa per baciargli la mano, i pollici andarono a finire sulla ferita centrale, che io non sapevo, e gli strinse la mano. E nello stringere la mano disse Padre Pio: guaglio, che mi fa male, là esce il sangue. Allora io mi sono un po' spaventato e mi sono ammutolito, e dopo che l'ho baciato mi sono un pochettino allontanato, facevo spazio agli altri fratini, però con la coda dell'occhio guardavo Padre Pio. A un certo punto vidi che dalle sue labbra uscì un sorriso, ed io ho letto quell'immagine, quella scena, quel momento, come se mi avesse detto: non ti preoccupare. Ecco, questo è un ricordo molto personale che mi porto dietro e facilmente racconto, proprio per dire come questo sacerdote ha saputo non soltanto accogliere, ma ha saputo soffrire nel silenzio, quella sofferenza che nessuno di noi vuole. Eppure lui spesso ripete: soltanto sotto la croce si impara ad amare, soltanto con la sofferenza si può capire il vero amore, si può capire l'amore che il Signore ha per ciascuno di noi.

0: In Blu 2000 News.
1: I russi colpiscono le navi che si dirigono verso i porti ucraini. Un drone ha colpito una nave della Tanzania, ha ucciso il comandante. Ancora attacchi su Kiev e Odessa. Stop al bollo auto fino a 80 kWh. Moto nel 2027. Le opposizioni contestano il provvedimento a danno delle regioni. Proroga del taglio delle accise dei carburanti. No ai social media, al PM Under 13. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina, allo studio.
1: Botte risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Se ne parla Fabio Bolzetta.
3: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro. In Europa invece una standing ovation ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita. Non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
4: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, la protezione civile di Gaza, diffuso un rapporto aggiornato, 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Le ruspe scavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Vivevano in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun ingresso di materiale dual use, con un eventuale utilizzo anche militare, finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, lì allo studio.
1: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
7: Sì, al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La cronaca: al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3 e 4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
8: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente Sei, cardinale Zuppi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV, con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada che arde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne, 8 secoli dalla morte di Francesco, 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla Basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il Cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grazie Paolo, abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sali in regia, buona giornata.

San Francesco d'Assisi. Vite di Santi Beati a cura del movimento ecclesiale carmelitano con testi di Padre Antonio Sicari.

0: San Francesco d'Assisi 1182-1226, il poverello patrono d'Italia nell'ottavo centenario della sua morte. Vogliamo chiedere a Dio la grazia di poter contemplare il volto dei santi senza fare l'errore o il peccato di proiettare sul loro volto le nostre preoccupazioni, il nostro modo di vedere le cose, la nostra sensibilità e perfino i nostri sentimentalismi. Dobbiamo invece lasciare che dal loro volto emani proprio quella luce che essi devono e vogliono riflettere. Oggi vogliamo contemplare il volto di San Francesco d'Assisi, quel volto che tutti ormai crediamo di conoscere perché fa parte della nostra tradizione ecclesiale e della nostra stessa cultura italiana. Un volto a cui tutti, anche i non credenti, si sono facilmente affezionati, data la molteplicità di elementi delicati, poetici, umani, propri della sua leggenda. I fioretti fanno ormai parte del patrimonio culturale di tutti e alcuni aspetti del francescanesimo sono molto di moda. L'amore della natura, la passione per la povertà, le esigenze per la pace, eccetera. Vogliamo scoprire invece il volto più propriamente cristiano ed ecclesiale di questo santo. Vogliamo tralasciare tutta quella facile poesia a cui siamo stati abituati per cogliere il nocciolo duro della personalità di Francesco, quella sua esperienza intima che ancora oggi può esigere da noi la conversione. Cominciamo dunque da un'affermazione che a tanti può sembrare strana. Forse non ci fu mai nella storia della Chiesa un momento così pericoloso, così potenzialmente pericoloso, come quando Francesco venne al mondo. E non intendo parlare di un pericolo proveniente dall'esterno, ma proprio del pericolo costituito dalla sua persona. Il secolo di Francesco era chiamato il secolo di ferro e la Chiesa era appesantita, sopraffatta quasi da fatiche, umiliazioni e da peccati. In uno scritto composto verso il 1305, indicativo di una sensibilità generalizzata, si dice:
1: la Chiesa era ridotta a un tale stato di umiliazione che, se Gesù non fosse intervenuto mandando una nuova prole avente lo spirito di povertà, già allora la Chiesa avrebbe dovuto subire un giudizio di morte.
0: È un'espressione pesante, ma rende abbastanza bene il clima che in quell'epoca si respirava. La personalità di Francesco avrebbe potuto essere pericolosa per la Chiesa, perché è vero quel giudizio che si dirà di lui. Francesco fu quell'uomo più assomigliante a Cristo che mai sia venuto al mondo. Questo di per sé è un giudizio che dovremmo lasciare a Dio, perché egli solo conosce l'intimo delle coscienze, però è un giudizio reale se si pensa all'impressione che Francesco fece ai suoi contemporanei e se si pensa anche a tutta la speranza che quest'uomo così semplice e povero seppe suscitare. Si legge di Francesco che nasce in una stalla fra un bue e un asinello, di Francesco che va conformandosi sempre più al Signore. C'è il racconto di Francesco che cambia l'acqua in vino, c'è il racconto dell'ultima cena di Francesco scritta quasi con le stesse parole di quella di Gesù, c'è il racconto della morte di Francesco con il suo piccolo corpo martoriato con le stigmate e i segni della passione, e i biografi dicono che sembrava Cristo nuovamente deposto dalla croce.
1: Sia laudato San Francesco, quel che apparve in crocefisso come Redentore. Quando fu da Deo mandato San Francesco lo Beato, lo mondo che era antenebrato si riempì de gran splendore. O Francesco, da Deo amato, Cristo in te se n'è mostrato. Le piaghe in te si rinnovaro, e lo tuo corpo se trovaro, come l'ebbe il Salvatore. San Francesco, luce delle genti, figura sé de Cristo Redentore.
0: I termini e le espressioni che i suoi biografi usano per parlare di lui sono quelli biblici. Apparve la grazia di Dio nostro Salvatore in questi ultimi giorni nel suo servo Francesco, così scrive San Bonaventura parlando della nascita. Vi annunciamo una grande gioia, non si è mai udito al mondo un portento simile fuorché nel Figlio di Dio che è Cristo Gesù. Così dice frate Leone nella lettera enciclica che annuncia a tutti i frati la morte di Francesco. L'impressione che suscitò Francesco fu immensa e fu un'impressione di cristiformità. Si trattò di un grande rischio che allora corse la Chiesa. Bastò che nel Cinquecento vivesse un uomo che aveva una grande passione per Cristo, Martin Lutero, una indubitabile passione per Cristo, ma non era un santo, non era un San Francesco. Ed ecco che per la sua voglia di riformare la Chiesa spaccò la Chiesa occidentale in due parti, in due tronconi nei quali ancora oggi è divisa. Francesco riuscì da una parte a rassomigliare tanto a Cristo che ci fu persino il pericolo che si parlasse di una nuova incarnazione, che si parlasse di lui come un alter Christus. E d'altra parte, egli non diede nemmeno il più piccolo pretesto per rifiutare o mettere in difficoltà la Chiesa. Anzi, la Chiesa venne totalmente sostenuta da Francesco, proprio come raffigurato in quel famoso sogno di Papa Innocenzo dipinto da Giotto. Per capire questa avventura io mi servirò soprattutto di un documento autobiografico che più autenticamente descrive l'esperienza del nostro santo, è il testamento di Francesco, scritto da lui poco prima di morire, in cui egli stesso racconta, quasi riepilogando velocemente, la propria esperienza spirituale. Il primo capoverso di questo testamento recita:
1: essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara a vedere i lebbrosi. Il Signore stesso mi condusse tra loro e io usai con essi misericordia, e allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E poi stetti un poco e uscì dal mondo.
0: Francesco fa risalire dunque la sua conversione al momento del suo incontro con i lebbrosi. All'inizio ci fu quel primo incontro celebrato dalla tradizione quando egli volle vincere la sua ripugnanza. La leggenda dei tre fratelli parla così di tale avversione.
2: Confidava lui stesso che guardare i lebbrosi gli era talmente increscioso che non solo si rifiutava di vederli, ma nemmeno li sopportava. Non sopportava di avvicinarsi alle loro dimore, né di vederne qualcuno. E sebbene la compassione lo stimolasse a fare l'elemosina per mezzo di qualche altra persona, lui però voltava faccia dall'altra parte e si turava le narici.
0: Per capire quel primo gesto sconvolgente del bacio al lebbroso, dobbiamo trasferirci nel mondo di allora. La lebbra era stata portata dall'Oriente dai crociati e veniva considerata come un terribile segno inviato da Dio. I malati di lebbra venivano chiamati i malati del buon Dio. Quando un uomo si ammalava, entrava nei lebbrosari dove viveva come nei monasteri. Si leggeva l'ufficio divino, si pregava, non si poteva uscire senza il permesso del superiore, eccetera. Quando un cristiano entrava in un lebbrosario, la Chiesa prima faceva celebrare una messa da morto e poi gli diceva: tu resti nella chiesa con la tua anima, ma il tuo corpo, segnato da Dio, è morto e devi solo aspettare la risurrezione. Questo era il lebbroso, un segno della più tragica condizione mortale, vissuto come simbolo misterioso del comune destino di morte e di resurrezione. Francesco vinse la sua ripugnanza, accettò questa morte vivente non solo una volta, ma andando a vivere con i lebbrosi. I primi conventi francescani furono i lebbrosari. Questo anche in seguito, quando i primi seguaci del santo cominciarono a diffondersi negli altri paesi europei. Dopo l'esperienza con i lebbrosi e legata ad essa, c'è la visione del crocifisso, dice il suo biografo.
1: Al vedere Gesù confitto in croce, si sentì sciogliere l'anima. Il ricordo della passione di Cristo si impresse così vivamente nelle più intime viscere del suo cuore che da quel momento, quando gli veniva in mente la crocifissione di Cristo, gli riusciva a stento di trattenere le lacrime. Piango la passione del mio Signore. Per amore di Lui non dovrei vergognarmi di andare gemendo ad alta voce per tutto il mondo.
0: All'origine dell'esperienza di Francesco, dunque, c'è questo senso acuto e appassionato del corpo sofferente di Cristo, il rispetto del corpo di Cristo come qualcosa che si può presentare in forma umile, malata ed emarginata, e che tuttavia tu devi baciare e compiangere con tutto il tuo cuore, anzi devi rassomigliargli. La povertà francescana non ha altra origine. Continuando la lettura del testamento, ascoltiamo.
2: Il Signore mi diede tanta fede nelle chiese che così semplicemente io pregavo e dicevo: ti adoriamo, Signore Gesù, in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
0: Quando Gesù gli disse: va e ripara la mia chiesa, che come vedi è tutta in rovina, Francesco prese quelle parole alla lettera, vide tre chiesette, San Damiano, San Pietro e la Porziuncola, fatiscenti, e disse: voglio dare a Dio il prezzo del mio sudore, e si mise a ricostruirle. Ma ciò non lo fece, come dicono alcuni dei biografi più tardivi, soltanto perché si sbagliò nell'interpretare la parola di Cristo, ma soprattutto perché si sentì concretamente riempire di tanta fede nelle chiese in cui si adorava Dio, proprio le chiese materiali, le chiese fatte di mura per le quali valeva la pena che egli desse il suo tempo e la sua fatica. Francesco volle restaurare la chiesa di Cristo, quella appartenente al Signore, tanto che i suoi punti di riferimento esclusivi furono quelli che legano concretamente e perpetuamente Cristo alla Chiesa, cioè l'Eucaristia, il sacerdozio, e la Scrittura. Il testamento prosegue.
1: Poi il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana a causa del loro ordine, che se mi dovessero perseguitare voglio ricorrere ad essi. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie dove abitano, non voglio predicare mai contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non voglio in loro considerare il peccato, poiché in essi vedo il Figlio di Dio e sono miei signori, e faccio questo perché dall'Altissimo Figlio di Dio null'altro io vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e Sangue Suo, che essi soli consacrano ed essi soli amministrano.
0: Ci sono diversi episodi in cui si racconta come Francesco incontra gli eretici che contestano la Chiesa e vogliono approfittare della sua venuta e lo portano di fronte al prete del paese che vive in concubinato e che è di scandalo, e gli chiedono: allora cosa bisogna fare con questo prete? E Francesco gli va incontro e gli dice: se tu sei peccatore, io non lo so, ma so che le tue mani possono toccare il Verbo di Dio. E si inginocchia a baciare le mani del prete. Sacerdozio ed Eucaristia erano per lui due amori assoluti e congiunti. Nella Vita Seconda di Tommaso di Celano si legge:
2: ardeva d'amore in tutte le fibre del suo essere verso il sacramento del corpo del Signore, preso da stupore oltre ogni misura. Voleva che si dimostrasse grande rispetto alle mani del sacerdote, perché adesso è stato conferito il divino potere di consacrare questo sacramento. Diceva spesso: se mi capitasse di incontrare un santo che viene dal cielo e un sacerdote poverello, saluterei prima il prete e vorrei baciargli le mani. Direi: oi, aspetta San Lorenzo, perché le mani di costui toccano il Verbo della vita e possiedono un potere sovrumano.
0: Il pensiero teologico fondamentale di San Francesco, scritto da lui stesso nella lettera a tutti i chierici, era questo: niente abbiamo e vediamo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo se non il corpo e il sangue, i nomi e le parole mediante i quali siamo tutti stati creati e redenti. Ecco perché sempre lo stesso suo testamento continua così: dovunque troverò i santissimi nomi e le sue parole scritte in luoghi indecenti, voglio raccoglierle e prego che siano raccolte e collocate in luoghi decorosi. E dobbiamo onorare e rispettare tutti i teologi e coloro che annunciano la divina parola, così come coloro che ci danno lo spirito e la vita. Nella Vita Prima si legge:
1: è impossibile comprendere umanamente la sua commozione quando riferiva al nome di Dio. Per questo, ovunque trovava qualche scritto di cose divine o umane, per strada, per casa o sul pavimento, lo raccoglieva con grande rispetto, riponendolo in un luogo sacro o almeno decoroso, nel timore che vi si trovasse il nome del Signore o qualcosa che lo riguardasse. E avendogli una volta un confratello domandato perché raccogliesse con tanta premura persino gli scritti dei pagani o quelli che certamente non contenevano il nome di Dio, rispose: figlio mio, perché tutte le lettere possono comporre quel nome santissimo. Cosa ancora più sorprendente, quando faceva scrivere messaggi di saluto o esortazione, non permetteva che si cancellasse una parola o sillaba, anche se superflua o errata.
0: Noi siamo abituati a pensare a un San Francesco preoccupato di grandi problemi e di grandi ideali, ma la maggiore preoccupazione che quest'uomo aveva riguardava quanto gli ricordava con maggiore evidenza e concretezza l'avvenimento della salvezza. C'erano tre cose a cui Francesco veramente teneva. Prima di tutto, il corpo di Cristo. A tutti i governanti scrisse:
2: vi consiglio, signori miei, di presporre ogni altra cura e sollecitudine e di ricevere di buon grado il santissimo corpo e sangue di Gesù Cristo.
0: Poi c'era la sua cura per la scrittura, per i nomi divini, cura che si estendeva addirittura ad ogni scritto, ad ogni parola, con forme che a noi sembrano esagerate.
1: Raccomando a tutti i miei frati che dovunque troveranno scritte le divine parole, le venerino come possono e le raccolgano e conservino, onorando in quelle parole il Signore che le ha proferite.
0: Infine, il celebre amore di Francesco verso tutte le creature, animate e inanimate. La leggenda Maior significativamente intitola il capitolo dedicato a questi racconti così: come le creature prive di ragione sembravano affezionarsi a lui. È il contrario di quanto pensiamo abitualmente. Erano le creature che si sentivano amate e attratte da quest'uomo, sentivano la sua pietà, e Francesco le amava perché vedeva in esse o il creatore che le aveva fatte o il redentore da esse simboleggiato. Nella Vita Prima si legge:
2: Come descrivere il suo ineffabile amore per le creature di Dio e con quanta dolcezza contemplasse in esse la sapienza, la bontà, la potenza del Creatore. Perfino per i vermi sentiva grandissimo affetto, perché la scrittura ha detto del Signore: io sono un verme e non un uomo, e li toglieva dalla strada perché non fossero calpestati.
0: Quando Francesco vedeva un agnello tra le capre, si commuoveva pensando all'agnello di Dio che camminava in mezzo ai farisei. Se vedeva un agnellino morto, piangeva pensando all'agnello di Dio ucciso. Se vedeva tagliare un albero, pregava che si risparmiasse almeno un ramo, perché così Cristo era spuntato come un pollone sul vecchio tronco di esse. E una pietra gli ricordava con commozione Cristo, pietra angolare. L'amore alle creature era l'amore alla paternità di Dio e alla fraternità di Cristo, in cui tutto era significato e abbracciato. Il pensiero va al celebre cantico delle creature. 2 anni prima di morire, Francesco era ormai consumato dalla malattia. Da più di 50 giorni non riusciva a sopportare né la luce del sole né quella del fuoco la notte. Era ormai quasi cieco e con un continuo dolore atroce agli occhi. Gli avevano applicato alle tempie 2 bottoni di ferro incandescente nel tentativo di cauterizzare la parte malata. Viveva in una celletta infestata da topi che di notte gli rosicchiavano il corpo e di giorno gli impedivano di pregare, persino di mangiare. E allora, dice il suo biografo, Francesco fu mosso a pietà di se stesso e pregò: Signore, vieni in soccorso alle mie infermità. E Dio gli propose d'allora in poi la serenità del suo regno. E messosi a sedere, Francesco si concentrò a riflettere e poi disse: Altissimo, onnipotente, buon Signore. E compose anche la musica, anzi, volle che da allora in poi i suoi frati, quando giravano per città e campagne, prima facessero la predica e poi insegnassero quel canto alla gente. Quanti sanno che le belle espressioni con cui Francesco definiva il sole e il fuoco erano così spiegate da lui?
1: Siamo tutti ciechi e il Signore ci illumina gli occhi per mezzo delle sue creature.
0: Quanti sanno che l'aggettivo usato per le stelle preziose Francesco lo riservava sempre e solo per l'Eucaristia e per tutto ciò che era destinato ad essa, e che l'acqua era per lui umile, preziosa e casta, tanto che non voleva sporcarla pestandola coi piedi, perché gli ricordava Cristo, umile e puro. Francesco traeva tutto dal suo rapporto con Cristo, e senza questo rapporto tutto gli sarebbe sembrato risibile e ingannevole. Come conclusione vorrei perciò riportare ciò che scrive il suo primo biografo. I frati che vissero con lui sanno molto bene come ogni giorno, anzi ogni momento, affiorasse sulle sue labbra il ricordo di Cristo, con quanta suavità e dolcezza egli parlava, con quale tenero amore discorreva con lui. Era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel suo cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. Così pure la leggenda Maior dice: uomo veramente cristiano che con imitazione perfetta si studiò di essere conforme da vivo a Cristo vivente, in morte a Cristo morente e morto al Cristo morto. Francesco amò Cristo in tutta la sua concretezza storica, creante e creata, ecclesiale, eucaristica, biblica, dolorosa e gioiosa. Di lui si disse significativamente: fu il più santo fra i santi e tra i peccatori uno di loro. Questo è il mistero della vita cristiana: diventare santi senza alcun orgoglio o separazione, ma anzi sentendosi sempre più solidali a tutta la debolezza che c'è nel mondo e nella Chiesa, sempre più avvinti al destino buono dell'intera creazione che nella fatica e nel gemito quotidiano si va lentamente compiendo.
3: Dalle voci del movimento ecclesiale carmelitano abbiamo ascoltato un profilo di Santi Beati. Ringraziamo il MEC per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

17 settembre la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. Proseguendo nelle sue catechesi sui santi vissuti nel XVI secolo, al tempo della dolorosa scissione della cristianità occidentale, quando una grave crisi politica e religiosa provocò il distacco di intere nazioni dalla sede apostolica, con la frattura protestante, Benedetto XVI ha presentato nell'udienza del 23 febbraio la figura del grande teologo e apologeta San Roberto Bellarmino, 1542-1621. Pochi ricordano, a causa della sua lunga permanenza a Roma, che il santo era nato a Montepulciano ed era nipote per parte di madre del Papa Marcello II. Gesuita, formatosi a Roma, Padova e Lovanio, fu dapprima professore in quest'ultima università prima di essere chiamato a Roma per tenere un corso di apologetica da cui nacquero, ricorda Benedetto XVI, le Controversie, opera divenuta subito celebre per la chiarezza e la ricchezza di contenuti e per il taglio prevalentemente storico. Controversie, opera divenuta subito celebre per la chiarezza e la ricchezza di contenuti e per il taglio prevalentemente storico.

Ricca acquistò, o meglio, riacquistò, dignità di disciplina universitaria, ma il santo sapeva che doveva rivolgersi anche alle persone più semplici. Agli anni 1597-1598 risale il suo catechismo, Dottrina Cristiana Breve, che fu il suo lavoro più importante. A riprova dell'importanza che la Chiesa dell'epoca attribuiva all'apologetica, nel 1599 fu creato cardinale e nominato arcivescovo di Capua. Mantenne la sede diocesana, dove peraltro si distinse per il grande zelo, per soli 3 anni. Roma aveva bisogno di lui come guida teologica della Curia e della Chiesa, ruolo incontrastato che svolse per quasi 20 anni, occupando insieme molti e prestigiosi incarichi vaticani. L'apologetica deve far fronte in ogni tempo a nuove sfide, ma alcune rimangono sempre uguali. Per questo gli insegnamenti apologetici di Bellarmino non sono affatto passati di moda. Le sue controversie costituirono un punto di riferimento ancora valido per l'ecclesiologia cattolica sulle questioni circa la rivelazione, la natura della Chiesa, i sacramenti e l'antropologia teologica. In esse appare accentuato l'aspetto istituzionale della Chiesa a motivo degli errori che allora circolavano su tali questioni. Tuttavia, Bellarmino chiarì anche gli aspetti invisibili della Chiesa come corpo mistico e li illustrò con l'analogia del corpo e dell'anima, al fine di descrivere il rapporto tra le ricchezze interiori della Chiesa e gli aspetti esteriori che la rendono percepibile. In questa monumentale opera, che tenta di sistematizzare le varie controversie teologiche dell'epoca, egli evita ogni taglio polemico e aggressivo nei confronti delle idee della Riforma, ma utilizzando gli argomenti della ragione e della tradizione della Chiesa, illustra in modo chiaro ed efficace la dottrina cattolica. L'apologetica, però, ha bisogno anzitutto di un metodo. La più importante eredità del santo, ha detto Papa Benedetto XVI, sta nel modo in cui concepì il suo lavoro. I gravosi uffici di governo non gli impedirono, infatti, di tendere quotidianamente verso la santità con la fedeltà alle esigenze del proprio stato di religioso, sacerdote e vescovo. Da questa fedeltà discende il suo impegno nella predicazione. Essendo, come sacerdote e vescovo, innanzitutto un pastore d'anime, sentì il dovere di predicare assiduamente.